0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Perché ci baciamo sotto al vischio? L'usanza di scambiarsi un bacio sotto al vischio sia a Natale che a Capodanno affonda le sue radici nella mitologia norrena, che associa la pianta alla morte. In natura invece il vischio è un parassita a metà. Il bacio sotto al vischio è uno dei passaggi irrinunciabili sia del Natale che dell'ultimo dell'anno. L'origine di questa usanza è piuttosto affascinante, in primo luogo perché nella tradizione nordica il cespuglio sempreverde è almeno in principio associato alla morte, e poi perché effettivamente in natura il vischio è una pianta dalle abitudini semiparassitarie. Nella mitologia norrena il vischio è associato alla figura di Baldur, fratello minore di Thor, quello col martello. La madre di Baldur, Frigg, vede in una premonizione la morte prematura del figlio. Nel tentativo di opporsi al destino infausto, fece giurare a tutti gli elementi viventi e non, piante, animali, pietre, che non avrebbero recato alcun male al figlio. Non lasciò indietro nessuno, eccetto il vischio, dimenticato o, secondo altre versioni, ignorato perché troppo giovane. Loki, il dio dell'inganno, sfruttò questo sbaglio per creare con il vischio dardi avvelenati che consegnò con un raggiro a Odr, fratello cieco di Baldur. Così equipaggiato, Odr venne inviato a partecipare al gioco preferito degli dèi, circondare Baldur, scagliargli addosso qualsiasi genere di oggetto, dato che grazie al giuramento universale strappato dalla madre era praticamente invulnerabile. Il proiettile al vischio trapassò e uccise Baldur. Le lacrime di Frigg si trasformarono nelle bacche di vischio, che da allora viene appeso sulle porte in segno di rispetto e in memoria dell'accaduto. Secondo altre tradizioni, Frigg, desiderosa di mascherare il passo falso che aveva portato alla morte del figlio, dichiarò il vischio un simbolo di amore universale e invitò a scambiarsi baci sotto di esso. I Celti raccolsero il significato beneaugurante associato alla pianta. Per i druidi e i loro sacerdoti il vischio simboleggiava quindi la fertilità. Un ramo d'oro, forse riconducibile al vischio, permette inoltre la discesa agli inferi da vivo di Enea nell'Eneide. Anche in questo caso il vischio sempreverde simboleggia vitalità

0: prendere il vischio in casa durante le celebrazioni del Natale e le feste di fine anno risalirebbe invece all'Inghilterra di fine 800 ed è a Charles Dickens del 1836 a fare per la prima volta un riferimento scritto all'usanza del bacio. In natura però il vischio è un emiparassita, un parassita a metà che colonizza i rami superiori delle latifoglie e sfrutta le loro risorse per sopravvivere. Le sue foglie verdi contengono clorofilla e sono capaci di compiere la fotosintesi, tuttavia questa pianta non sa produrre da sola l'azoto e pertanto lo sottrae all'organismo ospite insieme all'acqua e ad altri nutrienti. Tecnicamente il vischio sa generare da solo parte delle risorse che gli occorrono per sopravvivere, ma ha bisogno di una spinta energetica per partire che deve trarre da altri alberi ai quali comunque non reca danni particolari. E allora con queste curiosità vi auguro tanti baci sotto al vischio e alla prossima, ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no. Radio Fly, le ali della tua musica.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 25 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.18 e tramonta alle 19.45, ora legale. La luna tramonta alle 3.07 e sorge alle 18.35, luna crescente. La chiesa ricorda San Giuseppe Calasanzio, San Luigi Nono, Santa Patrizia.
0: Accadde oggi.
1: Il 25 agosto del 1609 Galileo Galilei, al cospetto del Senato veneziano, mostrava il funzionamento del primo telescopio rifrattore della storia. In realtà ne esistevano già di fabbricazione olandese, ma Galileo ebbe il merito di perfezionare il telescopio, aumentandone la capacità di ingrandimento e di introdurne l'utilizzo in campo astronomico.
0: Benessere naturale.
1: Latte detergente allo yogurt. Il latte detergente allo yogurt è davvero perfetto per i mesi estivi. Si prepara sbattendo in un vasetto con mezzo bicchiere di acqua 3 cucchiai di yogurt bianco intero fresco, 2 cucchiai di olio di mandorle e 2 cucchiaini di miele, 4 gocce di olio essenziale di lavanda e 4 gocce di olio essenziale di rosa. Si conserva una settimana in frigorifero.
0: Consigli pratici.
1: Terrazzo e dintorni. Molto utile non far mai mancare nel proprio balcone i profumi della cucina o quei piccoli rimedi per la salute. Una piantina di timo, poco resistente al freddo, una di menta, le immancabili piantine di rosmarino e salvia che sono molto rustiche ma non tollerano ristagni idrici. È bene aggiungere basilico, prezzemolo, erba cipollina e maggiorana che, se si vive in zone calde, anche un po' di origano.
0: Hanno detto?
1: La goccia scava la pietra. Lucrezio. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud
0: FlySpot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 25 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Luigi e ai Giuseppe all'ascolto e non. Sono invece nati in data 25 agosto Sean Connery, Mel Ferrer, Lando Buzzanca, Maria Giovanna Elmi e Claudia Schiffer. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il terzo grado della Vergine, potresti essere uno scrittore o un artista, comunque una persona saggia e coraggiosa. Nonostante la tua creatività, hai forza e temperamento, hai anche doti filosofiche. Questo grado porta ad avere grande successo, più mentale e idealistico che materiale. Grande senso protettivo nei confronti dei deboli e dei perseguitati. Durante la tua vita sarai costantemente protetto da forze astrali. Si potrebbe dire, avrai sempre accanto un angelo protettore. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo martedì per tutti noi. Ariete, giornata stimolante, fautrice di nuove conoscenze e di collaborazioni proficue, riunioni da non perdere. Piacere nell'incontro con un amore del passato, approfittiamone per chiarire ciò che è rimasto in sospeso. Toro, per quanto ci sia qualcosa che ci turba, cerchiamo di non dedicare alle preoccupazioni più energia del necessario. Manteniamo un animo sereno. Apprezziamo un'opportunità fortunata per trovare spunti interessanti nei rapporti col mondo esterno. Gemelli, giornata che soddisfa le aspettative in merito a viaggi, amicizie e incontri. Siamo perdutamente innamorati, dichiariamoci. Desiderio di profondità e di esperienze interiori da soddisfare con ascolto di buona musica o pratiche di meditazione. Cancro, studi, lavoro, vita personale, affetti, tutto in questo frangente sta attraversando una fase alquanto importante che fa girare un po' la testa. Qualche battibecco con la persona amata può segnalare che è tempo di una revisione per aggiustare la rotta. Leone, la vita di coppia appare un po' appannata. Per non ricadere nei vecchi errori, carichiamola di entusiasmo e di disponibilità al confronto. Notizie rassicuranti in merito a cause legali, specialmente quelle che riguardano separazioni e divorzi. Vergine, pazienza se qualcosa non è fatto a puntino. Possiamo rimediare domani o accettare il fatto che anche noi siamo imperfetti. Se abbiamo voglia di cimentarci in progetti ambiziosi, facciamolo dopo aver valutato tutti gli aspetti. Bilancia, esperienze formative profonde e novità su tutti i fronti. Queste le promesse della Luna intrigono e dei pianeti al seguito. Fortuna al gioco e nei sentimenti. Il futuro oggi appare radioso, guardiamo avanti con speranza. Scorpione, le pressioni ci irritano, ci fanno perdere tempo, ma non è un buon motivo per essere bruschi con i collaboratori. La Luna in Acquario insiste anche sull'assoluta necessità di una comunicazione trasparente in famiglia. Sagittario, voglia di novità, di sperimentare scambi umani e di maggiore intensità emotiva e relazioni sentimentali intriganti, desideri ambiziosi ma non impossibili. Siamo abili, efficienti, disponibili e creativi nell'attività. Capricorno, una più accentuata vita sociale può aiutare, facilita sia le nuove conoscenze, sia l'estraniarci dai consueti impegni domestici. Ci conviene accettare docilmente che gli avvenimenti seguano il loro corso naturale, senza interferire. Acquario, tutto oggi sembra andare nella direzione desiderata. Con abilità e tempismo trasformiamo un imprevisto in un'occasione per noi vantaggiosa. La quotidianità è ricca di stimoli, cogliamoli subito per rinnovare o cambiare qualche vecchia abitudine. Pesci, lasciamo che sia il cuore a parlare. Se riusciamo a scrollarci di dosso la pigrizia, possiamo dedicarci a costruire un futuro più solido. Usciamo da una situazione ambigua esprimendo il nostro pensiero. La sincerità viene sempre apprezzata. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: quando uno è contento di se stesso, ama l'umanità. Luigi Pirandello.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Perché ci baciamo sotto al vischio? L'usanza di scambiarsi un bacio sotto al vischio sia a Natale che Capodanno affonda le sue radici nella mitologia norrena, che associa la pianta alla morte. In natura invece il vischio è un parassita a metà. Il bacio sotto al vischio è uno dei passaggi irrinunciabili sia del Natale che dell'ultimo dell'anno. L'origine di questa usanza è piuttosto affascinante, in primo luogo perché nella tradizione nordica il cespuglio sempreverde è almeno in principio associato alla morte, e poi perché effettivamente in natura il vischio è una pianta dalle abitudini semiparassitarie. Nella mitologia norrena il vischio è associato alla figura di Baldur, fratello minore di Thor, quello col martello. La madre di Baldur, Frigg, vede in una premonizione la morte prematura del figlio. Nel tentativo di opporsi al destino infausto, fece giurare a tutti gli elementi viventi e non, piante, animali, pietre, che non avrebbero recato alcun male al figlio. Non lasciò indietro nessuno, eccetto il vischio, dimenticato o, secondo altre versioni, ignorato perché troppo giovane. Loki, il dio dell'inganno, sfruttò questo sbaglio per creare con il vischio dardi avvelenati che consegnò con un raggiro a Odr, fratello cieco di Baldur. Così equipaggiato, Odr venne inviato a partecipare al gioco preferito degli dèi, circondare Baldur e scagliargli addosso qualsiasi genere di oggetto, dato che grazie al giuramento universale strappato dalla madre era praticamente invulnerabile. Il proiettile al vischio trapassò e uccise Baldur. Le lacrime di Frigg si trasformarono nelle bacche di vischio che da allora viene appeso sulle porte in segno di rispetto e in memoria dell'accaduto. Secondo altre tradizioni, Frigg, desiderosa di mascherare il passo falso che aveva portato alla morte del figlio, dichiarò il vischio un simbolo di amore universale e invitò a scambiarsi baci sotto di esso. I Celti raccolsero il significato beneaugurante associato alla pianta. Per i druidi e i loro sacerdoti il vischio simboleggiava quindi la fertilità. Un ramo d'oro, forse riconducibile al vischio, permette inoltre la discesa agli inferi da vivo di Enea nell'Eneide. Anche in questo caso il vischio sempreverde simboleggia vitalità in contrasto alla morte. E l'usanza poi di appendere il vischio in casa durante le celebrazioni del Natale e le feste di fine anno risalirebbe invece all'Inghilterra di fine 800, ed è a Charles Dickens del 1836 a fare per la prima volta un riferimento scritto all'usanza del bacio. In natura però il vischio è un emiparassita, un parassita a metà che colonizza i rami superiori delle latifoglie e sfrutta le loro risorse per sopravvivere. Le sue foglie verdi contengono clorofilla e sono capaci di compiere la fotosintesi, tuttavia questa pianta non sa produrre da sola l'azoto e pertanto lo sottrae all'organismo ospite insieme all'acqua e ad altri nutrienti. Tecnicamente il vischio sa generare da solo parte delle risorse che gli occorrono per sopravvivere, ma ha bisogno di una spinta energetica per partire, che deve trarre da altri alberi ai quali comunque non reca danni particolari. E allora con queste curiosità vi auguro tanti baci sotto al vischio e alla prossima, ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.

0: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
1: Da Livorno a Giano,
2: stavolta c'è il mio.
3: Io che non ho mai voluto smettere, io che santi in tasca non ne ho, io che non ho mai imparato a crescere.

0: solo andata, senza neanche una fermata, per chi vive come noi.
1: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5, 106.1, Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 25 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.18 e tramonta alle 19.45, ora legale. La luna tramonta alle 3.07 e sorge alle 18.35, luna crescente. La chiesa ricorda San Giuseppe Calasanzio, San Luigi Nono, Santa Patrizia.
0: Accadde oggi.
1: Il 25 agosto del 1609 Galileo Galilei, al cospetto del Senato veneziano, mostrava il funzionamento del primo telescopio rifrattore della storia. In realtà ne esistevano già di fabbricazione olandese, ma Galileo ebbe il merito di perfezionare il telescopio, aumentandone la capacità di ingrandimento e di introdurne l'utilizzo in campo astronomico.
0: Benessere naturale.
1: Latte detergente allo yogurt. Il latte detergente allo yogurt è davvero perfetto per i mesi estivi. Si prepara sbattendo in un vasetto con mezzo bicchiere di acqua 3 cucchiai di yogurt bianco intero fresco, 2 cucchiai di olio di mandorle e 2 cucchiaini di miele, 4 gocce di olio essenziale di lavanda e 4 gocce di olio essenziale di rosa. Si conserva una settimana in frigorifero.
0: Consigli pratici.
1: Terrazzo e dintorni. Molto utile non far mai mancare nel proprio balcone i profumi della cucina o quei piccoli rimedi per la salute. Una piantina di timo, poco resistente al freddo, una di menta, le immancabili piantine di rosmarino e salvia che sono molto rustiche ma non tollerano ristagni idrici. È bene aggiungere basilico, prezzemolo, erba cipollina e maggiorana che, se si vive in zone calde, anche un po' di origano.
0: Hanno detto?
1: La goccia scava la pietra. Lucrezio. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 25 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Luigi e ai Giuseppe all'ascolto e non. Sono invece nati in data 25 agosto Sean Connery, Mel Ferrer, Lando Buzzanca, Maria Giovanna Elmi e Claudia Schiffer. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il terzo grado della Vergine, potresti essere uno scrittore o un artista, comunque una persona saggia e coraggiosa. Nonostante la tua creatività, hai forza e temperamento, hai anche doti filosofiche. Questo grado porta ad avere grande successo, più mentale e idealistico che materiale. Grande senso protettivo nei confronti dei deboli e dei perseguitati. Durante la tua vita sarai costantemente protetto da forze astrali. Si potrebbe dire, avrai sempre accanto un angelo protettore. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo martedì per tutti noi. Ariete, giornata stimolante, fautrice di nuove conoscenze e di collaborazioni proficue, riunioni da non perdere. Piacere nell'incontro con un amore del passato, approfittiamone per chiarire ciò che è rimasto in sospeso. Toro, per quanto ci sia qualcosa che ci turba, cerchiamo di non dedicare alle preoccupazioni più energia del necessario, manteniamo un animo sereno. Apprezziamo un'opportunità fortunata per trovare spunti interessanti nei rapporti col mondo esterno. Gemelli, giornata che soddisfa le aspettative in merito a viaggi, amicizie e incontri. Siamo perdutamente innamorati, dichiariamoci. Desiderio di profondità e di esperienze interiori da soddisfare con ascolto di buona musica o pratiche di meditazione. Cancro, studi, lavoro, vita personale, affetti, tutto in questo frangente sta attraversando una fase alquanto importante che fa girare un po' la testa. Qualche battibecco con la persona amata può segnalare che è tempo di una revisione per aggiustare la rotta. Leone, la vita di coppia appare un po' appannata. Per non ricadere nei vecchi errori, carichiamola di entusiasmo e di disponibilità al confronto. Notizie rassicuranti in merito a cause legali, specialmente quelle che riguardano separazioni e divorzi. Vergine, pazienza se qualcosa non è fatto a puntino. Possiamo rimediare domani o accettare il fatto che anche noi siamo imperfetti. Se abbiamo voglia di cimentarci in progetti ambiziosi, facciamolo dopo aver valutato tutti gli aspetti. Bilancia, esperienze formative profonde e novità su tutti i fronti. Queste le promesse della Luna intrigono e dei pianeti al seguito. Fortuna al gioco e nei sentimenti. Il futuro oggi appare radioso, guardiamo avanti con speranza. Scorpione, le pressioni ci irritano, ci fanno perdere tempo, ma non è un buon motivo per essere bruschi con i collaboratori. La Luna in Acquario insiste anche sull'assoluta necessità di una comunicazione trasparente in famiglia. Sagittario, voglia di novità, di sperimentare scambi umani e di maggiore intensità emotiva e relazioni sentimentali intriganti, desideri ambiziosi ma non impossibili. Siamo abili, efficienti, disponibili e creativi nell'attività. Capricorno, una più accentuata vita sociale può aiutare, facilita sia le nuove conoscenze, sia l'estraniarci dai consueti impegni domestici. Ci conviene accettare docilmente che gli avvenimenti seguano il loro corso naturale, senza interferire. Acquario, tutto oggi sembra andare nella direzione desiderata. Con abilità e tempismo trasformiamo un imprevisto in un'occasione per noi vantaggiosa. La quotidianità è ricca di stimoli, cogliamoli subito per rinnovare o cambiare qualche vecchia abitudine. Pesci, lasciamo che sia il cuore a parlare. Se riusciamo a scrollarci di dosso la pigrizia, possiamo dedicarci a costruire un futuro più solido. Usciamo da una situazione ambigua esprimendo il nostro pensiero. La sincerità viene sempre apprezzata. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: quando uno è contento di se stesso, ama l'umanità. Luigi Pirandello.
0: Vola con Radio Fly. Radio Fly.

0: E allora, bentornati ai nostri ascoltatori per l'appuntamento numero 3 di Radici e Ricette. Noi abbiamo sempre il ricordo della numero 1, eh?
1: Certo, noi ce l'abbiamo nel cuore.
0: Nel cuore, la nostra prima puntata, ma bisogna andare avanti, si sa che bisogna andare avanti. E noi lo facciamo con piacere.
1: Sì.
0: Anche perché ogni volta ci stuzzichiamo l'appetito.
1: Sì, decisamente.
0: Decisamente, lo facciamo sempre comunque con prodotti sani.
1: Sani, naturali e coltivati comunque sia nella maniera più tradizionale possibile.
0: E buonissimi però. Infatti oggi, per chi ci segue in video, vede già che sullo sfondo dietro di noi c'è un bel cavolfiore, sì. Ma ha una colorazione particolarissima e vi voglio subito dire, no, non è come le rose blu.
1: No, no.
0: Perché il nostro editore lo ha insinuato. Quindi spieghiamolo, sì. Spieghiamolo, vai Dani.
1: Allora, abbiamo scelto oggi di parlare dei cavoli, del cavolfiore. Allora, il cavolfiore noi conosciamo tutti nel nostro immaginario, il cavolfiore bianco, quello bianco latte che ci viene fatto, lo sformato, fritto,
0: rifatto.
1: Rifatto, brava che qui si rifà tutto. Ma diciamo negli ultimi anni sono venuti fuori, sì, alcune colorazioni un po' strane di questo cavolfiore.
0: Molto carine, molto invitanti anche per farle mangiare ai bambini, sì, che torna sempre lì. Perché, sì, sono attratti, io per esempio i miei bambini, gli dico che questi, i cavolfiori, soprattutto quelli viola, un po' come le carote viola, sono di Halloween.
1: Brava. Sì. Sì, perché dai, il colore ci sta, dai.
0: Capito, e quindi loro lo mangiano e secondo loro è più buono.
1: È ovvio, ovvio, ma quello non ha cioè non c'è nessun dubbio. Allora, ora io ne ho portati due.
0: Brava, avvicinatelo.
1: Allora, eccoli, questo qua è il cavolo viola. Vedete che porzione enorme di cavolo che ho. Questo è ricco di antociani, cioè degli antiossidanti, e rispetto al cavolo bianco hanno, diciamo che stimolano il nostro sistema immunitario.
0: Vedi?
1: Quindi hanno veramente, sono ricchi di proprietà. In più mi sono divertita a portare il cavolo giallo. Perché dici, ma bianco, giallo, eh. Allora, quello è antociano. Questo è beta carotene.
0: Ah, vedi, questo qui se arrivate fino a primavera a mangiarlo vi abbronzate pure di più.
1: Capito? Questa è la ricetta, il segreto dell'abbronzatura. Attenzione.
0: L'abbronzatura, perché in estate le carote, ma in inverno zucca e
1: cavolo giallo.
0: Eh sì.
1: Beh, per preservare le loro proprietà bisogna sempre mangiare, ovviamente questo in tutte le verdure, prediligere, diciamo, cioè di cucinarli al vapore, che almeno le proprietà comunque sia rimangono e non si perdono in,
0: certo,
1: acqua o...
0: oppure di fare queste cotture che non sono dispersive, no?
1: Brava,
0: cioè le metti,
1: sì,
0: in forno per esempio,
1: sì,
0: rimane,
1: perfetto,
0: tutto lì,
1: sì, sì, al vapore o in forno comunque sia. Ora spopola tanto la friggitrice ad aria.
0: Io non ce l'ho, quindi lì non ti aiuto, però
1: io
0: voglio un altro colore e ora io te lo metto anche.
1: Vai.
0: L'immagine, perché voglio un altro colore e anche un'altra forma.
1: L'immagino quale? Dei cavoli. Allora, la seconda puntata noi l'abbiamo fatta
0: sull'olio.
1: La terza puntata sul cavolo e non poteva mancare il cavolo nero.
0: Sì, perché poi
1: una bella bruschetta,
0: mamma mia,
1: con pane raffermo
0: tostato,
1: il cavolo nero sbollentato sopra, un bel filo di olio nuovo e voilà, la scena è fatta.
0: Ma anche la merenda, il pranzo, l'aperitivo,
1: ma sì,
0: insomma,
1: ma
0: guarda,
1: anche la colazione,
0: anche la colazione. Sì.
1: Anche la colazione, sì, decisamente sì.
0: Che ha una forma diversa il cavolo nero, eh?
1: Sì.
0: Ha una forma diversa perché non è una palla, insomma, ma sono foglie. Però il cavolo nero è una coltura super sfruttabile,
1: sì,
0: veramente. Perché si pianta, non ha bisogno di essere piantato tanto prima, si pianta tra agosto e settembre. E si raccoglie, se si raccoglie bene, si raccoglie fino ad aprile.
1: Sì. Sì, perché lui si rigenera.
0: Esatto.
1: E quindi è una coltura che comunque sia è, te la puoi portare avanti. In effetti poi le colture, quelle invernali, a parte l'insalata, ma sono delle colture che, come come si sa, insomma, si portano, si protraggono nel tempo.
0: Sì, proprio.
1: Per dare una continuità di prodotti ai contadini di una volta, che potevano sfruttare il periodo peggiore dell'anno per poter avere qualcosa in tavola. Questa era un po' la classificazione.
0: Poi io non so se tu l'hai mai fatto.
1: Cosa?
0: Il pesto di cavolo nero.
1: L'ho visto, ma non l'ho mai fatto.
0: È una cosa buonissima, e veramente anche qui si torna lì per far mangiare queste verdure ai bambini.
1: Sì.
0: Perché è buonissimo, gustosissimo, ci si può fare sia la pasta che i crostini, le bruschette appunto, e si fa come il pesto di basilico, ma
1: uguale,
0: con il cavolo nero sbollentato, quindi parmigiano, pinoli.
1: Sì, ci puoi mettere. Vedi, si riparte sempre da lì.
0: L'abbiamo detto nella seconda puntata che è il re, non è il principe.
1: Sì, infatti. No, e anche perché come fai a cucinare senza olio in Toscana?
0: No.
1: È impossibile,
0: no,
1: dai.
0: No,
1: non è possibile. Quindi partiamo dalla base dell'olio e poi spostiamoci.
0: Mettiamo sopra.
1: nelle verdure.
0: Sì, è vero, è vero, è vero.
1: Guarda che è veramente tanta roba. La mia professoressa di ecologia ci spiegava che ogni verdura ha la sua forma per un motivo molto specifico. Ovvero, in base alla stagionalità di quella verdura, ha la forma per potersi proteggere
0: dall'acqua,
1: sia dal freddo,
0: in questo caso,
1: dall'acqua, dal gelo, da tutto quello che potrebbe essere per lui un ambiente, diciamo, ostativo. Quindi tutto quello, tutte le verdure che vedete in questo periodo hanno il suo perché.
0: In effetti sono tutte un po' corrugate, no?
1: Sì?
0: Anche i cavoli, ma anche i broccoli, anche il cavolo romano, sono tutte un po' corrugate per proteggersi dall'acqua. Senti, io ho una domanda. Ora, parlando di questo, ho una domanda a cui probabilmente tu saprai rispondermi.
1: Vediamo,
0: il cavolo nero è vero che è più buono dopo le prime gelate?
1: Allora, sì, in effetti sì. Perché? Perché diventa più tenero.
0: Più tenero, vero?
1: Perché si intenerisce, e infatti dicono sempre di attendere le gelate proprio per raccoglierlo e per consumarlo, perché il cavolo nero c'è solo un modo per cucinarlo. Intanto bisogna togliere lo stelo, perché lo stelo purtroppo del cavolo nero non ci si fa niente.
0: Io lo do ai miei conigli.
1: Brava, solo agli animali, e qui entri in campo te, perché giustamente da veterinaria ci dirai quali sono gli animali.
0: I conigli, darlo. Ma anche alle galline.
1: Le galline.
0: Insomma, sì, però i miei conigli ne vanno pazzi. Loro, quando inizia a fare la ribollita, le foglie della verza esterna, le costole del cavolo nero, delle bietole,
1: ci loro, vanno a nozze.
0: Loro impazziti, i finocchi, cioè per loro proprio è una festa.
1: Ci credo, è festa grande. No, è meraviglioso. E poi ti dicevo, una volta che te l'hai, cioè vedrai la differenza tra il cavolo nero raccolto prima della gelata e dopo la gelata, anche nella pulizia.
0: È vero.
1: Quando non ha preso la gelata, la pulizia è molto più difficile.
0: Infatti lo devi tagliare con le forbici.
1: Brava.
0: E dopo lo puoi sfilare.
1: E dopo
0: come si fa con le rape.
1: È un attimo.
0: È
1: è velocissimo.
0: Sì.
1: E quello è il segreto.
0: Io questa differenza la conosco, perché io non resisto. Quando lo inizio a vedere a vendere, lo compro anche se non ha gelato.
1: Anch'io sono uguale.
0: Proprio non ce la faccio.
1: Sì, sì.
0: E quindi ecco, per questo sono proprio caduta nel cliché.
1: Sì,
0: senti Dani, ma noi di solito qui abbiamo parlato delle proprietà, ci siamo entusiasmate tantissimo con questi colori del cavolo. Ma noi siamo qui a parlare anche, abbiamo parlato delle radici, insomma.
1: Sì,
0: quindi ora
1: ci manca la ricetta, per forza.
0: Dai, allora io faccio andare prima te, perché la mia è velocissima e soprattutto sono un po' meno ligia al dovere, quindi non ho le foto.
1: No, ma vabbè. Allora, no, diciamo che io mi diletto molto in cucina, e una particolarità di questi cavoli colorati è che sono un pochino più dolciastri rispetto al cavolo bianco.
0: Sì, è vero.
1: E si prediligono più per il purè, lo sformato, diciamo che è un pochino meno versatile rispetto al cavolo bianco. Io mi ci sono divertita, visto che avevo questi colori in casa, a creare una ricetta molto colorata. Sono partita praticamente a tagliare il cavolo colorato, ho utilizzato tutti e due i cavoli, sia il cavolo viola che il cavolo giallo, e praticamente ho creato queste bistecche, che non sono altro che fette grosse alte 2 centimetri di cavolo.
0: Sì, io intanto sto mandando delle immagini per far capire la preparazione che hai fatto.
1: Perfetto. E poi alla fine che è successo? Ho mischiato pangrattato, paprika, sale, origano, e poi con l'olio le ho spennellate, le ho impanate con questo mix, le ho messe in padella con l'olio. E gli scarti invece, perché se la farete ve ne accorgerete che il cavolo poi si sbriciola, perché tira fuori le rosette, quindi tante fette alte non ve ce ne vengono. Con gli scarti le ho messe a bollire e ho creato praticamente 2 purè. Uno che è venuto fuori blu, perché poi l'antociano si trasforma dal viola al blu. E quello giallo è rimasto della sua colorazione, e poi ho creato questo piatto colorato perché il purè blu, il purè giallo e questa fetta di cavolo praticamente cotta, impanata, praticamente con questo mix
0: capaneo,
1: che praticamente è già un piatto unico da solo, perché quando hai finito quel piatto sei saziatissimo.
0: Ma poi col cavolfiore, cioè, che è buonissimo, quando lo cucini così in maniera un po' creativa, è un attimo che ne mangi uno, cioè è veramente un attimo.
1: Io non nego che ieri sera eravamo praticamente 3 a tavola, perché mio figlio è in convitto, quindi non ce l'avevo, e ne ho utilizzati 2.
0: Ci credo.
1: Poi è avanzato e il mio marito l'ha fatto sparire per portarselo al lavoro oggi. Ma
0: guarda, vorrei essere in questo momento nel tuo marito.
1: Ci credo.
0: Sì.
1: Però sì, è versatile, e tanto io non me ce ne faccio niente.
0: Esatto. Sì. E io anch'io ho la mia ricetta, in cui l'ultima volta che l'ho fatto il mio bambino di 7 anni ne ha mangiato mezzo cavolo, quindi assolutamente una ricetta che consiglio per i bambini, perché è un piatto di quelli che si possono proporre anche nella serata cinema che si fa a casa, perché è un piatto che diventano proprio dei bocconcini che si possono prendere anche con le mani. Buon. Io faccio così: prendo il cavolo, il cavolfiore, io ho usato quello bianco ma si possono usare tutti, e ho tolto tutte le scime pezzettino per pezzettino, e quindi ho fatto una bella zuppiera di scime. Io ti dico la verità, anche un po' i gambi prendo, li taglio, e comunque ho messo tutto in una grande zuppiera, e in una zuppiera più piccola invece ho messo dell'olio, del sale, del pepe, e poi veramente mi sono sbizzarrita con le spezie. Io ho messo peperoncino, aglio in polvere, paprika, curry e curcuma. Chi più ne ha più ne metta. Ovviamente il mio bambino è un bambino che gradisce particolarmente il piccante,
1: che non è da tutti,
0: che non è da tutti, però evitando il peperoncino diventa un piatto per tutti.
1: Certo.
0: Quindi ho miscelato queste spezie bene con l'olio, le ho versate nel cavolo, ho mischiato il tutto con le mani, perché queste cose si fanno con le mani.
1: Giustissimo.
0: Ho mescolato il tutto con le mani, ho preso una bella spolverata di pane grattato, l'ho aggiunta a questo composto, ho ridato una bella rimestata, ho versato tutto in una teglia e ho messo in forno a 200 gradi per una mezz'oretta.
1: Ti vengono fuori croccantissime.
0: Sì, ti vengono fuori buonissime. Buonissime, che si possono mangiare con le mani.
1: Bella questa ricetta, ora la provo.
0: Assolutamente. E poi è una ricetta, Daniela, di quelle come piacciono a noi, no? Che uniscono il mondo, perché c'è il cavolfiore dei nostri campi, ma ci sono le spezie del mondo.
1: Brava.
0: Quindi proprio un messaggio di unione del mondo.
1: Sì.
0: Come piace a noi.
1: Come piace a noi. E poi non si butta via niente.
0: Assolutamente.
1: Perché gli scarti si danno agli animali.
0: Esatto, io ho 2 conigli che vivono in giardino, quindi è proprio una cosa, faccio un passo e gli offro questa verdura.
1: Che spettacolo.
0: Sì. Daniela, questa era una puntata lampo, perché siamo state brave a novembre, siamo riuscite a farne 2.
1: Sì.
0: E non ci bastava l'olio, abbiamo il cavolo, non abbiamo resistito al cavolo, che cavolo. No.
1: Brava. Ora sono cavoli tuoi.
0: Esatto. E ora sono cavoli nostri, perché dobbiamo salutarci e andare a cucinare.
1: Sì, peccato.
0: Però torneremo. Torneremo con una puntata speciale, ovviamente.
1: Quella, guarda, l'aspetto con tutto il cuore.
0: Ma tu sai già di cosa parlare?
1: Ma io ci sto pensando.
0: Non ho idea. Guarda, anch'io ci ho pensato. Io ho tante idee. Vediamo cosa riusciamo a mettere insieme.
1: Chissà se magari si fa una puntata diversa. Anche nel modo. Non lo so.
0: Potrebbe.
1: Sapete che noi siamo molto estrosi, in questo senso.
0: Molto imprevedibili. Comunque, io ti ringrazio anche per questa puntata e ringrazio soprattutto i nostri ascoltatori. E vi do appuntamento alla prossima ricetta. Buon appetito.
1: Ciao.
2: Sono le 6:27.

0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Perché ci baciamo sotto al vischio? L'usanza di scambiarsi un bacio sotto al vischio sia a Natale che a Capodanno affonda le sue radici nella mitologia norrena che associa la pianta alla morte. In natura invece il vischio è un parassita a metà. Il bacio sotto al vischio è uno dei passaggi irrinunciabili sia del Natale che dell'ultimo dell'anno. L'origine di questa usanza è piuttosto affascinante, in primo luogo perché nella tradizione nordica il cespuglio sempreverde è almeno in principio associato alla morte, e poi perché effettivamente in natura il vischio è una pianta dalle abitudini semiparassitarie. Nella mitologia norrena il vischio è associato alla figura di Baldur, fratello minore di Thor, quello col martello. La madre di Baldur, Frigg, vede in una premonizione la morte prematura del figlio. Nel tentativo di opporsi al destino infausto, fece giurare a tutti gli elementi viventi e non, piante, animali, pietre, che non avrebbero recato alcun male al figlio. Non lasciò indietro nessuno, eccetto il vischio, dimenticato o, secondo altre versioni, ignorato perché troppo giovane. Loki, il dio dell'inganno, sfruttò questo sbaglio per creare con il vischio dardi avvelenati che consegnò con un raggiro a Odr, fratello cieco di Baldur. Così equipaggiato, Odr venne inviato a partecipare al gioco preferito degli dèi, circondare Baldur e scagliargli addosso qualsiasi genere di oggetto, dato che grazie al giuramento universale strappato dalla madre era praticamente invulnerabile. Il proiettile al vischio trapassò e uccise Baldur. Le lacrime di Frigge si trasformarono nelle bacche di vischio che da allora viene appeso sulle porte in segno di rispetto e in memoria dell'accaduto. Secondo altre tradizioni, Frigge, desiderosa di mascherare il passo falso che aveva portato alla morte del figlio, dichiarò il vischio un simbolo di amore universale e invitò a scambiarsi baci sotto di esso. I Celti raccolsero il significato benaugurante associato alla pianta. Per i druidi, i loro sacerdoti, il vischio simboleggiava quindi la fertilità. Un ramo d'oro, forse riconducibile al vischio, permette inoltre la discesa agli inferi da vivo di Enea nell'Eneide. Anche in questo caso il vischio sempreverde simboleggia vitalità in contrasto alla morte. E l'usanza poi di appendere il vischio in casa durante le celebrazioni del Natale, le feste di fine anno, risalirebbe invece all'Inghilterra di fine 800 ed è a Charles Dickens del 1836 a fare per la prima volta un riferimento scritto all'usanza del bacio. In natura però il vischio è un emiparassita, un parassita a metà che colonizza i rami superiori delle latifoglie e sfrutta le loro risorse per sopravvivere. Le sue foglie verdi contengono clorofilla e sono capaci di compiere la fotosintesi, tuttavia questa pianta non sa produrre da sola l'azoto e pertanto lo sottrae all'organismo ospite insieme all'acqua e ad altri nutrienti. Tecnicamente il vischio sa generare da solo parte delle risorse che gli occorrono per sopravvivere, ma ha bisogno di una spinta energetica per partire, che deve trarre da altri alberi ai quali comunque non reca danni particolari. E allora con queste curiosità vi auguro tanti baci sotto al vischio e alla prossima, ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 25 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.18 e tramonta alle 19.45, ora legale. La luna tramonta alle 3.07 e sorge alle 18.35, luna crescente. La chiesa ricorda San Giuseppe Calasanzio, San Luigi Nono, Santa Patrizia.
0: Accadde oggi.
1: Il 25 agosto del 1609 Galileo Galilei, al cospetto del Senato veneziano, mostrava il funzionamento del primo telescopio rifrattore della storia. In realtà ne esistevano già di fabbricazione olandese, ma Galileo ebbe il merito di perfezionare il telescopio, aumentandone la capacità di ingrandimento e di introdurne l'utilizzo in campo astronomico.
0: Benessere naturale.
1: Latte detergente allo yogurt. Il latte detergente allo yogurt è davvero perfetto per i mesi estivi. Si prepara sbattendo in un vasetto con mezzo bicchiere di acqua 3 cucchiai di yogurt bianco intero fresco, 2 cucchiai di olio di mandorle e 2 cucchiaini di miele, 4 gocce di olio essenziale di lavanda e 4 gocce di olio essenziale di rosa. Si conserva una settimana in frigorifero.
0: Consigli pratici.
1: Terrazzo e dintorni. Molto utile non far mai mancare nel proprio balcone i profumi della cucina o quei piccoli rimedi per la salute. Una piantina di timo, poco resistente al freddo, una di menta, le immancabili piantine di rosmarino e salvia che sono molto rustiche ma non tollerano ristagni idrici. È bene aggiungere basilico, prezzemolo, erba cipollina e maggiorana che, se si vive in zone calde, anche un po' di origano.
0: Hanno detto?
1: La goccia scava la pietra. Lucrezio. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 25 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.18 e tramonta alle 19.45, ora legale. La luna tramonta alle 3.07 e sorge alle 18.35, luna crescente. La chiesa ricorda San Giuseppe Calasanzio, San Luigi Nono, Santa Patrizia.

0: yogurt bianco intero fresco, 2 cucchiai di olio di mandorle, 2 cucchiaini di miele, 4 gocce di olio essenziale di lavanda e 4 gocce di olio essenziale di rosa. Si conserva una settimana in frigorifero.
1: Consigli pratici.
0: Terrazzo e dintorni. Molto utile non far mai mancare nel proprio balcone i profumi della cucina o quei piccoli rimedi per la salute. Una piantina di timo, poco resistente al freddo, una di menta, le immancabili piantine di rosmarino e salvia che sono molto rustiche ma non tollerano ristagni idrici. È bene aggiungere basilico, prezzemolo, erba cipollina e maggiorana che, se si vive in zone calde, anche un po' di origano.
1: Hanno detto?
0: La goccia scava la pietra. Lucrezio. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 25 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Luigi e ai Giuseppe all'ascolto e non. Sono invece nati in data 25 agosto Sean Connery, Mel Ferrer, Lando Buzzanca, Maria Giovanna Elmi e Claudia Schiffer. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il terzo grado della Vergine, potresti essere uno scrittore o un artista, comunque una persona saggia e coraggiosa. Nonostante la tua creatività, hai forza e temperamento, hai anche doti filosofiche. Questo grado porta ad avere grande successo, più mentale e idealistico che materiale. Grande senso protettivo nei confronti dei deboli e dei perseguitati. Durante la tua vita sarai costantemente protetto da forze astrali. Si potrebbe dire, avrai sempre accanto un angelo protettore. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo martedì per tutti noi. Ariete, giornata stimolante, fautrice di nuove conoscenze e di collaborazioni proficue, riunioni da non perdere. Piacere nell'incontro con un amore del passato, approfittiamone per chiarire ciò che è rimasto in sospeso. Toro, per quanto ci sia qualcosa che ci turba, cerchiamo di non dedicare alle preoccupazioni più energia del necessario, manteniamo un animo sereno. Apprezziamo un'opportunità fortunata per trovare spunti interessanti nei rapporti col mondo esterno. Gemelli, giornata che soddisfa le aspettative in merito a viaggi, amicizie e incontri. Siamo perdutamente innamorati, dichiariamoci. Desiderio di profondità e di esperienze interiori da soddisfare con ascolto di buona musica o pratiche di meditazione. Cancro, studi, lavoro, vita personale, affetti, tutto in questo frangente sta attraversando una fase alquanto importante che fa girare un po' la testa. Qualche battibecco con la persona amata può segnalare che è tempo di una revisione per aggiustare la rotta. Leone, la vita di coppia appare un po' appannata. Per non ricadere nei vecchi errori, carichiamola di entusiasmo e di disponibilità al confronto. Notizie rassicuranti in merito a cause legali, specialmente quelle che riguardano separazioni e divorzi. Vergine, pazienza se qualcosa non è fatto a puntino. Possiamo rimediare domani o accettare il fatto che anche noi siamo imperfetti. Se abbiamo voglia di cimentarci in progetti ambiziosi, facciamolo dopo aver valutato tutti gli aspetti. Bilancia, esperienze formative profonde e novità su tutti i fronti. Queste le promesse della Luna intrigono e dei pianeti al seguito. Fortuna al gioco e nei sentimenti. Il futuro oggi appare radioso, guardiamo avanti con speranza. Scorpione, le pressioni ci irritano, ci fanno perdere tempo, ma non è un buon motivo per essere bruschi con i collaboratori. La Luna in Acquario insiste anche sull'assoluta necessità di una comunicazione trasparente in famiglia. Sagittario, voglia di novità, di sperimentare scambi umani e di maggiore intensità emotiva e relazioni sentimentali intriganti, desideri ambiziosi ma non impossibili. Siamo abili, efficienti, disponibili e creativi nell'attività. Capricorno, una più accentuata vita sociale può aiutare, facilita sia le nuove conoscenze, sia l'estraniarci dai consueti impegni domestici. Ci conviene accettare docilmente che gli avvenimenti seguano il loro corso naturale, senza interferire. Acquario, tutto oggi sembra andare nella direzione desiderata. Con abilità e tempismo trasformiamo un imprevisto in un'occasione per noi vantaggiosa. La quotidianità è ricca di stimoli, cogliamoli subito per rinnovare o cambiare qualche vecchia abitudine. Pesci, lasciamo che sia il cuore a parlare. Se riusciamo a scrollarci di dosso la pigrizia, possiamo dedicarci a costruire un futuro più solido. Usciamo da una situazione ambigua, esprimendo il nostro pensiero. La sincerità viene sempre apprezzata. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: quando uno è contento di se stesso, ama l'umanità. Luigi Pirandello.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 8:03.
1: Vola con Radio Fly.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di martedì con un miglioramento al nord-ovest, ancora rovescio temporale altrove, localmente intensi in attenuazione dalla Lombardia a partire dal pomeriggio, in serata migliora anche su Emilia-Romagna e nord-est. Al centro avremo temporali in estensione dalla Toscana verso le restanti regioni, migliora dalla sera. Al sud invece avremo una giornata ancora nel complesso stabile e calda. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai!
5: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Eh? Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: le 9 e un minuto.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ancora ore durissime per la guerra in Ucraina. La Russia ha colpito nella notte simultaneamente 4 città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia, Dnipro. Kiev ha risposto attaccando la regione russa di Krasnodar, dove avrebbe colpito un'altra raffineria. Ci sarebbero 2 morti. E ieri a Kiev, nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, si è tenuto il vertice dei cosiddetti paesi volenterosi. Il neo premier britannico Burnham, per la prima volta in Ucraina, ha formalizzato l'autorizzazione a costruire missili a lungo raggio Storm Shadow. Da Macron invece l'annuncio: da ottobre vaste esercitazioni militari congiunte. In mattinata la Commissione Europea aveva approvato nuovi appalti per sistemi di difesa per un totale di 6,1 miliardi di euro. La premier Meloni ha partecipato al summit in videoconferenza. Dal nostro paese l'impegno a proseguire nella fornitura di aiuti, soprattutto umanitari, come sistemi di difesa antiaerea e generatori elettrici. Tuttavia l'Italia si sfila dal salto di qualità nella cooperazione militare annunciato dagli altri leader. Fonti del governo fanno sapere che l'Italia non parteciperà alle esercitazioni dei volenterosi e non metterà a disposizione militari italiani. La crisi nel Golfo e Medio Oriente alza i prezzi degli energetici. In Italia benzina e gasolio ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro. In vigore per ora, solo fino a domani, lo sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio. Intanto la Commissione UE risponde alla richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere avanzata da Italia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli Stati membri. La posizione UE dà più forza alla richiesta della segretaria del PD Elly Schlein, che chiedeva di procedere alla tassazione senza aspettare Bruxelles. Oggi nel carcere milanese di San Vittore l'interrogatorio del rapper Tony Boy, al secolo Antonio Weber, arrestato sabato per detenzione di una pistola non registrata e il possesso di droghe finalizzato allo spaccio. La detenzione di un'arma con matricola brasa, con caricatori e relative cartucce, scrive la PM nella richiesta di convalida dell'arresto del 26enne, appare indicativo dell'elevatissima pericolosità del soggetto. Nominato come legale di fiducia l'avvocato Niccolò Vecchioni, difensore di altri famosi rapper passati per vari guai giudiziari. 2 bambini e 7 persone adulte sono stati salvati ieri dai vigili del fuoco a Castelmaggiore, in provincia di Bologna. Si trovavano in una palazzina di 4 piani dove è scoppiato un incendio. Le fiamme sarebbero partite da uno scantinato per cause ancora da stabilire. I 2 posticipi del lunedì, protagoniste le romane, si sono chiusi con la vittoria di Roma e Lazio. All'Olimpico giallorossi travolgono la Fiorentina per 4-0 con tripletta di Malen, a sua volta innescato da un Dybala in grande spolvero. Di Pisilli il 4° gol. La Lazio espugna il Dallara battendo 1-0 il Bologna con un gol del neo acquisto Frattesi. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di martedì con un miglioramento al nord-ovest, ancora rovescio temporale altrove, localmente intensi in attenuazione dalla Lombardia a partire dal pomeriggio. In serata migliora anche su Emilia-Romagna e nord-est. Al centro avremo temporali in estensione dalla Toscana verso le restanti regioni, migliora dalla sera. Al sud invece avremo una giornata ancora nel complesso stabile e calda. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.

Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 24 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, la battaglia delle accise, taglio prorogato per soli due giorni, slime, tassare subito gli extra profitti, il gasolio oltre 2,2 euro al litro, le misure del governo, caccia alle risorse in vista del controedoso, il caso in cella il titolare della Constellation. Lei è finita all'ospedale. Kras Moretti arrestato per violenze sulla moglie. Zelensky, un piano di pace con l'Europa e USA. Russia codia distributori. Situazione tesa. La Repubblica, l'Europa a Kiev, gli USA no, oggi l'Unione Europea è volenterosi con l'Ucraina per la festa dell'indipendenza, disertano i delegati USA, Zelensky rilancia il piano di pace, si blinda sul voto, sotto le bombe sarebbe uno tsunami. Sea-Watch, stop e multa, l'Italia sfida le ONG tedesche, Kras Montana, Moretti arrestato per violenze sulla moglie Jessica, gasolio, misure da controesodo, arriva un micro decreto, sconto prorogato di un giorno. La Stampa, petrolio, un pieno da 18 miliardi. Per le compagnie record di extra profitti, slime tassate, la richiesta dei sei paesi all'Europa, accise, lo sconto scade ma il governo lo proroga per due giorni, 17 centesimi in meno sul diesel. Zelensky apre un piano di pace, no alle elezioni o sarà tsunami. Kranz, arrestato Moretti per le botte alla moglie, entrambi sono indagati per la strage di Capodanno. Il Fatto Quotidiano, il volantino Fratelli d'Italia che rivendica il nuovo attentato a Ranucci, i meloniani all'Unione Europea per preparare la cacciata del conduttore. Il resto del Carlino, accise la proroga ai mini, sfida del PD, tasse ai petrolieri. Kras, Moretti arrestato per le violenze sulla moglie. Amatrice, 10 anni per ripartire, oggi la visita della Premier nel comune, simbolo del sisma. Il Messaggero, caro carburanti, sconto prorogato ma solo fino al 26, taglio delle accise per il controesodo, la misura per il gasolio, rincari per la benzina. Roma e Lazio ricominciano, oggi in campo giallorossi contro la Fiorentina, biancocelesti a Bologna con 3.500 tifosi al seguito. La Verità, effetto crollo degli sbarchi, in crisi le coppe dell'accoglienza, quando scarseggiano le risorse il business non c'è più. Piantesosi ferma la Sea-Watch per 45 giorni, la ONG insulta l'Italia. Una coppia in fumo, il proprietario del bar della strage di Kranz arrestato per violenze sulla moglie Jessica. Il piano di Vannacci per fermare la denatalità, nel programma di Futuro Nazionale si prevedono esenzioni fiscali, shock per la famiglia. Il Giornale, il governo ferma l'ONG tedesca che ci invade di immigrati, Kranz Moretti arrestato per le violenze sulla moglie, l'aggressione e l'ospedale, Meloni da Amatrice, impegni rispettati a 10 anni dal terremoto. Il Tempo Quotidiano, la bufala di Sigfrido. Quando Ranucci a proposito del suo attentato evocava Camorra, parte della politica di Pestete, parlava vanvera, abboccava le storie di Valterino o cos'altro era ancora. E ieri il bis, citazione dell'ex usigrai Beppe Giulietti che a sua volta aveva cucinato un minestrone a base di strage di Bologna, mafia, fascisti, servizi deviati e di nuovo citazioni assurde di Falcone, Porcellino e Persanti Mattarella. Libero Quotidiano, taroccano perfino le parole del Papa, il discorso tagliato brutalmente per inventarsi una lezione sui confini. Dopo la strage e le violenze, Moretti finalmente dentro, l'uomo indagato per il rogo di Capodanno nel suo locale di Kranz che causò 41 vittime, arrestato con l'accusa di aver picchiato la moglie. L'Italia al fianco dei criminali, l'ONG insulta e la sinistra gode.

0: Andiamo direttamente al Secolo d'Italia, le altre edizioni quotidiane non sono aggiornate. Manette alla Sea-Watch, stop di 45 giorni per la nave delle ONG, piante dosi, le leggi si rispettano. In primo piano Fratelli d'Italia porta il caso Ranucci alla Commissione Unione Europea, report a senso unico, viola le regole. Meloni ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma, la ricostruzione ha cambiato passo. Barcellona, dopo 10 giorni di coma, Nicola riapre gli occhi e stringe la mano della mamma, si riaccende la speranza. Andiamo adesso a vedere i quotidiani della nostra regione Toscana. Partiamo dal Tirreno, da Livorno, falsi certificati ai marittimi, medico ai lavori di pubblica utilità. Nell'inchiesta si ipotizza anche la truffa dei cartellini. Da Piombino, rebus futuro per il casone, il comune aspetta il progetto. Andiamo a Viareggio, muore a 18 anni schiantandosi con la moto contro una casa. Il giovane nato in Versiglia era uno studente liceale e abitava a Pisa. Da Lucca a Siviari, progetto in ritardo e novità per il commissario, l'arrivo dell'esecutivo previsto a giugno. Gian Pisa muore a 18 anni sbattendo contro la moto contro una casa, un'altra tragedia sulla strada, a perdere la vita Jacopo Magagnini. Pontedera, zona industriale di Gello, siamo ancora nel degrado, le richieste degli imprenditori al comune. Grosseto, rifiuti cronici sotto le case e ne arriva una telecamera, il caso di Via Grecia, una strada scambiata per discarica. Perseguitava ovunque l'ex arrestato, è stato condannato, dovrà anche risarcirla con 5.000 euro. Nell'area fiorentina, da Pistoia, Don Biancalani pubblica la pietà con un migrante al posto di Cristo, la provocazione del prete come lui ucciso dall'indifferenza. Montecatini, un ente indipendente per fare le pulci ad Alia. Firenze, la Repubblica, sulla nomina di Grasso RS la maggioranza scricchiola, irritazione nel PD, no di AVS. 10 strade solo con alberi e senza asfalto, il progetto di Funaro per le oasi urbane. Andiamo poi al Corriere di Siena, Grazzi e il Palio De Senesi, l'autore del Grappellone 2007, a noi vengono imposte regole precise e gli artisti da fuori possono accentuare la provocazione. L'omaggio della selva alle consorelle, il giro monturati della selva, durante l'omaggio reso ieri alle consorelle per la tradizionale giro della città. Passiamo adesso al Corriere di Arezzo, è già città nel pallone, la vittoria d'Avellino, l'attesa per il debutto in casa, domenica col Palermo e da oggi caccia ai pochi biglietti. Sansepolcro aspetta i big della musica, Berta Music Festival da venerdì. Leonardo è allegato, i genitori, era dolcissimo, tragedia in Croazia, domani il rientro della salma del 19enne, morto durante l'escursione con la moto di acqua. Passiamo adesso alla Nazione di Arezzo, tragedia a mare, a 19 anni è annegato. E poi già Arezzomania la carica dei 53-71. Entriamo in cronaca, caccia al piano più conveniente, sconto accise fino a mercoledì, ma il gasolio resta sopra i 2 euro. Gli aumenti nella tazzina, caffè su del 20% in 5 anni, la media tocca 1,27 euro. Grasso all'ARS, polemiche senza fine, Gianni chiarisca sull'incarico, forse chiede il passo indietro, l'infermiera alla guida dell'agenzia di sanità sotto attacco di AVS e del capogruppo azzurro Stella. Bucci è morto per annegamento, domani il rientro del corpo in Italia. Lutto a Civitella, stroncato da un infarto in bici. E poi terminiamo con la confrontiera delle truffe, colpire le emozioni per svuotare il conto. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 24 agosto 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

dentro mio vato, spinge l'alieno nel buco nero. Si apre un portale dimensionale. Un orgasmo giunto dal cosmo, mi sveglio gonfio di

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 25 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.18 e tramonta alle 19.45, ora legale. La luna tramonta alle 3.07 e sorge alle 18.35, luna crescente. La chiesa ricorda San Giuseppe Calasanzio, San Luigi Nono, Santa Patrizia.
0: Accadde oggi.
1: Il 25 agosto del 1609 Galileo Galilei, al cospetto del Senato veneziano, mostrava il funzionamento del primo telescopio rifrattore della storia. In realtà ne esistevano già di fabbricazione olandese, ma Galileo ebbe il merito di perfezionare il telescopio, aumentandone la capacità di ingrandimento e di introdurne l'utilizzo in campo astronomico.
0: Benessere naturale.
1: Latte detergente allo yogurt. Il latte detergente allo yogurt è davvero perfetto per i mesi estivi. Si prepara sbattendo in un vasetto con mezzo bicchiere di acqua 3 cucchiai di yogurt bianco intero fresco, 2 cucchiai di olio di mandorle e 2 cucchiaini di miele, 4 gocce di olio essenziale di lavanda e 4 gocce di olio essenziale di rosa. Si conserva una settimana in frigorifero.
0: Consigli pratici.
1: Terrazzo e dintorni. Molto utile non far mai mancare nel proprio balcone i profumi della cucina o quei piccoli rimedi per la salute. Una piantina di timo, poco resistente al freddo, una di menta, le immancabili piantine di rosmarino e salvia che sono molto rustiche ma non tollerano ristagni idrici. È bene aggiungere basilico, prezzemolo, erba cipollina e maggiorana che, se si vive in zone calde, anche un po' di origano.
0: Hanno detto?
1: La goccia scava la pietra. Lucrezio. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: le 10 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi, anticipata dai media, arriva la notizia di conferma. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. La nota del gruppo italo-francese ringrazia il manager per la visione strategica realizzata secondo i voleri del padre e augura grande successo nella nuova avventura. Progressi significativi nella risoluzione del conflitto Stati Uniti-Iran. Il Pakistan starebbe discutendo con i due paesi i termini di applicazione del memorandum firmato in precedenza. La notizia arriva dal ministro dell'interno di Islamabad, Naqvi, poche ore dopo l'annuncio del D-Day economico per l'Iran da parte di Bessent. Il segretario al tesoro americano ha spiegato che il piano di sanzioni senza precedenti mira ad isolare Teheran, colpendo i paesi che commerciano con la Repubblica Islamica, inclusa la Cina. Nessuno è al di sopra delle nostre sanzioni, ha detto Bessent. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Ucraina, il fallito attentato con droni all'aeroporto di Lipsia Al a inizio agosto riserva sorprese. Oltre alla scoperta di un drone esplosivo che avrebbe dovuto danneggiare un aereo cargo ucraino il 4 agosto, un aereo di HL si era scontrato con un altro drone non identificato in fase di atterraggio, ma quello che era sembrato in primo tempo un goffo attentato si rivela un piano più articolato. Trovato in un campo a pochi chilometri dallo scalo un terzo drone, 50 grammi di Exogen, un esplosivo militare ad alto potenziale. Intanto nella notte le forze russe hanno colpito simultaneamente 4 città ucraine: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Kiev ha risposto attaccando la regione russa di Krasnodar, dove avrebbe colpito un'altra raffineria. Ci sarebbero 2 morti. Ieri a Kiev, nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, si è tenuto il vertice dei cosiddetti paesi volenterosi. Il neo premier britannico Burnham ha autorizzato la costruzione dei missili Storm Shadow. Macron ha annunciato esercitazioni militari congiunte da ottobre. 6,1 miliardi di euro per sistemi di difesa approvati anche dalla Commissione europea. L'Italia si sfila dal salto di qualità della cooperazione militare. La premier Meloni in videoconferenza ha confermato l'impegno a proseguire nella fornitura di aiuti soprattutto umanitari, come i sistemi di difesa antiaerea e i generatori elettrici. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco, tornano oggi in campo alle 16 a Göteborg contro la Slovacchia per il quarto match del girone D. Dopo le nette vittorie contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley ha già ipotecato il passaggio alla fase successiva, che prevede l'eliminazione diretta. Una vittoria oggi consoliderebbe il primo posto nel girone, utile per avere un avversario meno ostico agli ottavi. Ed è tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di martedì con un miglioramento al nord-ovest, ancora rovescio temporale altrove, localmente intensi in attenuazione dalla Lombardia a partire dal pomeriggio. In serata migliora anche su Emilia-Romagna e nord-est. Al centro avremo temporali in estensione dalla Toscana verso le restanti regioni, migliora dalla sera. Al sud invece avremo una giornata ancora nel complesso stabile e calda. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
8: Mi sento fortunata.
9: Il premio Oscar Angelina Jolie?
10: Ho il risultato della sua biopsia.
9: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
8: Non so come dirlo a mia figlia.
11: Metta la sua vita in pausa per un po'.
9: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
12: Non gliela daremo vinta.
9: Couture dal 26 agosto al cinema.
12: quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
12: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
17: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
18: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
19: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
20: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
21: Penso che non sia semplicemente una macchina.
19: Può un vuoto essere colmato?
22: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
19: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
21: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
19: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
23: Siete le sorelle Owens?
24: Sì, se amiamo qualcuno muore.
23: Ma dai.
12: A settembre
24: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
24: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
24: Aspetto questo momento da un'eternità.
25: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
30: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
31: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
32: A me importa.
33: Coyote versus Acme.
34: Idiota!
33: Al cinema dal 2 settembre.
35: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Fly,
36: Radio Fly,
0: Rewind,
37: senza titolo, legati al tempo

0: Buonasera, bentrovati giovedì 20 agosto 2026 qui dalla cabina di Radio Fly, di nuovo in diretta con voi in questo caldo agosto, in questo agosto che sta andando nella metà calante. Beh sì, esiste una metà che aumenta e una metà che cala. Chissà il mio amico e direttore Ivo Brocchi in che metà si troverà? Glielo chiediamo dandogli la buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera a chi ci sta ascoltando.
0: Sei calante o com'è quell'altro?
1: Mi si sente bene, perché io non mi sento in cuffia.
0: Come mai non ti senti?
1: Vabbè, non importa, sto bene lo stesso.
0: Tira il cavo, qual è?
1: Che tira il cavo, che abbiamo la misura.
0: Non lo so, c'era il cispi prima, vabbè, vedrai, vabbè. Quando c'è il cispi c'è sempre le cose
1: non
0: da capire
1: importa.
0: Qui. Dov'è la cuffia? Dov'è
1: non
0: il filo della cuffia?
1: Non importa, vabbè. A te ti sento bene, per me come mi sento bene?
0: Io non
1: lo so. Non
0: vorrei
1: che fosse arrivata la censura, sai, queste cose che vanno di moda ora. Senti un po' la cosa.
0: La censura?
1: Io sono sempre in fase calante.
0: Come sei sempre in fase calante?
1: Tu come hai detto, l'agosto ora è in fase calante.
0: Agosto, amore mio, non ti conosco.
1: Quindi è evidentemente passata la metà dell'agosto e ora siamo in fase calante.
0: Bisognerebbe tagliare le mani al cinturino.
1: Anch'io ho passato la metà del mio agosto.
0: Mi senti?
1: Alla grande!
0: Allora sei diventato calante di orecchi perché ti ho aumentato sei quasi tutto pari.
1: Sì, ma infatti ora sento anche troppo.
0: Il mixer dice, ma cosa stai facendo?
1: Hai visto quella pubblicità che fanno vedere gli apparecchi per
0: sì,
1: le orecchie?
0: Sì.
1: Cioè, gli elementi, l'accendo, come sente?
0: Te l'ho messo un po' troppo.
1: E ridono.
0: Vabbè, insomma, che mi dicevi?
1: Siamo qua.
0: No, calante, com'è il contrario di calante?
1: Crescente.
0: Luna crescente.
1: Levante, ponente.
0: Levante. Levante era il nonno dei Peraccioni, te lo ricordi?
1: Levante. Era il nonno?
0: Sì, a me sembrava era Levante, era quello il nonno, no? Quello che era.
1: No, Levante era lui.
0: Ma che Levante era lui?
1: Lui come si chiamava?
0: Boh.
1: Levante. Tappami, Levante. È lui Levante.
0: E il nonno Gino.
1: Gino era quello che parlava da lontano. Esatto, Gino.
0: Il nonno.
1: Che tra l'altro era Monicelli.
0: Non mi ricordo
1: era
0: Monicelli, il film, non me lo
1: il
0: ricordo.
1: Ciclone.
0: Ah, il ciclone, c'era
1: che è stato festeggiato.
0: Mamma mia.
1: È stato festeggiato grandemente nelle settimane scorse.
0: Alla fine sono andati in Spagna perché c'era tutto quell'allevamento dei toros.
1: Esatto.
0: Le bolas de toros sono un'altra cosa.
1: Però, l'hai mai mangiate?
0: Non lo so e non credo, non
1: come
0: mi interessa. Non lo so, insomma, te sai che io amo la Spagna, insomma, Sanchez a parte, io amo la Spagna, insomma, quindi te vuoi dire.
1: Il pacchetto va preso per intero, che puoi prendere metà.
0: Va bene.
1: Certo, stasera io ho una camicia bianca. Tu c'hai una maglietta rossa. Se fosse qui uno con una maglietta con una blues verde, potremmo fare la bandiera. Come mettiamo in fila i colori?
0: Perché sei così birbante?
1: Perché noi siamo rimasti la settimana scorsa con un interrogativo, te lo ricordi?
0: Sì, purtroppo.
1: Ha sviluppato quell'incarico.
0: Io sono ligio al dovere,
1: Io
0: sono uno.
1: Te l'hai fatto il militare?
0: Certo che l'ho fatto
1: anch'io.
0: Il militare. Quindi,
1: te la ricorderà la bandiera quando veniva fatta l'alza bandiera?
0: L'alza bandiera, aspetta, perché dopo cambiando col tempo l'alza bandiera. Allora, io ho fatto il militare.
1: Sì.
0: L'alza bandiera cioè, l'ho fatto.
1: Sì. Ti ricordi come stavano i colori? Sì,
0: sì io sì. Perché mi,
1: il
0: perché
1: giallo,
0: mi dici
1: il giallo, il blu e il marrone?
0: Perché mi dici questa cosa?
1: Niente, ne parliamo
0: più avanti. Aspettatevi un servizio sulla.
1: Abbiamo fatto una delle domande più facili del mondo.
0: Oddio, no.
1: Abbiamo chiesto a un po' di persone trovate per strada se ci dicevano quali sono i colori della bandiera italiana. E dopo un po', Giuseppe ha anche fatto più precisa la domanda. Me li dite nell'ordine in cui sono? Questi colori della bandiera. Tutto questo, tra l'altro, nasce da una nuotata di 50 metri.
0: Sì.
1: Da una nuotata di 50 metri.
0: Da Sara Curtis, a cui gli è stata messa
1: una cuffia,
0: non quella mentre nuotava, ma quella quando gli ha fatto l'intervista alla Rai, che noi abbiamo detto giovedì, e poi era su Rai
1: Play. Qualcuno l'ha detto poi, ho visto a livello nazionale.
0: Ma meno male, ma dice che l'aveva detto uno prima ancora perché l'aveva visto non so dove. Noi, io l'ho vista alla Rai la sera
1: me l'hai detto.
0: Abbiamo preso il filmato della Rai.
1: Sì, sì.
0: E quella bandiera italiana, devo dirti che i risultati del sondaggio
1: sono peggiori.
0: Non dico niente, vabbè.
1: Ne parliamo dopo.
0: Va bene. Allora, senti, andiamo a parlare della prima parte di quello che sta succedendo nel
1: mondo. Di cose veramente brutte, tristi.
0: Perché io mi sono perso, bisogna che tu me le dica te le cose, perché mi sono veramente perso.
1: Allora, partiamo subito dal nostro continente. Il nostro continente, parliamo della guerra provocata dalla Russia che ha invaso il 24 febbraio del 22, quindi ormai 4 anni e mezzo fa, l'Ucraina, con l'obiettivo di Putin di papparsela in 448, le quattro regioni al confine, ma possibilmente anche di più, con tutte motivazioni sue, legate alla sicurezza, noi perché eravamo forti una volta, poi la NATO è andata avanti, insomma, le motivazioni ne ha messe tante, c'è anche chi ci crede, tanto per essere chiari, a quelle motivazioni, anzi, con quelle motivazioni ha giustificato questo attacco. Questa è la cosa brutta e triste. Per fortuna siamo in un paese, almeno il nostro, in cui i governi che si sono succeduti da quando è scoppiata la guerra, prima Draghi, poi Meloni, hanno tenuto la barra dritta, stando dalla parte giusta, vale a dire dalla parte di chi è aggredito, perché questo bisogna fare sempre nella vita. Se per strada vedete uno che magari è grande, grosso e picchia una persona che è debole, devi difendere il debole, non perché quello è grosso tu aiuti il grosso. Questa è una vecchia regola di quando eravamo bambini, te lo ricordi, no?
0: Sì.
1: Che succede in questa guerra? Succede che si sta andando non verso una conclusione, un accordo, un tentativo di rimettere insieme i cocci. Probabilmente sarà una guerra lunghissima questa, lunghissima. Si stanno preparando i due fronti a combattere ancora per tanto tempo ed entrambi i paesi cominciano ad avere le loro grandi ferite. Al di là del numero di morti enorme che ognuno dei due paesi ha subito, enorme, ci sono due paesi che prima vivevano una vita, chi più o meno tranquilla, chi con successo, chi senza successo. L'Ucraina aveva già chiesto di entrare in Europa e stava iniziando un percorso di adeguamento delle proprie norme interne, dei propri statuti, della propria Costituzione perché potesse avvenire. È arrivata invece questa guerra che sta mettendo sotto sopra due grandi popoli, che è quello russo e quello ucraino. Quello russo sicuramente molto meno informato di quello ucraino, anche in Ucraina non è che ci sia una grande libertà, diciamoci la verità. Quando Zelensky è andato al potere vincendo le elezioni regolarmente, la prima cosa che ha fatto è stato di mettere fuori legge i partiti d'opposizione, la prima cosa, e questo è un comportamento non democratico. Però poi si è riscattato grandemente perché ha sgredito dal gigante russo, invece di scapparsene come molti gli hanno proposto, anche vieni da noi, ti proteggeremo eccetera, lui ha detto no, io resterò qui perché questo è il mio posto, ed ha ovviamente portato avanti una battaglia di Davide contro Golia, perché francamente l'Ucraina rispetto alla Russia è molto meno come popolazione, come storia diretta, diciamo, di capacità di guerra eccetera. Però dobbiamo dire che sono adeguati rapidissimamente, hanno sviluppato tecnologie micidiali. Pensate a tutta la vicenda dei droni, ormai quando si parla di guerra si parla di droni in primo luogo, prima ancora dei missili, prima ancora dei soldati, prima ancora dei carri armati si parla dei droni. Perché? Perché il drone è uno strumento innanzitutto che non mette a repentaglio i tuoi uomini, un aereo mette a repentaglio i piloti, formare un pilota si calcola per esempio in Italia che costi che costi 2 o 3 milioni formare un pilota di un F-16 o di un aereo. Quindi al di là della vita umana che va messa sempre per prima, uno Stato che deve calcolare anche tutto il resto si rende conto che magari se ti buttano giù un drone che costa, all'inizio costavano addirittura poco più di 1000 euro l'uno, ora costano 20-30 mila perché non sono più droni normali, sono piccoli aerei o piccoli natanti guidati a distanza, ma a distanza enorme. Una volta la distanza per cui lo potevi comandare erano pochi chilometri, adesso sono centinaia di chilometri, tant'è che gli uni e gli altri, ucraini e russi, se ne stanno tirando ogni giorno centinaia di questi droni, ovviamente armati di volta in volta secondo l'obiettivo che hanno, più o meno potentemente. Cosa avviene con questi droni però? Avviene che pur essendo aumentata la capacità di realizzarli in modo perfetto, non esiste nulla, ma insomma in modo molto efficiente, molto efficace, a volte questi droni escono anche dal controllo è successo agli ucraini, i propri droni sono andati a finire in paesi amici. Per esempio in Lituania, uno dell'Ucraina è finito l'altro giorno, abbattuto anche quello da un aereo nostro, tra l'altro italiano, che era di pattuglia in quella zona. E la Russia anche.
0: Un altro anche spagnoli l'hanno abbattuto.
1: Anche spagnoli hanno abbattuto un altro, in Romania.
0: Sì.
1: In Romania. E poi ci sono quelli russi, che lì ovviamente non sappiamo se sono, diciamo, anche quelli errori, ci può stare che qualcuno di questi droni non venga guidato come si deve. Molti invece dicono che possono essere delle provocazioni per vedere la capacità di reazione, la capacità di abbattere un drone quando viene lanciato, ma soprattutto capire se c'è da parte occidentale, diciamo, da parte della NATO, da parte dell'alleanza che sta vicina all'Ucraina, una compattezza nel reagire immediatamente, perché reagire non è che è semplicemente si alza un aereo, va, lo picchi, eccetera, vuol dire controllare il cielo 24 ore al giorno, continuamente. Quando arriva un drone non fa mica in tempo a partire un aereo, andare su, intercettarlo e buttarlo giù, deve essere già sul posto. Questo vuol dire che si mantengono in aria, in tutta la zona di frontiera, che sono migliaia di chilometri, decine e decine di velivoli di tutti i paesi area NATO, che hanno rafforzato molto le proprie basi proprio in quell'area. L'Italia per esempio è sia nei Baltici sia in Romania con le proprie forze aeree, perché c'è sempre l'aviazione in questo caso.
0: Su questa cosa ti voglio dire solo una cosa: una delle nuove tattiche dei russi è quella di non interferire il GPS, ma di fargli credere di essere con un segnale in un'altra posizione, esatto. Quindi i droni sbagliano.
1: Non interferisco, nel senso che non lo bloccano, ma addirittura lo confondono.
0: Gli dicono che è in un'altra posizione, quindi lui per arrivare a quella va in un posto che invece
1: è
0: capito.
1: La guerra è sempre più elettronica, con un problema, che muoiono le persone. Anche oggi a Kiev, tra Kiev e Kharkiv, ci sono stati almeno 16 morti, ma non si sa ancora perché stanno ancora scavando sotto detriti di edifici civili, in quartieri civili. Ovviamente la Russia ha subito detto no, noi abbiamo colpito zone militari, lì c'erano dei depositi, c'era tutta questa roba qua. Zelensky ha chiesto di nuovo, siccome all'inizio aveva detto di sì Trump, poi ha cambiato idea, ha detto di no, non gli ha dato la concessione, la licenza per poter realizzare da sé direttamente i Patriot, che ormai sono l'unica arma in grado di fermare i missili quando vengono lanciati dalla Russia, perché danni grossi in Ucraina ne stanno facendo i missili, non i droni. I droni li fanno sempre grossi, ma diciamo è limitato rispetto a un missile che magari è un attrezzo da 400-500 kg, compreso le munizioni, quindi una capacità di deflagrazione molto molto potente. Sempre su questa questione, ci sono alcuni paesi che sono quelli dei volenterosi, cosiddetti Francia, Germania e Inghilterra, con l'appoggio molto forte anche della Polonia, che ovviamente hanno detto noi non ci fermeremo nel sostenere Kiev. Ma intanto cosa ha fatto oggi la Sakharova, che è la portavoce del ministro Lavrov, quindi del ministro degli esteri? Ha minacciato la Finlandia di ritorsione, perché la Finlandia ha comunicato ufficialmente in modo trasparente di aver consegnato a Kiev una serie di armamenti importanti, soprattutto di natura elettronica, che sono in grado di fare quei giochi, chiamiamoli giochi, che tu accennevi anche prima, no? E quindi c'è sempre questa minaccia velata: allargheremo il conflitto. E questa è la situazione. Nel frattempo c'è una difficoltà grossa anche all'interno, sia della Russia che dell'Ucraina. Per quanto riguarda la Russia è la mancanza di benzina e di carburanti. Stanno importando carburanti dall'estero.
0: Dall'India.
1: E tra l'altro dall'India. Anche dall'Iran.
0: Anche dall'Iran.
1: E Putin l'ha dovuto ammettere. Non siamo a essere bloccati, non siamo a quel livello, però qualche difficoltà ai bombardamenti ucraini ce lo stanno creando. Solo che con le nostre tecnologie ricostruiremo i danni fatti nelle raffinerie in poche settimane, massimo in pochi mesi. Non lo so, li posso sempre colpire di nuovo, faccio presente, perché l'hai fatto una volta, lo puoi fare anche due. In Ucraina il problema è politico-giudiziario, perché c'è una corruzione che c'è sempre stata in Ucraina, anche prima di Zelensky. È proprio un paese che vive sulla corruzione, ma questo è un po' la caratteristica dei paesi ex comunisti, che una volta raggiunta la libertà hanno anche capito che con dei crimini di natura amministrativa si possono fare tanti soldi. E in questo caso parlo non soldi per il partito, ma soldi per se stessi. E chiunque arriva a quei livelli in genere ci prova. La corruzione in Ucraina è molto molto molto forte. Hanno arrestato tantissime persone, hanno arrestato ministri, dirigenti, continuamente c'è un cambio di anche uomini nei posti di potere, dai servizi segreti ai comandi militari. Hai visto che tipo di cambiamenti rapidi che fa Zelensky? Adesso hanno arrestato anche alcuni dei suoi più stretti collaboratori, non nella sua capa, diciamo, della segreteria, che è stata solo denunciata e arresti domiciliari, però anche lì si parla di una corruzione piuttosto importante. Insieme a questo c'è chi chiede le elezioni, dicendo non possiamo. Esatto, che era ministro di Zelensky e che lui ha mandato via, che è molto popolare in Ucraina.
0: È quello di che ha ideato tutta questa cosa.
1: Che ha ideato
0: droni.
1: Tutto il sistema dei droni. C'è un fatto: lui vuole le elezioni. Zelensky oggi ha risposto come governo dicendo non ci sono le condizioni minime, ci sono regioni occupate dai russi, lì non possiamo garantire il voto, non ci sono condizioni per poter votare, eccetera. E comunque è stato fatto una serie di sondaggi e dicono che questo Fedorov, se sperava di andare al posto di Zelensky, in questo momento figura terzo come gradimento da parte degli ucraini.
0: Chi c'è prima?
1: Prima Zelensky ancora.
0: Sì,
1: era, non lo so.
0: Comunque lui è terzo.
1: Lui è terzo. Magari sai, hai visto come cambiano rapidamente i voti nei paesi, no? In tutto il mondo si cambia in 448, basta che uno trovi lo slogan giusto e vai col tango. Andiamo un attimo invece all'altra grande zona, diciamo, super riscaldata, che non è in questo caso l'Italia con i nostri 40 gradi, ma è tutto il Medio Oriente. Medio Oriente perché Trump, guarda caso torniamo con lui, dopo aver minacciato di nuovo l'Iran, vi riattaccheremo se non accettate il nostro piano, meglio del nostro non lo troverete mai un piano, e ha detto no, non vi attacco militarmente, ho già annunciato, vi distruggo economicamente, vi metterò tali sanzioni, tali cappe al collo dal punto di vista economico che vi farò crollare. Io penso che non aspettasse altro l'Iran che una minaccia del genere, perché con i missili puoi abbattere anche tante persone, eccetera. In un paese dittatoriale, se anche fossero alla fame, è difficile che il popolo si ribelli in modo tale da riuscire a sovvertire. Abbiamo visto la difficoltà che hanno avuto anche quando
0: c'era la chiaro,
1: l'approccio.
0: Sì.
1: Però l'Iran è sempre più isolato, per esempio anche l'Arabia Saudita ha chiuso i rapporti con l'Iran, ha detto ci avete sparato addosso, noi non possiamo continuare ad avere rapporti anche diplomatici con paesi che ci sparano addosso pur non essendo coinvolti in nessuna guerra. Però ovviamente per l'Iran tutti i paesi che ospitano basi americane vengono bombardati, tutti quelli che sono nell'area intorno all'Iran. Ma c'è anche una nuova minaccia adesso, che è questa: noi siamo pronti a bombardare le basi americane anche in tutta Europa. Lo hanno detto ieri e ovviamente gli esperti hanno subito cercato di valutare se tutto questo è possibile o no e con quali conseguenze. Sembra che con gli armamenti di oggi dell'Iran, l'Iran sia in grado di raggiungere 3 o 4 paesi, non di più.
0: La Grecia.
1: La Grecia, Cipro, la Bulgaria e l'Ungheria e quella zona là.
0: Sì.
1: Non dovrebbe arrivare nell'Europa cosiddetta tradizionale, quella più classica, storica. Però già il fatto che vengano minacciati paesi che sono NATO, noi sappiamo cosa comporta. Ce lo siamo detti mille volte stanza. Comporta che se magari bombardano una base americana in Ungheria, colpiscono la base americana ma colpiscono anche militari ungheresi oppure una città ungherese, eccetera, e questi vogliono reagire, noi saremo costretti ad entrare in guerra. Questa è la cosa pazzesca. Sempre rimanendo a questo, Trump 2 giorni fa aveva detto Hormuz è territorio americano, in realtà non lo è, però sembra che stiano facendo transitare, specialmente nelle ore notturne, decine e decine di mercantili che trasportano soprattutto petrolio e altre cose lungo le coste dell'Oman, cioè vale a dire nella parte opposta di Hormuz rispetto all'Iran. Questo perché? Perché sembra che quell'area riescano a proteggerla molto più facilmente, essendo un corridoio stretto, Con l'Oman gli Stati Uniti avrebbero fatto un accordo diretto per dire: fateci passare vicino, pagheremo magari qualche dazio, qualcosa.
2: Certo.
1: Che poi i dazi possono essere in soldi, ma possono essere anche in protezione, possono essere in tanti modi queste cose pagate. Una volta si pagava in natura, il pagamento in natura va sempre di moda, perché anche loro hanno bisogno di tecnologie, di tante cose che gli americani hanno. Spostandoci un pochino più verso il nostro mare, il Mar Mediterraneo, arriviamo in Israele, e lì la situazione è sempre più incandescente. Al di là del fatto che ieri Israele ha attaccato direttamente la Siria senza forse il permesso o la conoscenza di questo attacco da parte degli USA, hanno provato i giornalisti americani a chiedere insistentemente a Trump durante una conferenza stampa: ci vuol dire se loro lo sapevano o non lo sapeva? Lui addirittura ha maltrattato la giornalista che gli ha fatto la domanda.
2: Ah sì, cioè,
1: ma lei di chi è? Della CNN?
2: Sì,
1: no,
2: sì.
1: Fake news, sì, CNN, sì, fake news, sì, eccetera. Sì. La situazione lì è incandescente perché Netanyahu ha detto: io non approvo l'accordo che avete già fatto con diciamo sostanzialmente Hamas per quanto riguarda Gaza, perché finché non siamo certi che siano disarmati i militanti di Hamas, noi continueremo a stare in Israele e andremo sempre avanti. È intervenuto quel fenomeno di ministro Elsevier, non mi ricordo mai come si chiama, dell'ultradestra, che ha detto: ma noi tutte le notti francamente facciamo fuori da 30-40 palestinesi e vogliamo andare avanti così fino alla fine, perché bisogna fare pulizia di questi soggetti, non li ha chiamati nemmeno persone. Ovviamente questo qui avviene mentre manca un mese e mezzo al voto in Israele. Netanyahu sta basando tutta la sua possibile vittoria su un argomento: la sicurezza. E sulla base della sicurezza non fa altro che dire: beh, noi stiamo garantendo la sicurezza a Israele, se non ci fossi stato io con i miei metodi, una cosa altra, eccetera, oggi sarebbero a Gerusalemme e a Tel Aviv i palestinesi, è tutto un caos, una cosa l'altra, dovete confermarci. E questo che porta anche tutta un'altra serie di soggetti, che sono i coloni che stanno in Cisgiordania, ad alzare il tiro, cioè vogliono impadronirsi di ulteriori altre aree per insediare le proprie colonie. Se non che hanno trovato difficoltà grosse con due o tre famiglie nel nord della Cisgiordania, perché queste famiglie sono palestinesi, ma sono palestinesi col doppio passaporto, americano e palestinese, cioè sono cittadini USA ormai, come ci sono quelli col doppio passaporto americano e israeliano, tanto per essere chiari,
2: sì.
1: Ce ne sono tante persone che hanno il doppio passaporto, anche da noi ci sono soggetti che hanno il doppio passaporto. Però quella è un po' più calda la faccenda. Ci sono anche italiani e israeliani, perché alcuni hanno addirittura sono stati richiamati alle armi, e qualcuno che non voleva andare ha detto: ma io sono anche italiano, non ho più l'età per fare il soldato. E invece questi hanno detto: tu hai il passaporto israeliano e devi fare il soldato. Io ho messo la divisa e camminare. Qual è il problema? Il problema è questo, che già ci sono una serie di dirigenti diplomatici americani, compreso l'ambasciatore, che pur essendo a favore dei coloni, questa volta ha detto si stanno comportando come terroristi, perché ad una famiglia di americano-palestinesi stanno impedendo addirittura di avere l'acqua, gli hanno tagliato la corrente, l'acqua, tutti i sussidi, non fanno avvicinare nessuna jeep. L'esercito è presente sul posto, ha dichiarato l'area zona militare, che consentirebbe a loro anche di allontanare questi soggetti in modo un po' deciso. Tutti dicono: guardate, Netanyahu fino a metà ottobre non allontanerà nessuno, perché lui vuol vincere le elezioni basandosi tutto sul discorso della sicurezza. Tant'è che oggi c'era il capo del governo libanese dal Papa, che ha ringraziato perché ha visto, dice, se ne parla poco, ma il Vaticano compie sempre grandi azioni di mediazione fra i paesi nel tentativo di riportare o magari una sospensione momentanea, ma
2: lo fa sotto traccia, allora.
1: Lo fa sotto traccia, come fa la diplomazia. La diplomazia è così che deve lavorare, non deve lavorare facendo comunicati al telegiornale. Quelli devi fare il giorno che firmeranno l'accordo, devi poter dire a quel punto: a questo accordo hanno collaborato Tizio, Caio, Sempronio. Prima non serve a niente, anzi blocca tutto. Perché poi anche, diciamo, in Libano ci sono molti cristiani, ma sono cristiani maroniti, ci sono gli islamici, ci sono di tutte anche le religioni e fedi, ci sono anche tanti che sono senza fede, Quindi non è che poi venga visto e dice porca miseria, c'è la mia chiesa, vieni qui a dare una mano. È una delle tante chiese per loro riconosciute, non è l'unica. E niente, questa è un po' la situazione che abbiamo in quelle zone. E con un instabile come Trump non sai mai come andrà a finire.
0: Hai visto, vuole dichiarare guerra anche all'Oman, no?
1: Quindi, esatto.
0: Cioè, ormai è tutto. Secondo Trump il Stretto di Hormuz è suo, dice che stanno passando già delle navi, mentre la Cina ha fatto la prima attraversata, sta finendo la prima attraversata nella parte dal nord, che ancora è aperto dal ghiaccio.
1: Sì,
0: ci metterà due settimane per arrivare qua, ma ha iniziato a usare vie alternative. Ma
1: hanno trovato anche un'altra strada ancora per passare con il petrolio, via terra. Per un certo tratto e poi via nave. Certo che i costi aumentano, infatti lo vediamo sulla benzina.
0: Esatto.
1: Hai visto, sia benzina che diesel hanno superato i 2 euro e fra qualche giorno scade quello sconto.
0: Tra 4 giorni fate il piano ora, perché dopo non si sa quanto costerà, ve lo dico subito.
1: Le valutazioni degli economisti dicono che se continua la guerra dobbiamo prepararci ai 3 euro a litro.
0: Vabbè.
1: Ma in tutta Europa questo, parliamoci chiaro. Poi qualcuno avrà 20 centesimi più,
0: sì,
1: 20
0: esatto.
1: meno, ma insomma.
0: Allora, intanto riposati, che manca un minuto, ti dico.
1: Vai.
0: Io un po' di cose che mentre guardavo la stampa estera. Innanzitutto, in Francia, Costituzione le per il du referendum delle penne. Le penne, sai, è arrivata su al 30% più, insomma.
1: Il sondaggio.
0: Sì, esatto. E mentre Le Figaro si occupa dell'allarmante avanzata del crack, la droga degli zombie, questo è un tema, hanno lasciato un po' ora il tema dei grandi incendi, sai che la Francia è stata colpita insieme alla Spagna dai grandi incendi. Una cosa che mi va di segnalare è questo vaccino per il melanoma che ha tirato fuori Moderna, te lo ricordi Moderna?
1: Sì,
0: che aveva fatto,
1: no.
0: Ecco, e dopo ne parliamo dei vaccini, perché c'è una notizia che mi andrebbe di commentare con te, l'abbiamo sentita anche al telegiornale stasera e io
1: lo facciamo dopo, nella parte italiana.
0: Andiamo a vedere, e il paese riporta anche la Spagna, ne parla di questa cosa, vedi, primera vaccina contro il melanoma. Si parla poi di quello che è quel grande attacco a Zuckerberg, sai che ora i social e Facebook è accusato di in pompa magna una grande, non è una class action ma quasi, cioè dire proprio di condizionamento dei minori, tant'è che in alcuni giornali si vede la lista di tutti i bambini minori che sono stati in qualche modo vittime di questa cosa. Una cosa che mi va di raccontarti, poi l'ho vista.
1: Ha visto, a proposito di questo, la Francia aveva stabilito il divieto sotto 15 anni di utilizzare i social?
0: No, l'hanno cassata.
1: Il tribunale
0: gli ha detto no, perché era anche spiegato
1: la
0: limitazione del primo articolo sul fatto della libertà.
1: Sì.
0: Allora, però il governo francese ha detto noi vogliamo andare di lì, e di lì andremo, troveremo il modo. Una cosa su cui ti voglio parlare di Ceuta, il governo spagnolo che si è mosso con anche ritardo, ma sai che ha spiegato i militari, hai visto quello che ha fatto in Marocco, vero? La milizia marocchina,
1: sì.
0: Hai visto quello che hanno fatto, quindi. Però il governo spagnolo, che adesso sta diviso in due gruppi, più di 2000 persone sono rimaste lì, ma quelle che sta portando via, li porta in Spagna, sono le donne, le ragazze, specialmente le minorenni, perché ieri sera c'era un servizio, queste ragazze sono vittime di stupri, di tutto, gliele fanno di tutti i colori. La prima cosa che ha fatto, e qui devo dire bene, il governo spagnolo ha detto le portiamo via come categoria protetta.
1: E i minori senza accompagnamento.
0: Ma in particolar modo le donne. C'era ieri sera, intervistavo una ragazza, dice una cosa allucinante, cioè ti seguono, devi stare, cercare di non stare mai separati, e poi ti prendono in branco, branco di matti, quelli sono veramente di fuori come pochi, e qui si tornerebbe...
1: Più che matti io dico criminali, perché...
0: Sono ragazzi, sono abituati così.
1: Il matto
0: allora
1: si può giustificare.
0: Sì, ma quello è un loro modo di intendere la violenza sessuale, c'è poco da fare, sono tutti giovani, che poi identificare se lo fanno tutti, e se lo fanno per portare via
1: tutti, molti tutti,
0: sì,
1: non
0: ma
1: credo.
0: Queste ragazze le portano via apposta, quindi
1: bene.
0: C'è il problema, c'è un'altra cosa che ti voglio dire velocissimamente invece, che mi ha fatto riflettere. La Cina è la prima che ha iniziato, dice la Cina se tessono la loro tela, l'entrata in borsa dei robot. Pensa, i cinesi hanno messo nella borsa la produzione di robot, perché su questo puntano tantissimo, e viene riportata da molte parti anche questo. Concludo con una notizia di Israele che l'ho trovata prima, ora non riesco a ritrovarla. Sai che per la prima volta l'IDF ha aperto un'inchiesta sulla uccisione di quella bambina nel 2024 e di quegli soccorritori dell'ambulanza che spararono, no? Ti ricordi? L'IDF

0: Oh, ma mica si pagherà noi la vostra cosa, eh? Avete voluto fare i ganzi in America e adesso tornate a casa, perché lì poi la roba, la vita costa, no? Dice ora però.
1: Vabbè. Questo è quanto, caro vivo. Ecco qua, ti volevo far vedere la lista dei, vedi? Guarda, la lista dei costi di Facebook. Hanno fatto un enorme, dico, l'età e il nome.
2: Sì. Okay. Invece te voglio dire una notizia, pochi secondi, poi chiudiamo con la pausa. Di quello che avviene in Albania. Sono quasi tre mesi che tutti i giorni decine di migliaia di persone albanesi, più che altro giovani eccetera, manifestano per le strade albanesi contro l'insediamento che vuol fare il genero di Trump, che avrebbe praticamente...
1: Ecco perché è partita la flottiglia, sta andando in Albania.
2: Esatto. Perché lui ha praticamente...
1: Per i fenicotteri che vuol fare?
2: Ti spiego, lui ha preso un'isola che è un'area protetta, di quelle che non si possono toccare, nel quale vuol costruire un resort con 10.000 camere per milionari e basta.
1: Ah, ecco.
2: Proprio in questa isola, praticamente modificandola in modo totale, capito? C'è la rivolta degli abitanti,
1: progetto sostenuto da Jared Kushner,
2: il genero che è uno di quelli che va sempre in giro per il mondo comunque a trattare per conto degli Stati Uniti. È un progetto pazzesco, enorme. E c'è il Rama che non guarda in faccia, che vuol costruire venga.
1: C'è scritto: l'isola, già base militare del regime comunista, oggi quasi disabitato, dovrebbe ospitare hotel, ville, strutture, ricettive di lusso.
2: Sì, sì.
1: Ora la flottiglia c'ha questo coso. Vabbè, è sempre...
2: Almeno fa presto, in poche ore.
1: Qui c'è il blocco navale, rivoluzione dei fenicotteri, insomma, va bene, insomma.
2: Va bene.
1: Io ritorno a dire: chi li paga? Perché io non posso andare là, perché a me chi mi pagherebbe? Chi li paga? Oh, e il carburante costa, le persone lì tutto il giorno non lavorano, non fanno niente, chi li paga?
2: Troveranno i soldi da sé, raccoglieranno i soldi.
1: Beh, ce lo dicano chi li paga, no? Io sarei curioso, sono curioso di sapere chi li paga, sarei curioso.
2: Ma fagli un'intervista.
1: No, ci mancherebbe. Anzi,
2: chissà se lo sanno loro come...
1: Ah, qui ti stupirò. Perché io, tu sai come la penso sul fatto delle infrastrutture, no?
2: Sì.
1: Le infrastrutture ci vogliono.
2: Sì.
1: Ho conosciuto due ragazzi, li conosco da una vita, però insomma ho avuto modo di dibattere con due ragazzi che ho scoperto essere dei convinti no-tav. Non ti dico chi sono, io ho detto, io sono per lo Stato, se la struttura va fatta, allora loro hanno spiegato la loro versione. Io ho detto: sai che faccio? Io quasi quasi vengo a farvi un'intervista, voglio vedere, toccare dal vivo, così mi bastonano anche a me.
2: Perché lei è un bastonare?
1: Ma perché no? Ma scusa, bisogna capire. Ma perché? Io dico, la violenza la stigmatizzo, non è possibile vedere quelle cose, un cantiere l'avete bruciato.
2: No, quello no, è
1: nel senso metaforico.
2: Quello non è più
1: infatti,
2: una protesta politica.
1: Quella non è più una
2: protesta, perché quello è terrorismo.
1: Sì, ma l'hai visto le notizie? C'era ieri l'altro, no? Itav, no, basta cose, dice, vogliono passare a quello, alla cosa sommersa, no? Non più a questi scontri così, ma hai usato il termine giusto, quindi, ma non l'hanno detto loro, questi ragazzi, c'era scritto ieri, tra l'altro, io dissi: come fai tu a sposare le parole di quella che è la capa, cioè la rappresentante del Itav, che sposa in pieno quello che è successo di violenza a quel quartiere? Dice: era lì anche noi. Ma come fai? Ma come fate? Ma la violenza, allora non stigmatizzate la violenza. Allora non siamo più in uno stato di diritto, siamo in uno stato del Far West. E io voglio ascoltare anche la loro opinione, però.
2: Stasera
1: uno mi ha detto: c'è una buca lassù, facci te.
2: Va ascoltata, Giuseppe, però.
1: No, vabbè.
2: Va ascoltata. Però rimane un fatto. Chi appoggia questi che si comportano, come si comportano, scusate, l'intervista finisce qui.
1: Non lo posso,
2: perché voi non potete sostenere che hanno fatto bene a ferire 100 poliziotti.
1: Responsabile del movimento notato pacifista alla televisione disse: noi eravamo lì, noi, ma come? Hanno fatto tutto questo disastro e tu arrivi lì, cioè non prendi le distanze. Ma dai, vabbè. Va bene, ci si ferma?
2: Fermiamoci, se no. Abbiamo sforato come... Se no c'è l'editore che ci mette le mani addosso.
1: Io ho capito tu perché vuoi far andare avanti. Perché non vuoi far vedere quello che è venuto fuori, la realtà della bandiera.
2: Pubblicità.
1: Italiana.
2: Pubblicità.
3: Radio Fly. Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.

0: Manamana. Manamana.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi daremo uno sguardo a come vivevano nella preistoria i bambini, perché impronte fossili di 700.000 anni fa raccontano che giocare con utensili taglienti e assistere alla macellazione della cena era la vita quotidiana anche di bambini molto piccoli. Nella società occidentali moderne i bambini di solito sono molto accuditi, ovviamente, ma com'è che vivevano una volta? Uno studio della Bournemouth University della Gran Bretagna, pubblicato su Scientific Reports, prova a rispondere a questa domanda partendo da un'intrigante prova fossile: impronte di piedi di bambini rinvenute in Etiopia risalenti a 700.000 anni fa, perciò precedenti a qualsiasi documento scritto in preistoria, appunto. Le orme sono state rinvenute nel sito di Melkakuntur nel corso di una campagna di scavi condotta dall'Università della Sapienza di Roma. Appartengono ad adulti e bambini di Homo heidelbergensis e si trovano accanto a molte impronte di animali come ungulati, mammiferi e uccelli radunati attorno ad un laghetto di fango. Nel sito sono stati trovati anche utensili di pietra e resti di un ippopotamo macellato. L'intera scena fu coperta ed è stata preservata finora da uno strato di ceneri vulcaniche che si è depositato sulle orme appunto 700 milioni di anni fa, poco dopo il passaggio di uomini e animali. Alcune di queste impronte appartengono a bambini di 1 o 2 anni di età. Fermi nel fango, gli adulti erano impegnati in altre attività. I piccoli di Melkakuntur non venivano lasciati a casa con una sorta di babysitter, ma accompagnavano gli adulti nelle loro attività diurne, prima come spettatori e progressivamente come aiutanti. Il modello di riferimento è quello di alcune moderne società di cacciatori e agricoltori, in cui i bambini contribuiscono alle attività di pastorizia o aiutano la madre nella cura dei più piccoli. La posizione delle orme fa anche pensare che ai bambini fosse permesso di familiarizzare con gli utensili in pietra, esercitandosi su pezzi minori di carcasse di animali, restando in disparte mentre gli adulti poco più là erano occupati in attività di sostentamento. La scuola di sopravvivenza iniziava presto e c'era poco tempo per essere bambini nell'accezione moderna ed occidentale. Le cose rimasero così per molto tempo. Come ricorda The Conversation, il sito di Montermoso in Argentina, che contiene impronte fossili di donne e bambini preservate in sedimenti costieri, sembra indicare che i più piccoli avessero un ruolo importante nella raccolta di frutti di mare e altre risorse alimentari sul bagnasciuga, mentre alcune orme lasciate in una grotta di Tuc-du-Dumbert in Francia di 15.000 anni fa fanno ipotizzare che i bambini fossero presenti al momento della realizzazione di dipinti e incisioni rupestri. E allora, con questo sguardo nel passato, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
0: Manamana. Manamana.
3: Accendi la giornata con Radio Fly.

Accendi la giornata con Radio Fly. Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 25 agosto a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Luigi e ai Giuseppe all'ascolto e non. Sono invece nati in data 25 agosto Sean Connery, Mel Ferrer, Lando Buzzanca, Maria Giovanna Elmi e Claudia Schiffer. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il terzo grado della Vergine, potresti essere uno scrittore o un artista, comunque una persona saggia e coraggiosa. Nonostante la tua creatività, hai forza e temperamento, hai anche doti filosofiche. Questo grado porta ad avere grande successo, più mentale e idealistico che materiale. Grande senso protettivo nei confronti dei deboli e dei perseguitati. Durante la tua vita sarai costantemente protetto da forze astrali. Si potrebbe dire, avrai sempre accanto un angelo protettore. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo martedì per tutti noi. Ariete, giornata stimolante, fautrice di nuove conoscenze e di collaborazioni proficue, riunioni da non perdere. Piacere nell'incontro con un amore del passato, approfittiamone per chiarire ciò che è rimasto in sospeso. Toro, per quanto ci sia qualcosa che ci turba, cerchiamo di non dedicare alle preoccupazioni più energia del necessario. Manteniamo un animo sereno. Apprezziamo un'opportunità fortunata per trovare spunti interessanti nei rapporti col mondo esterno. Gemelli, giornata che soddisfa le aspettative in merito a viaggi, amicizie e incontri. Siamo perdutamente innamorati, dichiariamoci. Desiderio di profondità e di esperienze interiori da soddisfare con ascolto di buona musica o pratiche di meditazione. Cancro, studi, lavoro, vita personale, affetti, tutto in questo frangente sta attraversando una fase alquanto importante che fa girare un po' la testa. Qualche battibecco con la persona amata può segnalare che è tempo di una revisione per aggiustare la rotta. Leone, la vita di coppia appare un po' appannata. Per non ricadere nei vecchi errori, carichiamola di entusiasmo e di disponibilità al confronto. Notizie rassicuranti in merito a cause legali, specialmente quelle che riguardano separazioni e divorzi. Vergine, pazienza se qualcosa non è fatto a puntino. Possiamo rimediare domani o accettare il fatto che anche noi siamo imperfetti. Se abbiamo voglia di cimentarci in progetti ambiziosi, facciamolo dopo aver valutato tutti gli aspetti. Bilancia, esperienze formative profonde e novità su tutti i fronti. Queste le promesse della Luna in trigono e dei pianeti al seguito. Fortuna al gioco e nei sentimenti. Il futuro oggi appare radioso, guardiamo avanti con speranza. Scorpione, le pressioni ci irritano, ci fanno perdere tempo, ma non è un buon motivo per essere bruschi con i collaboratori. La Luna in Acquario insiste anche sull'assoluta necessità di una comunicazione trasparente in famiglia. Sagittario, voglia di novità, di sperimentare scambi umani e di maggiore intensità emotiva e relazioni sentimentali intriganti, desideri ambiziosi ma non impossibili. Siamo abili, efficienti, disponibili e creativi nell'attività. Capricorno, una più accentuata vita sociale può aiutare, facilita sia le nuove conoscenze, sia l'estraniarci dai consueti impegni domestici. Ci conviene accettare docilmente che gli avvenimenti seguano il loro corso naturale, senza interferire. Acquario, tutto oggi sembra andare nella direzione desiderata. Con abilità e tempismo trasformiamo un imprevisto in un'occasione per noi vantaggiosa. La quotidianità è ricca di stimoli, cogliamoli subito per rinnovare o cambiare qualche vecchia abitudine. Pesci, lasciamo che sia il cuore a parlare. Se riusciamo a scrollarci di dosso la pigrizia, possiamo dedicarci a costruire un futuro più solido. Usciamo da una situazione ambigua esprimendo il nostro pensiero. La sincerità viene sempre apprezzata. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: quando uno è contento di se stesso, ama l'umanità. Luigi Pirandello.
0: Radio Fly, la voce della tua città.
2: Radio Fly, Radio Fly, Fly. Rewind.
3: E siamo nella seconda parte, quando è stasera, questo giovedì sera abbiamo un po' sforato, sono le 21:43, 44, l'ha detto anche la signorina, che facciamo? Salutiamo intanto tutti coloro che ti vedono ad Arezzo TV, ormai la mia stella, del mio direttore che brilla nel firmamento dell'etere, c'ha una camicia bianca apposta e io stasera l'ho messa rossa proprio per dire vediamo se attiro qualcosa anch'io, un tafano.
4: Quelli, m'hanno mangiato
5: quelli quando vai a Lignano.
4: Madonna, domenica m'hanno mangiato
5: la guerra dei tafani,
3: ma sono terribili, non l'avevo mai trovati, sono
5: anche
3: terribili.
5: Anche a Poti hai trovato?
3: Sì, anche a Poti ho, ieri o oggi. Ma non è possibile, cioè sono vera, ma sono furbi, poi sono furbi. Quando tornavo che ho filmato col telefonino,
5: domanda la Cavalli,
3: guarda, si vede ancora il buco, cioè ho guardato, c'avevo tutto il sangue, dico questo, c'era un tafano che dietro il telefonino non
5: che
3: lo
5: godeva
3: vedevo. No, va a capire quanto ha succhiato. Vabbè, farò una cosa, un'azione di protesta contro i tafani, poi magari mi arriva la flottiglia.
5: No, la flottiglia, ti arriva qualcuno che dice fanno parte della natura, non li
3: di che vuoi parlare? Intanto io metto il gatto nero, il nostro gatto nero.
5: Di che voglio parlare? Niente.
3: Siamo nella zona del gatto nero, eccolo qua. Questo è bello, dai.
5: Che ne pensi di questi paesi europei che ci vogliono rimandare?
3: Beh, allora, innanzitutto ci sono gli accordi va rispettati. Beh, andiamo a vedere i numeri, perché la Germania era una che poi se l'è presa una chiesa lì, ha detto evangelica. Guarda, non facciamo discussioni, ce la teniamo noi. In Austria sono 4, mi pare. Guarda se dico una cavolata.
5: No, sono quelli attuali.
3: Sono quelli attuali. Allora, io non. Però lo sai qual è il problema? Che non conosco gli accordi per i quali l'avevano presi. Voglio dire, Austria, te sei presa 4 e voglio dire e ti lamenti anche, cioè, ma dai, però se gli accordi sono questi vanno rispettati, caro Ivo.
5: Comunque diciamo i numeri globali si parla. Quanto? Ovviamente 20.000 persone.
3: 20.000 persone.
5: Però sì, non tutti verso l'Italia.
3: Allora,
5: qualcuno l'Italia, qualcuno
3: perché?
5: La Grecia,
3: ma
5: qualcuno.
3: Perché se li sono presi?
5: Perché non potevano fermarli. Questa era un gente che aveva il diritto di entrare anche in altri paesi.
3: Okay.
5: E l'hanno fatto formalmente, non di nascosto, l'hanno fatto da clandestini.
3: E perché li vogliono rimandare qua?
5: Perché è previsto dall'accordo di Dublino che devono tornare per il riconoscimento finale dello status di rifugiato nel paese di primo approdo.
3: Ah, sì?
5: Fine. Sì.
3: Ah, sì.
5: Questo è il motivo.
3: E quindi li devono riprendere e poi se li ritornano là, perché gli apparecchi vogliono tornare là.
5: Ma anche perché sono là perché hanno delle famiglie, perché hanno altra gente in genere.
3: Tutti questi bravi, tutti questi cosi, va bene, va bene.
5: Oh, se si sono fatti pigliare per farsi rimandare in Italia.
3: No, se hanno fatto i documenti per bene, vuol dire che vogliamo fare le cose fatte per bene.
5: Se, quindi chiaro. Vuol dire non deve essere proprio. Non per forza chi viene qua è uno che viene per fare il criminale.
3: Ma te cioè, sei stato Arezzo stasera verso le 5:30, le 6?
5: È una bella rumba. Sì.
3: Cioè, ce ne rendiamo conto, vero?
5: Vanno gestiti.
3: Vanno al giro.
5: Vanno
3: al
5: gestiti.
3: Giro. Che sai quel che fanno? Al
5: vanno
3: giro.
5: Vanno gestiti.
3: Al giro. Ma chi li gestisce? Chi li gestisce?
5: Il Ministero degli Interni.
3: Sì, certo. La colpa è sempre di qualcun altro.
5: No, qualcun altro. Si sa. Bisogna vedere. È un po' come la storia di Venezia. Di quel femminicidio micidiale, donna di 39 anni che aveva già fatto
3: quella
5: tutte
3: precura, io non so le motivazioni, ma scusate, per me quelli scendete gli ispettori, ma
5: no,
3: fanno
5: ce le mando domani.
3: Ma sette volte l'aveva denunciato,
5: sette volte questa, ma lo stesso soggetto era stato già denunciato da altre due donne in precedenza, denunce poi ritirate. Ma quando uno ritira una denuncia, io voglio prendere quello che la ritira e ti interrogo per un giorno intero. Perché la ritiri? Ci vuole far perdere tempo? Sei divertito?
3: Esiste, secondo te? Esiste in Italia una classe di persone che sono intoccabili. Te lo dimostro. Vedremo. Perché lì qualcuno ha sbagliato o no? Sette denunce, questa ancora era lì. Ha sbagliato qualcuno? Gliene frega niente a questi che hanno sbagliato? Ce l'avranno nella coscienza?
5: Ha fatto solo un richiamo.
3: Ce l'avranno sulla coscienza questi? O non gliene frega niente, tanto nessuno gli dirà mai niente?
5: Non lo so.
3: Non gli dirà mai niente nessuno in quei palazzi lì. Ma chi vuole che gli dica qualcosa?
5: Non lo so.
3: Però arrivare a sette volte così, diciamo che qualcosa che non funziona c'è, dai, ora oggettivamente.
5: Senti, un'altra cosa, tu sai che in questo momento il Parlamento è chiuso perché sono tutti in ferie al mare oppure a fare altre cose, eccetera. Ma
3: sì, la slide sono un mese che non si vede.
5: Va avanti la legge elettorale. Allora, tu devi sapere che ormai è partito a livello nazionale, non aspettano il 27 quando si voterà, quindi fra un anno, perché si può votare sia in ottobre che in maggio, dipende dal governo. Ma dipende dal governo, perché è stato eletto a ottobre e le elezioni furono ad ottobre di settembre del 2022,
3: non me ricordo,
5: quindi vuol dire per avere 5 anni può arrivare tranquillamente fino a ottobre, nessuno glielo proibisce, anzi per andarci prima deve fare un accordo con il capo dello Stato dicendo io mi dimetto per poter andare a votare devo fare un accordo prima per rimettere in linea le elezioni con la stagione giusta. Tu sai che in Italia si vota quasi sempre in primavera.
3: Chissà perché, anche questa non l'ho capito.
5: Perché d'inverno ci sono problemi nelle zone di freddo. D'estate la gente va al mare e non andrebbe a votare, Gian ci va lo stesso.
3: È vero, ah, è vero, anche questa c'è. Sì. È un po' come lo sciopero di venerdì, insomma.
5: Fa un po' come ti pare.
3: Sì, nel senso.
5: No, è un po' diverso, ma insomma,
3: no, vabbè,
5: è un po'
3: dai, diverso. No, ma serve la parte, lo spiegò anche qui un sindacalista perché serve. Non è una cosa fatta male.
5: Politiche, in Toscana è già partita la corsa big e leader a caccia di un posto in Parlamento. Perché con il sistema elettorale, se non lo cambiano quello che hanno individuato, al Senato sarà collegio unico la Toscana. Alla Camera saranno tre collegi, praticamente le tre aree dell'ASL. L'ASL sud-est, l'ASL centro e l'ASL nord-ovest. Quindi avremo di nuovo, come in questa occasione qui, Arezzo-Sena-Grosseto per noi.
3: E tanto non ci tocca nessuno. Quindi.
5: No, la cosa bella è questa, che siccome il primo della lista non è a votare preferenze, le preferenze partono dal secondo in poi.
3: Sì, perché quelle sono le liste, i primi sono bloccati, vero?
5: Liste bloccate, vale a dire se c'è una lista, il nostro partito, sì, il partito Radio Fly, si presenta e tu ti metti primo in lista e io secondo.
3: Non mi fa mettere una bomba.
5: Se passano, se passa un parlamentare, passi te, anche se ne presso manco un voto.
3: Sì, è giusto che sia così. Ma se mi ci metti te.
5: È giusto, hai ragione. Allora, vediamo un po' i tre grandi collegi della Camera.
3: Il chi potrebbe PD... essere?
5: Allora, i due esponenti vicini all'Isline, che sono Emiliano Fossi e Marco Furfaro, potrebbero ottenere il ruolo di capilista in due dei tre maxi collegi della Camera.
3: Allora.
5: Attenzione alle mosse anche di Dario Nardella, Arturo Scotto, Alessandro Nardini, Antonio Mazzeo e Federico Gianassi. Poi al Senato guarda invece anche il presidente
3: Antonio Mazzeo?
5: Sì.
3: No, lui?
5: Sì.
3: Ma è vero?
5: Sì.
3: No, ma me la servi. Antonio Mazzeo?
5: Chi è?
3: Ma come? Il consigliere regionale? Antonio Mazzeo, lui?
5: Non lo so,
3: mamma mia, no, Ivo, no, è famoso,
5: Che ha fatto?
3: Ma come che ha fatto? Se ti metto questa immagine qui, cosa ha fatto? Non te lo ricordi? Cosa ha fatto Antonio Mazzeo?
5: Cosa ha fatto?
3: Lo vedi questa qui? Sono i muri di una scuola, vedi che c'è scritto si sfascia tutti i segni? Hanno fatto una protesta, lui e la senatrice, te lo dico subito chi è, la senatrice Zambito, dicendo che c'erano strisce e scritte fasciste su questa scuola. Hanno denunciato che sui social la comparsa di scritte simboli ritenuti neofascisti. Ma lo sai che sono questi simboli? Sono simboli dei muratori, perché devono rifare qui. Questo si sfascia vuol dire che toglievano questo muro qui. Lui che è andato a dire che questi erano simboli fascisti.
5: Ma devi cercarle tutte queste notizie.
3: Ma che Antonio Mazzeo, dai, via. Vai, ha fatto una figura a Pisa, al collo di Pisa, ancora se le ridono tutti. Ma dai, ma ti rendi conto? Questa è fobia, questa è fasciofobia proprio. Allora, cioè, vedere negli occhi anche. Vabbè, questi muratori si la sorrisa comunque.
5: Secondo. Hai risa anche te, siamo pari.
3: No,
5: allora, andiamo avanti.
3: Ma l'hai servita te, io non l'avrei tirato fuori, Mazzeo.
5: Questa notizia qui era talmente importante per me che non l'avevo manco mai vista questa notizia.
3: Dai, Ivo, dai, è una caduta di cosa. Ma vai a fare le cose scritte
5: non
3: fasciste.
5: Non l'hanno viste, che ne so io. Che ne
3: e
5: so
3: poi
5: io?
3: È il muro della scuola, sono le cose dei muratori. Dai,
5: allora,
3: che i muratori
5: Senato,
3: siano fascisti proprio, guarda.
5: Al Senato dice che guarda il presidente della Regione Gianni.
3: Oh.
5: Però non credo che lui voglia smettere di fare.
3: Ma Gianni,
5: questo qui è una cosa che ha scritto il Corriere di Firenze. Tra i nomi idem circolano quelli di Simona Bonafè e Dario Parrini. E non cercherebbe una conferma in Parlamento anche Laura Boldrini, giù. Laura Boldrini, che si è messa la cappa nel capo, eccetera. Poi
3: non ti ho detto niente.
5: Ma ti conosco,
3: L'ho
5: bene.
3: Pensato.
5: Ma sai che io prima di aprire bocca so già quello che pensi.
3: No,
5: di Mazzeo mi dispiace che non lo sapevo, se no te l'avrei detto.
3: T'ho beccato,
5: Te l'avrei detto.
3: Dai, dimmi che t'ho beccato bene.
5: Ma che lo conosco sto Mazzeo.
3: Sì, ma neanch'io, però t'ho beccato bene.
5: Che
3: dai. Non lo so, ma t'ho beccato bene, dai.
5: No, Fratelli d'Italia.
3: Della Boldrini dopo ripassimela,
5: Fratelli
3: perché ti
5: d'Italia,
3: dico cosa mi ricordo.
5: Fratelli d'Italia. Possibile capolista questa volta al Senato, blindato Giovanni Donzelli.
3: Ah, Donzelli.
5: Che
3: sì.
5: Lascerebbe la Camera. Per Montecitorio invece Paolo Marcheschi, Francesco Michelotti, Erika Mazzetti Rossi. ma forse anche l'ex sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi.
3: Lui, addirittura.
5: Per Forza Italia Deborah Bergamini, che è parlamentare, che punta alla candidatura blindata anche lei. Marco Stella, che anche lui punterebbe alla Camera nel collegio
3: Firenze. Marco Stella è di...
5: sempre di Forza Italia. Poi i possibili nuovi protagonisti sono Mario Pardini e Anton Francesco Vivarelli Colonni.
3: Marco Stella è quando se ne andò al Mugnai, sì.
5: Sì. Anton Francesco Vivarelli, che è l'attuale sindaco di Grosseto. Per Italia Viva, Casa Riformista, Matteo Renzi, che farebbe il capolista al Senato. Per la Camera invece del Croce Fiorentino potrebbe entrare in gioco Pier Ferdinando Casini.
3: Ma come fa? Renzi, che, a cui Casini viene sempre attribuito un numero di voti sparuto, a comunque essere da tutte le parti.
5: Come fa? C'hai voti in quella zona e passa.
3: Ah, perché c'hai voti in quella zona?
5: Evidente, evidente.
3: Va bene.
5: La cosa che vorrei farti notare, con tutti questi nomi che ti ho letto, non c'è un aretino.
3: Sì, sì, ma te l'ho detto prima. Infatti, non c'è, non c'è mai. Ma scherziamo, cari amici aretini.
5: Se conta quanto il dove. Ah, aspetta, perché poi va davanti. In Toscana si candiderà anche Nicola Fratoianni e Ilaria Cucchi. Per Vanna Ilaria Cucchi.
3: Ah, sì, ho capito. Chi.
5: L'altra partita particolarmente delicata riguarda la destra. L'ex generale Roberto Vannacci potrebbe guidare al Senato la lista di Futuro Nazionale.
3: Ma quanti sono arrivati
5: nella sua Toscana? Sul 7%, dice.
3: C'è arrivato addirittura.
5: Ora qui c'è la guerra se deve entrare in coalizione o non deve entrare in coalizione.
3: Alla fine ci dovrà entrare per forza.
5: Fratelli d'Italia, è stato fatto un sondaggio, il 60% lo vorrebbe dentro.
3: Fratelli d'Italia?
5: Sì. Forza Italia e Lega, solo il 25% lo vorrebbe dire.
3: Vabbè, la coalizione ora è fatta dagli altri, quindi si devono mettere d'accordo fra di loro, se no.
5: Esatto, ci mancherebbe altro. Esatto. Non è che gli altri devono essere. Comunque, insomma, per Forza e per Futuro Nazionale troviamo anche Edoardo Ziello, Simoni, Ville Gasperini. Non c'è Cristiano Romani, faccio presente, insomma, uno dei primi che è stato a dargli una
3: Cristiano,
5: mano.
3: Che.
5: Tutto dipenderà ovviamente dalle leggi elettorali, eccetera. No, appunto, te lo far notare che non
3: perché?
5: C'è una retina.
3: Allora te lo spiego. Tu che sei vicino, veramente uno di quelli di cui io mi fido quando parli, anche se qualche volta non condivido quello che dici, ma va bene.
5: Meno male.
3: Mi spieghi perché non c'è un retino? Me lo spieghi.
5: Perché non contiamo più niente.
3: Ma che vuol dire? Una volta che eravamo. Che contavamo quando avevamo il signore la sua cosa a Santa Maria delle Grazie? Scusa,
5: prima,
3: fammi
5: no,
3: capire.
5: No, è
3: chiaro che è una storia diversa.
5: Storia.
3: Però per dirmi, perché non
5: allora,
3: si conta?
5: Prima cosa, i parlamentari erano 635, ora sono 400 alla Camera, erano 315, ora sono 200 al Senato.
3: Un altro Fanfani non ce l'abbiamo.
5: I posti si sono ristretti, ma non abbiamo un Fanfani, non abbiamo un Bartolomei, non abbiamo un Amato che è stato deputato nostro per una vita. Cioè non abbiamo tanta di questa gente.
3: Ma perché io?
5: Perché? Perché non ci sono, perché ne sono concentrati nelle grandi città, quelli che diciamo riescono a trovare spazi, noi non ce l'abbiamo. Ma che non ce l'ha nemmeno ne sei nel Grosseto, Non ce n'è uno. L'unico di Grosseto che vedo è Francesco Vivarelli, che è l'attuale sindaco di Cosa. Ora, può darsi che poi le cose cambiano. Questi parliamo di capolista, attento bene. Mentre nei piccoli partiti passa se va bene il capolista, se va bene. Nei partiti grandi passerà anche il secondo, il terzo, il quarto.
3: Secondo me fa molto riflettere questa cosa qui, devo dire. Poi dopo, ora ce l'abbiamo un'altra retina in regione, hai visto?
5: Allora, parliamo di questo. Agenzia Regionale della Sanità. Gianni nomina Giovanni Grasso commissario straordinario.
3: Che io non sapevo, che cos'è sta agenzia?
5: Ecco, la cosa interessante, la prima domanda che faccio io a te è questa. L'Agenzia Regionale della Sanità esiste da anni e anni.
3: Non lo sapevo.
5: Non ne parla mai nessuno. Perché se ne parla ora? Perché c'è stato un attacco concentrico dei leoni da tastiera e di un po' di partiti contro questa nomina di Giovanni Grasso, che tra l'altro rappresenta una novità in assoluto, perché mai un infermiere era arrivato a quel livello. Però devi sapere, perché lo sappiano tutti, che gli infermieri oggi in Italia contano quanto i medici, e ti faccio presente che per esempio nella nostra provincia abbiamo un infermiere direttore di distretto. In Italia ci sono infermieri direttori di dipartimenti ospedalieri e ci sono infermieri direttori generali delle ASL.
3: Io non so per essere commissari quali titoli bisogna avere. Bisogna essere laureati, bisogna essere
5: laureato.
3: No, ti faccio, non lo so, bisogna essere medici, bisogna essere, non lo so, non ho idea. No. E io ho visto questi attacchi, l'ho visti anch'io questi attacchi.
5: Gli attacchi perché su di lui si è concentrato da tempo l'attenzione, ti dicevo, del leone della tastiera e di certe posizioni politiche.
3: Vabbè, però è anche vero che qualcuno ha detto, più di qualcuno l'ha rimessa al fatto che è stato.
5: Gianni disse quella cosa.
3: Esatto.
5: Ci arrivo subito. Ma prima di quello voglio dire un'altra cosa.
3: Sì.
5: Io sento da decenni fare due zeri così dai politici di ogni colore, destra, sinistra e centro, largo ai giovani, largo alle competenze, largo al merito. Questo è laureato. C'ha tre master in direzioni sanitarie, diversi, tre ce n'ha, non uno. È dirigente di una grossa azienda che lavora nel territorio e si occupa di questo. È stato per 9 anni presidente degli infermieri della provincia di Arezzo e per 3 anni presidente regionale degli infermieri. È membro del Consiglio Nazionale degli Infermieri.
3: È anche cavaliere sul lavoro.
5: No, devo sul lavoro della Repubblica. Della Repubblica. Della
3: Repubblica.
5: Della Repubblica.
3: Ah, è cavaliere, vero, sì, della, cavaliere Repubblica. Della Repubblica, sì.
5: Cavaliere sul lavoro sono solo i grossi industriali.
3: Scusa Giovanni.
5: No, scusa, lui pareva manco il verbo.
3: No, vabbè, no, se dico un'imprecisione è giusto che...
5: Allora,
3: però
5: io,
3: il cavaliere...
5: A me piace. Allora, gli unici che hanno detto bene sono stati tutti gli ordini professionali della Toscana.
3: Ivo, sì.
5: La UIL, i sindacati, diciamo, chiamiamoli di centro, eccetera. Però hanno detto, finalmente si dà ad un infermiere un incarico di
3: rilievo. Sì, ma la chiave di lettura di molti è stata quella politica, di dire, Gianni ti aveva promesso qualcosa, non sei arrivato ad Arezzo e ti porta a Regione. Questa è la lettura politica del popolino.
5: Lo
3: sai? Vero o no?
5: Perché gliela danno?
3: Sì, ma che sia una persona... lo conosciamo bene, sì. Parliamoci chiaro, ecco, sì. Quindi però la lettura è un po' questa, quella politica che gli viene data,
5: allora,
3: dice, bella cosa,
5: ricordo
3: questa, cioè.
5: Voglio ricordare perché per chi non lo conosce, perché non conosce la storia, quando lui è stato presidente regionale degli infermieri per 3 anni si incontrava una volta alla settimana con il presidente Gianni e l'assessore della sanità per discutere proprio dei problemi e della categoria degli infermieri,
3: certo,
5: ma della sanità in generale. Ora, gli infermieri sono quelli che, specie negli ospedali, conoscono i reparti meglio dei medici, perché i medici vanno, fanno le visite e se ne vanno. Gli infermieri hanno i contatti con i pazienti e con i parenti. Gli infermieri sanno se c'è una carenza di letti oppure no, molto più dei medici, perché sono quelli che gestiscono i reparti. Io mi ricordo che durante il Covid veniva fatto un monumento agli infermieri, gli eroi sono gli infermieri, una cosa o l'altra. Ah, gli infermieri in tutta Italia stanno facendo delle cose incredibili.
3: Posso farti una domanda? Ma questa figura di commissario era quello precedente, era scadenza, cioè scaduto, oppure una figura che è nata così come l'assessore alla bellezza? Perché se è nato così l'assessore alla felicità come a Firenze, Ivo, no, scusami, è quello che ha creato un po', secondo me, di...
5: Allora, invece di parlare di puttanate, cioè gli assessori alla bellezza...
3: Ma è vero, esiste, quello della felicità.
5: Ho capito, ma l'Arz esiste da decenni.
3: Ma ti ho detto che non la conoscevo.
5: È il signor
3: commissario, esisteva o no?
5: Il precedente commissario è il medico, nonché già consigliere regionale, nonché già parlamentare, nonché già direttore generale della ASL, Federico Gelli, che è stato nominato direttore generale del Maier. Ok?
3: Ok, quindi adesso c'era
5: per
3: il posto.
5: Per 4 mesi, ma non è che è un posto quello, per 4 mesi.
3: Sì, lo so.
5: Deve essere fatto questo lavoro, finito questo lavoro, anzi fatto, perché Gelli non l'ha fatto. Lui andrà lì e in 4 mesi dovrà fare un'analisi dei dati raccolti, un'elaborazione della situazione in Toscana e fare una proposta per migliorare la sanità.
3: Tra l'altro lui aveva fatto un progetto, mi sembra, me lo
5: l'aveva già fatto, sull'ospedale di comunità.
3: Esatto,
5: sull'ospedale di comunità.
3: Ma io non metto in dubbio niente dei titoli delle
5: invece
3: cose,
5: di
3: è
5: vedere,
3: solo per capire.
5: Invece di vedere aretini che dicano, porca miseria, un ragazzo giovane che ha studiato, c'ha il merito, rappresenterà anche Arezzo a un bel livello, bene, meglio, benissimo, no, ma fantasca. È veramente una cosa indecorosa.
3: Forse è passato il messaggio sbagliato,
5: sì,
3: da
5: sì,
3: quello che ci racconti, però un messaggio politico di Gianni che
5: Gianni,
3: comunque gli aveva promesso
5: Gianni in una intervista fatta oggi alla Nazione.
3: Sento male.
5: Gianni?
3: No, è mio.
5: In un'intervista fatta alla Nazione oggi ha detto: la nomina di cose. Beh, dice, dovete essere contenti ad Arezzo, perché avrete due aretini sostanzialmente a vertice della sanità toscana. Torre, che è andata che va a fare il direttore generale, esatto, all'assessorato, e lui che per questi quattro mesi avrà questo compito. Certo, una cosa te la garantisco: se lui dopo quattro mesi porta un progetto che vale una cosa o l'altra e che risolve uno dei tanti problemi, mica tutti, io non vedo come potrebbe mandarlo via. Questo te lo dico, secondo me, però è un'opinione mia, lì non può starci perché scade, quindi è solo una nomina di una volta e basta, non può, dovrà fare un'altra cosa eventualmente.
3: Io sono dell'idea che le persone in gamba vadano usate, quindi al di là di questo è il contesto su cui è nata questa cosa, che tu hai spiegato bene, però che ha creato qualche scricchiolio, più di qualche scricchiolio. Gianni ha parlato anche di Media Etruria, vedi, Sericutino vertice col sindaco,
5: lui ha detto ovviamente dobbiamo fare corpo unico con più soggetti, e vuol parlare col Comanducci. Va detto che su Media Etruria anche Ghinelli era della stessa idea, quindi su questo diciamo che Gianni e Ghinelli, che non andavano d'accordo politicamente, su Media Etruria andavano d'accordo. Magari non l'ha fatto con tanta intensità all'inizio Ghinelli, ma diciamo nella parte finale della sua consigliatura ha spinto molto su questa cosa qui. Quindi ha parlato molto di
3: quello
5: questo.
3: Che dicevi della Nazione, vedi la bufera sull'anonima attacco a Grassi, all'ARS, curriculum inadeguato, e guarda che chi parla, il capogruppo, che è Alessandro Tommasi, che l'hai detto prima, insomma.
5: Dici, come no?
3: Logiche di spartizione.
5: È come se lo facesse, che so, ministro Lollobrigida, capito? C'è la stessa cosa.
3: Non abbiamo la prova contraria.
5: Però
3: che
5: la differenza è che non sono cognati.
3: Comunque, nulla da eccepire su Giovanni Grasso, perché è una persona squisita, io lo sai, quindi lo stimo come persona. Poi le logiche che l'hanno portato qui o meno tu l'hai spiegate, a qualcuno invece dicono che sono logiche di spartizione, quindi sono visioni differenti, però è sempre un aretino che ha ragione. Io di questo sono anche contento, perché insomma
5: l'importante è che faccia bene il suo lavoro.
3: Della Boldrini, Ivo, non pensavo al burca che si è messa quando la Meloni, i suoi capelli biondi là, fatti vedere bene. No, pensavo a Via Sicilia, all'antenna di Via Sicilia, quando venne a protestare. No, questa c'era due telefoni in mano.
5: Ah, c'era anche lei?
3: No, convenne, te lo ricordi? Che poi hanno fatto ricorso e l'hanno perso, perché li perdi. Anche se vai al Consiglio di Stato, perdi lo stesso. Tutti i soldi buttati via dai cittadini. Purtroppo è così. Ti ricordi, non si disse sospetti, quindi voglio dire, no, quando hai detto Boldrini ho pensato a quello, alla Via Sicilia, perché anche lì fu un paradosso. Vabbè,
5: anche la Tanti un po' a un certo punto la ti ricordi? Nonostante fosse il comune, aveva dato il primo che non poteva fare diversamente il comune.
3: Ma lei, Lucia Tanti, lo posso dire Lucia perché lo dicesti a me e io sono una fonte fiduciaria di me stesso, disse: io il mio dovere politico l'ho fatto, i cittadini protestavano, dico, ma tanto non ti porterà a niente, si spenderà i soldi e basta, però dice: io il mio dovere l'ho fatto, disse così. Infatti, spesi i soldi e basta.
5: Chi è istituzione dovrebbe anche avere la responsabilità e il coraggio, c'è una cosa che sai che è perdente, ti fermi.
3: Ma scherzi, non ti ricordi i comitati? No, perché poi i comitati sono anche belli, importanti, ma sono anche a volte, cozzano con delle cose che ormai è partito il comitato. Guarda Saione, quanti ce n'hai i comitati a Saione?
5: Due.
3: Ora gliene finiscono la piazza, l'hai visto lì?
5: Visto.
3: Anche lì il selciato che passa da una parte non passa da un'altra. Perché dopo a me vanno a rompere le scatole quando vado a fare interviste, ma dopo la gente zitta zitta me le dice, sai, quello, sai, dava noia lì, no, quell'altro voleva che passasse di là, siamo aretini, è vero? Ora, perché si sono persi i fondi del PNRR.
5: Quale sarà la sorpresa che ci farà il Gamorrini?
3: Non lo so.
5: Che ha detto, faccio la sorpresa?
3: Non lo so.
5: Devi scoprirlo.
3: Devo scoprirlo. No, non mi rimandare a...
5: Devi scoprirlo.
3: E che faccio? Vado dalla gente a dirgli che farà il Gamorrini?
5: No, con qualche amico, questo operai, che ormai ti conoscono tutti.
3: È vero. Allora, bisogna fare la terza parte. Vai. Abbiamo sporato anche...
5: Fermiamoci, vai.
3: No, non è possibile, dai. Posso mettere un gingolino? Se mi riesce. Ma va bene, vai. Ascoltiamoci questo, poi ti porto ad Arezzo, va bene?
5: Vai.
3: No, ma ci hai fatto andare, mi ci hai mandato, mi ci mandi.
5: E finché ti mando ad Arezzo è un conto, e quando ti mando in quel paese che è un problema.
3: Mi ci mandi. E E eccoci qua, ciao Rosario, buonasera a te. No, non ci stanchiamo mai. Ha detto che diluvia, lui sta a Figline Valdarno. Diluvia, sì.
5: Adesso?
3: Sta a Figline da quella parte là, insomma. Diluvia, ma infatti veniva l'acqua in qua.
5: Sì, ma domani, domani è prevista anche da noi allerta.
3: Vabbè, la resta. Io spero che sia allerta gialla, non sia l'arancione.
5: Da noi c'è l'arancione sulla costa.
3: Vabbè, ragazzi.
5: E anche su Firenze,
3: questo è
5: tutto domani.
3: Sì, questo è il periodo brutto. Sì,
5: giardini, è brutto perché c'è il mare a 30 gradi e sta arrivando.
3: Sì. Che mi dicevi di Gijón prima?
5: No, Arezzo studia il modello Gijón, la città spagnola sotto la lente del comune per i sistemi di innovazione e intelligenza artificiale.
3: Io la borro, come diceva
5: Borro,
3: l'intelligenza artificiale. Sì.

0: domani.
1: Secondo me, secondo me smetteranno anche di fare i giornalisti domani, faranno l'intelligenza artificiale.
0: La fa, purtroppo la fa già. Purtroppo la fa già.
1: La fa già?
0: Già.
1: No, no, senti,
0: molti editori utilizzano l'intelligenza artificiale.
1: A me non interessa, io no, veramente non la sopporto, basta, chiuso. Dopo quando ho visto come viene usata l'intelligenza artificiale con Claude, no? Questa grande Claude che prima dice: oh, io non ti do niente, caro Trump, me ne vado, anzi, io non permetto niente. Arriva ChatGPT, ci penso io, non vi preoccupate, l'arme direttamente. E poi Claude che ha fatto i primi agent che riescono a sfuggire su computer chiusi. Cioè, pazzesco, bello, ragazzi. E poi gli mettiamo in mano il frigorifero, perché intanto nelle case si monta tutta la domotica, perché io ho l'app che il mio frigorifero mi dice se mi scadono le uova, e allora l'app è connessa a internet, non ce l'ho, non ti preoccupare.
0: E prima che scadano ti fa anche le uova sode, te le prepara.
1: E io ho poi utilizzato, dovete sapere che anche Elon Musk, questo grande signore del cielo che sta pensando di invadere l'India con i satelliti, l'ho letto prima sulla cosa, dovete sapere che tra l'altro l'India è una delle peggiori aziende, dei peggiori stati dove esistono delle mega farm per le truffe a telefoniche. In India sono pazzesche, attenzione a queste cose qui. Comunque, dicevo, Elon Musk sta pensando di delocare le grandi farm, i grandi computer, i grandi server per l'intelligenza artificiale fuori dalla terra, perché in quella maniera l'energia ce l'ha dal sole, ma soprattutto non ha il problema di spendere troppo per il raffreddamento, perché questi server vanno raffreddati, lo capite, no? E è energia che serve. Allora prova a immaginarti, no? Se questa intelligenza artificiale cancella, certo punto prende una certa dice, ha delle istruzioni che dice: mio, guarda, questi terrestri, io sono fuori dalla terra, la consapevolezza che è fuori dalla terra, i terrestri, guarda, sono tutti lì sotto che fanno casino, inquinano, sporcano la natura, si uccidono, ne fanno di tutto, ma sai che faccio, io piccio il pulsantino, tanto io sono fuori, ti rendi conto? Io non sto scherzando, cioè lo faccio in maniera, cioè secondo me veramente è pericolosa sta cosa.
0: Sono pericolosa.
1: Vabbè, allora andiamo ad Arezzo che sicuramente saremo molto meglio. Ivo, io sono tornato prima della cosa, sono andato a fare una giratina a Poggio del Sole, perché passavo di lì.
0: Sì.
1: E ti faccio vedere Poggio del Sole velocissimamente.
0: Anche il ramo rotto, hai visto?
1: No, lassù in cima non c'è più, mi sembra, il ramo rotto.
0: Quello che si è rotto ieri sul
1: Pino. Ma mi sembra non c'è.
0: L'hanno tolto?
1: L'hanno tolto, sì.
0: No, lassù in cima, a metà salite.
1: No, vabbè, allora ascolta, velocissimamente, perché l'altro servizio te ne manderò una parte perché è troppo lungo, lo vedrai dopo su internet. Sì. Poggio del Sole, cosa c'è? Vai. Aspetta. Terrazza di Arezzo, l'abbiamo chiamato il percorso degli innamorati. Devo dire, hanno messo un pezzo di ringhiera giù, novità poche, qui abbiamo un paio di mutande, mutandoni, e lì c'è una coperta per dormire. Ora noi non vorremmo che chi fa il giaciglio qui, vabbè, c'è, che vi devo dire, vuol dire che ci dorme bene. Però devo dire che l'intervento è abbastanza carino, il nostro Stargate, che lo vediamo là, i motorini stubati che dopo gli fa la multa, gli alberi che speriamo che prendano, comunque diciamo questo era l'intervento che abbiamo seguito tutto dall'inizio, però è carino, dai, la passeggiata degli innamorati, ecco qua, scusami, era solamente una pillolina per farti vedere sta cosa, bellino, è venuto carino, non c'è le lucine, i lampioncini che avevano detto che mettevano, ti ricordi, sì, famose cose, sì. Però è carino, devo dire. Che ci faresti lassù in cima?
0: Niente, lo lasci com'è, è un posto per passeggiare,
1: che ne so, un ombrellone con due tavolini, no? tanto ormai
0: tutto magna, qualcuno ci apre un...
1: Va bene. Comunque il tema che volevo portare è un altro tema, e è quello di un percorso che è stato tagliato per gli interventi di messa in sicurezza idraulica da parte della regione. In questi giorni si è venuto fuori, che io non so da dove venga, comunque c'è, che la zona dove abitiamo noi, Molin Bianco, è tagliata fuori sostanzialmente dal punto di vista pedonale e anche di biciclette. La strada che Via Chiari mi sembra è pericolosa, perché ci passa un sacco di mezzi, un sacco di camion, non c'è il posto ai lati per camminare, e quindi dice che c'è una raccolta firme, penso cosa, ma sì, c'era
0: per la zona della Meridiana,
1: appena Meridiana quella, sì. Ecco, però c'era un percorso una volta.

0: ti faccio vedere che fine ha fatto.
1: Oggi voglio portarvi in uno di quelli che era i percorsi, devo dire anche abbastanza frequentati sia a livello pedonale che in bici. In macchina questo magari no. Ci troviamo qui nel raccordo di Via Chiari, all'intersezione con Via Paracadutisti d'Italia, quella strada che vediamo là, strada sterrata insomma, che passa esattamente dietro all'aeroporto e poi andando ad intersecarsi con Via Caduti dalla Main si va in Pescaiola, si passa il ponte, no? Si va in Pescaiola. Perché dico questo? Perché questa è una strada che si univa con questo percorso qua, eccola qua, sterrata. Andiamo a vedere cosa troviamo. Ci portava direttamente nella zona della Bagnaia Vignale. Andiamo a vedere. E mentre ci avviciniamo già vediamo che c'è un cartello che ci indica che la strada è chiusa. Questo cartello non è tanto tempo che l'hanno messo, forse un anno, ma vediamo perché. Devo dirvi che camminare qui era anche carino e si faceva una bella passeggiata. Andiamo. Come vedete il percorso era agevole per le bici, per andare a piedi. Sì, devo dirvi che qualcuno ci passava anche in macchina. E perché uso sempre questo termine al passato? Perché poi è arrivata la regione. Con le opere di messa in sicurezza idraulica hanno sostanzialmente portato via, tolto un ponte che c'era fra queste quelle a ridosso di questo torrente. E vediamo cosa è rimasto. E così quando arriviamo qui vediamo una di queste barriere di cemento posta qui e del ponte che, se voi andate su Google Maps, ancora si vede la traccia, non c'è più traccia sul nostro torrente
0: che è il Castro Vingone, questo è il Vingone,
1: che comunque
0: sì,
1: è stato messo in sicurezza per il rischio idraulico e hanno tolto l'unione. Come vedete si vede la strada di là, quella è la strada che porta direttamente al Vignale, alla Bagnaia, alla cabina dove c'è la cabina elettrica. E devo dirvi che questo percorso era veramente praticato, anche perché oggettivamente si parla di andare in bici, si parla di andare anche a piedi, godersi la natura. Se, tolto questo, l'alternativa è di passare per la strada che è pericolosissima, perché quella strada lì ha iniziato ad avere un traffico abnorme, soprattutto anche di camion, perché probabilmente hanno scoperto che si taglia tutta la città da qua, e è pericoloso, non ci sono le panchine dove camminare, non c'è la parte dove camminare a piedi, è veramente pericoloso. Allora io chiedo, perché non facciamo un qualcosa di ciclo pedonale? Quanti sono? 10 metri nemmeno, un bel ponticino di legno, qualcosa alto. Dice sì, ma il rischio della regione, il rischio idraulico, il rischio, guardate come diventate tutto pieno di roba, il rischio è già rinato da sé, voglio dire, tra di fatto che è stata rotta, interrotta una, non era un'arteria ma una piccola vena, chiamiamola così, che però era molto importante perché dava la possibilità agli abitanti Bagnaia, Vignale, Molin Bianco di poter comodamente andare a piedi, farsi una passeggiata dietro l'aeroporto, andare nella zona a incontrare per esempio la ciclopedonale di Pescaiola. Quindi chiedo veramente di metterci attenzione su queste cose. Cosa ci vuole a fare un pontile di quelli appunto ciclopedonali? Chissà, visto che si parla poi tra l'altro zona di interesse è diventata qua proprio per il fatto che a piedi e in bici è pericoloso. Segnaliamo anche questo, c'era una possibilità, è stata levata dalla regione, a torto ragione, sono interventi che sono importanti, benissimo, lasciarli così probabilmente non so quanto siano comunque di nuovo pericolosi, ma il nostro ponticino rimettetecelo, no?
0: Vabbè, che ne pensi Ivo di questa cosa?
2: Che sarebbe giusto riavere quello che c'era, ovviamente se non l'hanno fatto ci sono due ragioni. O tecnicamente qualche ingegnere idraulico ha detto non voglio nemmeno il ponte, o la seconda ragione è che per fare un ponte del genere ci vogliono i soldi.
0: Ma a farlo di un... che che ne so, io ora ho detto di legno, ma io non mi intendo di queste cose, no? Una struttura leggera per passarci.
2: Ma te mi insegni che quello, una struttura leggera, tu dici, io un po' mi intendo di costruzione a volte, eccetera. Sostanzialmente, se metti in terra un pezzo di gru, sì, anche di quelli, sì, rugginosi,
0: ma non
2: basterebbe,
0: si può fare,
2: non si può fare. Allora, se devi fare un progetto, deve essere un progetto particolare autorizzato da, appunto, l'autorità di bacino, che si occupa anche del cose, eccetera. C'è il caso che di progettazione costi più che di costruzione. Magari ci vuole 200-300 mila euro per fare un ponte del genere, non meno.
0: Ma e allora a montagna, quando vai su montagna, che trovi quei ponti celli fatti col legno,
2: lo so.
0: Fanno come gli pare.
2: Probabilmente se fosse.
0: Vabbè. Allora andiamo adesso al.
2: Perché vedi, i ponticelli, finché ci sono, perché l'hanno fatti 100 anni fa, nessuno può dire.
0: Quella di Rigotino mi sembra che lo sta rifacendo, però.
2: Sì,
0: anche lì lavoretto uno. Allora noi rompiamo le scatole a Gamurrini, a tutti, e diciamo: vogliamo il nostro ponte.
2: Dacci il ponte.
0: Va bene, allora, su indicazione del caro direttore Ivo Brocchi, vista la perplessità scaturita.
2: Diciamo come era nata la cosa, diciamolo. Tu ti sei accorto alla RAI,
0: sì,
2: che una delle nostre bravissime atlete nuotatrici, che ha vinto una bella medaglia d'oro, anzi più di una ne ha vinte di medaglia d'oro.
0: Non lo so quante ne ha vinte.
2: Curtis, mi pare si chiami.
0: Questo è il post, ve lo metto così almeno.
2: La Curtis.
0: Esatto. In una ripresa di intervista.
2: Mentre nuotava aveva una cuffia, diciamo, d'ordinanza regolare.
0: Sì.
2: Con scritto ITA, che è ovviamente l'abbreviazione di Italia, e disegnata la bandiera italiana, verde, bianca e rossa.
0: Ma è così la bandiera?
2: Questo modo, verde, bianca e rossa, questi sono i colori, sono tre bande verticali della stessa dimensione, verde, bianca e rossa. E lui che ha fatto? Nel telegiornale si è accorto in un frame di pochi secondi.
0: È vero.
2: Che questa bandiera era diventata rossa, bianca e verde, e gli si sono rizzati tutti i capelli che ha in testa. Se lo vedevo io, mi si rizzava niente, perché capelli.
0: Ti ricordi, io lo dissi giovedì,
2: subito,
0: e poi quando la sera l'hanno messa su Rai Play, sono andato subito a beccare il frame.
2: E hai fatto molto bene. E allora a quel punto lì, con lui nacque un po' una battuta per scherzo, gli disse: ma sai quanta gente non se ne accorge, quanta gente non lo sa? Dico: ma sai quanta gente che non sa dirti i colori della bandiera italiana? E lui fa: esagerato che sei. Dico: prova, ma non provare, prova andando in giro per la città, parli con gente comune e molti non lo sanno. È la fine del mondo? Non voglio dire di sì, però è una cosa brutta.
0: Allora noi ci guardiamo il video, guardiamo una parte, perché 12 minuti Angelino l'ha tagliato tanto, ma
2: sì, però voglio sentire le risposte.
0: Allora, sentiamole, su, vai. Allora, caro Ivo, una domanda a un perfetto sconosciuto. Siamo alla ricerca di sapere se le persone conoscono i colori della bandiera italiana. In sequenza.
3: Come in sequenza?
0: In sequenza, il primo colore qual è?
3: Verde, bianco e rosso.
0: Perfetto, grazie. Lei conosce la bandiera italiana?
3: No.
0: Manda, i colori della bandiera italiana, solo quelli. I colori della bandiera italiana.
4: Bianco, verde.
0: Scusa?
4: Rosso, bianco, verde.
0: Ciao, grazie. Ciao, una domanda al volo. I colori della bandiera italiana.
5: Bianco, rosso e verde.
0: Grazie.
6: Almeno lì.
0: I colori della bandiera italiana.
4: Bianco, rosso e verde.
0: Grazie. Una domanda, i colori della bandiera italiana, dai, me li dica in ordine.
7: Oh.
0: La bandiera italiana, la nostra bandiera.
7: Rosso, giallo
0: e poi?
7: E blu.
0: Grazie. Grazie. Aiuto. All'ombra, i colori della bandiera italiana, chi li sa?
8: I colori della bandiera italiana.
9: Bandieri.
8: I colori della nostra bandiera.
9: Tre.
8: Italia, qui è Italia, sì. La nostra bandiera, che colori ha?
9: Tre colori.
8: Sì. Quali?
9: Sì. Rosso, bianco, rosso, verde.
8: Bianco, rosso e verde.
0: Sì.
8: Sequenza, più o meno.
0: Grazie, ciao. Te, Ivo, mi hai fatto fare una cosa. Andiamo, noi li ci chiamiamo tutti, ovviamente, grande, dai, ciao, i colori della bandiera italiana.
10: Verde, bianco, rosso.
0: Grazie.
1: È interessante quando noi andiamo in giro, queste sono domande semplici, no? Avete sentito che alcuni rispondono, altri no. Vediamo.
8: Manda lei.
1: Una domanda sola, i colori della bandiera italiana, guarda, più semplice di questa, dai.
5: Bianco e verde.
1: Rosso, bianco e verde.
8: Grazie.
1: Ok, diciamo che poi tireremo le somme. Angelo, tireremo le somme dopo. Signora, una domanda sola, veloce, i colori della bandiera italiana.
4: Perché?
1: È una domanda che facciamo a tutti.
4: Verde, bianco e rosso.
1: Grazie, gentilissima. Dai, i colori della bandiera italiana.
4: Che bellezza queste domande. Dai, così. Rosso, bianco, verde.
1: Grazie, lei è gentilissima. I colori della bandiera italiana.
4: Allora, verde, bianco e rosso.
6: Verde, bianco e rosso.
1: Grazie. Signora, una domanda. I colori della bandiera italiana.
6: Verde, rosso e bianco.
1: Grazie, gentilissimo. Allora, Ivo, continuiamo questo giro. Signora, una domanda. I colori della bandiera italiana, dai.
6: Verde, rosso e bianco.
4: Verde, rosso e bianco.
1: Grazie, gentilissimo. Ciao, dici, ascolta, i colori della bandiera italiana.
5: Sì,
1: vorrei sapere, eh?
5: È bianco.
1: Bianco
5: e nero.
1: Verde e rosso?
5: Ah, sì.
1: Più o meno, dai. Bianco?
5: Verde e rosso.
1: Vai, grazie. Ciao, ragazzi.
5: Vogliamo mangiare la pizza?
1: Una domanda a queste due belle signore. I colori della bandiera italiana.
6: Ora sbaglio. Verde, bianco, rosso.
4: Sì.
1: Uguale.
4: Uguale.
1: Grazie. Ciao, una domanda. I colori della bandiera italiana. Chi me le dice?
4: Verde, bianco, rosso.
1: Verde, bianco e rosso?
4: Sì.
1: Grazie.
4: Prego.
1: E allora, voi li sapete i colori della bandiera italiana, chi me li dice?
7: No, per carità di Dio. No.
5: Bianco, rosso, verde.
1: Bianco, rosso, verde, lei che dice?
7: Io bianco, dico rosso, verde, bianco, verde.
5: Ma voi li sapete la sequenza? Lei siete troppo, lei è una persona, giornalista d'assalto.
1: Bisogna fare così, la vuole ridire?
5: No, ma la seguo.
1: Dai, la vuole ridire?
5: Sembra che sia verde, bianco e rosso, potrebbe essere.
1: Grazie, stasera poi ve lo svelo. A questo signore, i colori della bandiera italiana, chi me li dice?
6: Verde, bianco, rosso.
1: Verde, bianco, rosso.
4: Verde, bianco, rosso.
1: Bravi, ciao.
8: Grazie.
1: E mangiando il gelato ci dite i colori della bandiera italiana, dai. I colori della bandiera italiana.
4: Rosso,
6: bianco, verde.
1: Rosso, bianco, verde, grazie, ciao. Io scommetto che lei ci dice i colori della bandiera italiana.
4: Vai, vai.
1: Dai, su, dai.
4: No, l'ha detto a te. No. Verde, bianco, rosso.
1: Verde, bianco, rosso, grazie. Mi hanno detto che qui si sa qual è i colori della bandiera italiana. Dai.
8: No, no, no.
1: Dai.
8: No, no,
1: i colori della bandiera italiana. La bandiera italiana.
8: La bandiera italiana si sa quali sono.
1: Appunto, quello, voglio sapere solo quello. Solo quello.
8: Verde, bianco,
1: rosso. È un no sentito.
4: Verde, bianco, rosso.
1: Grazie. Italiana, dai.
4: Rosso, bianco e verde.
8: E tu?
4: Rosso, bianco e verde.
1: Grazie, buona. Cos'è? La pericena questo?
4: Sì, vai.
1: Ciao, grazie. I colori della bandiera italiana.
10: Verde, bianco e rosso.
1: Grazie, gentilissimo. Diciamo che questo è un punto a favore perché al momento sono in netta prevalenza coloro che mettono il rosso in anticipo. Bandiera italiana.
7: Verde, bianco e rosso.
1: Grazie, gentilissimo.
4: Bianco, verde, rosso.
1: Grazie, c'hai degli occhi meravigliosi.
8: Ciao, buon lavoro, ciao.
1: Guarda, questo bel ragazzo, te se non fai il culturista non lo so, però dimmi i colori della bandiera. Il pugile. Ecco, allora ti faccio una domanda semplice. Dai. I colori della bandiera italiana.
7: Bianco, rosso e verde.
1: Grazie.
8: Prego. Complimenti per il fisico. Non vorrei mai averti nemico. Hi my friend, how are you?
1: One question.
5: Yeah.
1: The colors of the Italian flag. Italian. Yes. What's the color?
5: This is not the Italian flag.
1: The color. What is?
5: It has white.
1: Yes.
5: Green and red.
1: Green
5: and red.
1: Green and red.
5: Green.
1: Is missing one.
5: White. Green.
1: White. Sorry, my. I listen bad. Many. Grazie. Muchas gracias. Questa è Piazza Grande, guardate che bella. In questo visibilio di che Angelo ci sta facendo vedere. Angelo, lui ha detto bianco, verde e rosso, no, green e red, quindi bianco, verde e rosso. Poi una domanda, i colori della bandiera italiana?
4: Bianco, rosso e verde.
1: Tu?
4: Rosso, bianco e verde.
10: Verde, bianco, rosso.
1: Bravo. Grazie, gentilissima. Il bambino ha detto bene, Gli ha detto l'ordine, sì. Bravo. Sì, è vero, penso che devo, sulla domanda devo fare, devo specificare anche l'ordine, ma io se dico i colori della bandiera italiana devo specificare anche un ordine, ecco, va bene. Ivo, ecco perché non ci prende nessuno. Adesso, cari signori, vi posso disturbare, una domanda sola. I colori della bandiera italiana in ordine.
11: Quello lo conosco.
1: I colori della bandiera italiana in ordine.
11: Verde, bianco e rosso.
10: Verde, no, verde, bianco e rosso.
1: Grazie, gentilissime, buona cosa. Noi non possiamo non salutare chi lavora in questo momento facendogli una domanda.
12: Buonasera.
1: Buonasera. Senta, i colori della bandiera italiana in ordine.
12: Verde, bianco, rosso.
1: Grazie, gentilissima, e buon lavoro. Allora, ora te lo fermo qui, intanto vado avanti. Io devo dire che me ne ricordavo più di quelli sbagliati. Sono rimasto, perché noi si era fatto un 70-30 che non le conosco. Quindi o Angiolino ha taroccato qualcosa.
2: L'intelligenza artificiale.
1: No, ce n'era una troppo forte, c'era un ragazzo. Ma vedi che mi manca dell'immagine. C'è un ragazzo che ci ha detto anche la perché in quella maniera. Era molto bello se lo trovo. Comunque, da quello che vedo stasera qui rivedendolo.
2: Il verde delle montagne?
1: Sì, ora se lo trovo, vedi, chiaramente uno si è messo un po' a tanto. Secondo me ne manca qualche pezzo.
2: Il bianco della neve?
1: Sì.
2: Il rosso?
1: Ma aspetta, vediamo se lo trovo quel ragazzo. Eccolo qua, fermo qui. Aspetta.
2: Questo conosco, ragazzo.
1: Chi è sto ragazzo? Non lo conosco.
2: Sulle quali
1: vicino. Aspetta. Vediamo un po'.
13: It's correct.
14: Thank you.
1: Questo è inglese,
13: Italy,
1: verde.
14: Wow.
1: Gli ho fatto vedere la foto.
13: Una domanda: i colori della bandiera italiana.
1: Aspetta.
13: Al volo.
10: Rosso, bianco e verde.
14: Verde, bianco, rosso.
10: Bocciata?
1: No.
10: Sì.
1: Ciao, grazie. Ciao. Se c'è sempre una motivazione per la quale Sara Curtis a un certo momento ha indossato una cuffia con la bandiera italiana di un certo colore. E noi continuiamo a chiedere com'è la bandiera italiana. Signora, una domanda veloce. I colori della bandiera italiana.
10: Bianco, rosso e verde.
1: Grazie. Vuoi dirlo anche te? I colori della bandiera italiana.
15: Verde, bianco e rosso, e spiego anche eventuali significati. Il verde sono i prati, le praterie sulle quali vicino hanno combattuto anche i nostri compatrioti. Il bianco sono le nevi, anche a ridosso di esse anche hanno combattuto dei nostri compatrioti. E il rosso è il sangue per il quale hanno versato, i nostri compatrioti per combattere anche per conquiste a proposito di questo paese per vincere in tempi di guerra eventualmente.
1: Grazie, come ti chiami? Così bene.
15: Mi chiamo Walter.
1: Grazie Walter, hai fatto una bella spiegazione.
15: A parte alcune cose, viva l'Italia, Dio benedica l'Italia.
1: Grazie, ciao. Guarda, questo era l'ultimo, diciamo ce ne sono altri nel mezzo, però credimi che
2: bravo Walter.
1: Ho visto che ha tagliato quelli che non hanno risposto, ma mi sa che ha tagliato anche qualcuno di quelli che è proprio palesemente, anche lì ai giardini del Porcinai l'ho chiesto anche a gente.
2: Perché Angiolino è un patriota dentro.
1: Ma un patriota, Angelo, te volevi vincere per forza, che avevi detto 50-50,
2: ha scelto preciso.
1: Comunque, ascolta, fidati, andando lì in giro, se fai vabbè, anche se fosse un 50-50, che non lo erano stasera 50-50, che ne trai di questa cosa?
2: Prima cosa, traggo che la gente va a spasso e sentirsi uno che c'è dei colori della bandiera italiana, dice, ma questo, ma che rompe le scatole. E quindi ti dice, però devo dire che nessuno ti ha mandato a quel paese.
1: No, no, assolutamente.
2: Ma
1: no.
2: Veramente?
1: No, no.
2: Proprio hai un...
1: Te lo immagini, mi ha mandato a quel paese quello con due muscoli così.
2: Sta preoccupato lì, eh? Sta preoccupato. E poi che ne penso? Penso che sono quelle cose, diciamo, che in genere si imparano da bambini, non si dimenticano mai. Quando ero bambino io ancora c'era il calesse per le strade, non c'erano le macchine, te lo insegnavano a scuola, ti facevano cantare l'Inno d'Italia quasi tutti i giorni, quindi figurati te, insomma, quando si usciva da scuola c'era l'Inno d'Italia, tutti in fila dentro i corridoi della scuola Masaccio e c'era l'Inno d'Italia prima di uscire da scuola, quindi capisci che c'erano tutte le bandiere esposte. Quelle cose ti rimangono, qualcuno rimane anche traumatizzato, però penso che sia una bella cosa. L'inno del paese dove abiti devi conoscere, l'inno e la bandiera.
1: Vabbè, comunque io stasera, ripeto, dopo, siccome si è fatto diverse interviste, qualcuna può essere sfuggita, qualcuna no, quelli che non hanno risposto, quello che te lo dicevo da lontano. Cioè,
2: la prossima volta facciamo una domanda di geografia.
1: Però, ascolta, ti posso assicurare che, la mia percezione, i turisti già ne sanno più di noi, ora a parte quella signora che poi si sentiva che era rumena
2: e ha detto i colori della sua
1: bandiera della Romania.
2: Direi che quasi quasi non ha capito la domanda, della bandiera.
1: Vabbè. Comunque c'è da dire che molti rosso, bianco e verde, il rosso, cioè... Ora, quelli che iniziano col verde, verde, bianco, rosso, verde, rosso, verde.
2: Quante sono le bandiere della giostra del Saracino che hanno i colori della bandiera italiana?
1: Oddio, allora col cedrone c'ha il rosso e il verde. Porta Santo Spirito no, perché c'ha il giallo e il blu, quindi niente da fare.
2: Ma devi fare tutto l'elenco, lo puoi dire al volo?
1: No, devo elaborare. Sant'Andrea, bianco e verde, quindi gli manca un bel rosso nel mezzo. Poi no, l'altro è Cremisi giallo. Ora il Cremisi non ce l'ha, cioè giallo Cremisi e il rosso, ma il rosso un po' amaranto.
2: Infatti non è...
1: Quindi alla fine chi ce l'ha?
2: Due. Sant'Andrea e col cedrone.
1: E te lo sapevi, mi hai fatto parlare tutto così.
2: Io faccio le domande e tu dai le risposte.
1: Va bene, dai, allora lo sapevo io. Va bene, allora noi ti salutiamo, caro Ivo, e che devo fare la prossima settimana?
2: La prossima settimana c'è una domanda, te la dico fuori onda, però se te la dico ora.
1: Ma devo andare
2: si
1: a fare...
2: preparano.
1: Comunque hai visto, mi diverti quando andare a fare
2: l'intervista. La prossima sarà più difficile.
1: Andare per il corso a fare l'intervista diverti, non ti scappa. Poi arriva Angiolino sulla telecamera subito, non possono scappare.
2: Anche perché se devo andare a quel paese rimane registrato e poi ha paura che vada in onda.
1: Comunque anche sono stato bipartisan, hai visto, giovani e meno giovani, signore, signorine e qualche uomo.
2: In genere va solo dalle donne tu.
1: Ora non ho guardato la percentuale, però insomma.
2: Va bene, dai,
1: ciao a tutti, ciao, grazie per averci seguito, salutiamo tutti coloro che ci hanno sentito giovedì sera questo 20 di agosto, che sta piovendo in Valdarno, sta piovendo
2: ma magari piove anche qua,
1: lo vediamo qui, va bene, e salute che ci ascolterà domani e soprattutto quando ci vedrete su Arezzo TV
2: dalla nostra Greta Settimelli,
1: cioè
2: che ci ospita ancora.
1: Ma lei lo saprà che la bandiera italiana, ma ora gliel'abbiamo spoilerata.
2: E ora lo sa, come sente la trasmissione poi se lo
1: secondo
2: segna.
1: Me lo sa, secondo me lo sa. Boh.
2: La settimana prossima domanda difficile. Me la preparo, bellina ma difficile.
1: Me la prepari?
2: Sì.
1: Però fammela bene perché dopo io vedi...
2: Te la faccio perfetta.
1: Va bene.
2: e dico subito al nostro amico Angelo... Che noi dovremo sentire la tua domanda all'inizio e poi le risposte tutte in fila, senza che tu la rifaccia ogni volta. Te la taglia la domanda.
1: Che vuol dire?
2: Come si montano i servizi con le interviste. Se la domanda è la stessa, e io chiedo:
1: senza che,
2: che tempo è oggi? Che secondo voi pioverà o no domani?
1: Questo Angelo ti ha fatto una critica al direttore,
2: sistema per poter accorciare i tempi di
1: servizio. Per esempio non ha fatto quando un signore gli ho detto dice non sono italiano, io ho detto sprechen Sie Deutsch, hablas spagnolo, parli vous francese, do you speak English? Niente, ha detto perché cazzo
2: era di San Marino,
1: non lo so, ma glielo ho detto tutte, che poi ho taroccato perché io il tedesco non lo conosco, so solo dire sprechen Sie Deutsch, se mi diceva iai dicevo ciao, io no. Ciao a tutti.
16: Avete ascoltato?

0: Rewind.
1: Rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 24 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, la battaglia delle accise, taglio prorogato per soli 2 giorni, slime, tassare subito gli extra profitti, il gasolio oltre 2 euro al litro, le misure del governo, caccia alle risorse in vista del controesodo, il caso in cella il titolare della Constellation. Lei è finita all'ospedale. Kras Moretti arrestato per violenze sulla moglie. Zelensky, un piano di pace con l'Europa e USA. Russia codia distributori. Situazione tesa. La Repubblica, l'Europa a Kiev, gli USA no. Oggi l'Unione Europea è volenterosi con l'Ucraina per la festa dell'indipendenza. Disertano i delegati USA. Zelensky rilancia il piano di pace, si blinda sul voto. Sotto le bombe sarebbe uno tsunami. Sea-Watch, stop e multa. L'Italia sfida le ONG tedesche. Kras Montana, Moretti arrestato per violenze sulla moglie Jessica. Gasolio, misure da controesodo. Arriva un micro decreto, sconto prorogato di 1 giorno. La Stampa, petrolio, un pieno da 18 miliardi. Per le compagnie record di extra profitti, slime tassate, la richiesta dei 6 paesi all'Europa, accise, lo sconto scade ma il governo lo proroga per 2 giorni, 17 centesimi in meno sul diesel. Zelensky apre un piano di pace, no alle elezioni o sarà tsunami. Kranz, arrestato Moretti per le botte alla moglie, entrambi sono indagati per la strage di Capodanno. Il Fatto Quotidiano, il volantino Fratelli d'Italia che rivendica il nuovo attentato a Ranucci, i meloniani all'Unione Europea per preparare la cacciata del conduttore. Il resto del Carlino, accise la proroga ai mini, sfida del PD, tasse ai petrolieri. Kras, Moretti arrestato per le violenze sulla moglie. Amatrice, 10 anni per ripartire, oggi la visita della Premier nel comune, simbolo del sisma. Il Messaggero, caro carburanti, sconto prorogato ma solo fino al 26, taglio delle accise per il controesodo, la misura per il gasolio, rincari per la benzina. Roma e Lazio ricominciano, oggi in campo giallorossi contro la Fiorentina, biancocelesti a Bologna con 3.500 tifosi al seguito. La Verità, effetto crollo degli sbarchi, in crisi le coppe dell'accoglienza, quando scarseggiano le risorse il business non c'è più. Piantesosi ferma la Sea-Watch per 45 giorni, la ONG insulta l'Italia. Una coppia in fumo, il proprietario del bar della strage di Kranz arrestato per violenze sulla moglie Jessica. Il piano di Vannacci per fermare la denatalità, nel programma di Futuro Nazionale si prevedono esenzioni fiscali, shock per la famiglia. Il Giornale, il governo ferma l'ONG tedesca che ci invade di immigrati, Kranz Moretti arrestato per le violenze sulla moglie, l'aggressione e l'ospedale, Meloni d'Amatrice, impegni rispettati a 10 anni dal terremoto. Il Tempo Quotidiano, la bufala di Sigfrido. Quando Ranucci a proposito del suo attentato evocava Camorra, parti della politica di Pestete. Parlava Vanvera, abboccava le storie di Valterino o cos'altro era ancora. E ieri il bis, citazione dell'ex Usigrai Beppe Giulietti che a sua volta aveva cucinato un minestrone a base di strage di Bologna, mafia, fascisti, servizi deviati e di nuovo citazioni assurde di Falcone Porcellino e Piersanti Mattarella. Libero Quotidiano, taroccano perfino le parole del Papa, il discorso tagliato brutalmente per inventarsi una lezione sui confini. Dopo la strage e le violenze, Moretti finalmente dentro, l'uomo indagato per il rogo di Capodanno nel suo locale di Kranz che causò 41 vittime, arrestato con l'accusa di aver picchiato la moglie. L'Italia al fianco dei criminali, l'ONG insulta e la sinistra gode.

0: Andiamo direttamente al Secolo d'Italia, le altre edizioni quotidiane non sono aggiornate. Manette alla Sea-Watch, stop di 45 giorni per la nave dell'ONG, piante dosi, le leggi si rispettano. In primo piano Fratelli d'Italia porta il caso Ranucci alla Commissione Unione Europea, report a senso unico, viola le regole. Meloni ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma, la ricostruzione ha cambiato passo. Barcellona, dopo 10 giorni di coma, Nicola riapre gli occhi e stringe la mano della mamma, si riaccende la speranza. Andiamo adesso a vedere i quotidiani della nostra regione Toscana. Partiamo dal Tirreno, da Livorno, falsi certificati ai marittimi, medico ai lavori di pubblica utilità. Nell'inchiesta si ipotizza anche la truffa dei cartellini. Da Piombino, rebus futuro per il casone, il comune aspetta il progetto. Andiamo a Viareggio, muore a 18 anni schiantandosi con la moto contro una casa. Il giovane nato in Versilia era uno studente liceale e abitava a Pisa. Da Lucca a Siviari, progetto in ritardo e novità per il commissario, l'arrivo dell'esecutivo previsto a giugno. Gian Pisa muore a 18 anni sbattendo contro la moto contro una casa, un'altra tragedia sulla strada, a perdere la vita Jacopo Magagnini. Pontedera, zona industriale di Gello, siamo ancora nel degrado, le richieste degli imprenditori al comune. Grosseto, rifiuti cronici sotto le case e ne arriva una telecamera, il caso di via Grecia, una strada scambiata per discarica. Perseguitava ovunque la ex arrestato, è stato condannato, dovrà anche risarcirla con 5.000 euro. Nell'area fiorentina, da Pistoia, Don Biancalani pubblica la pietà con un migrante al posto di Cristo, la provocazione del prete con lui, come lui ucciso dall'indifferenza. Montecatini, un ente indipendente per fare le pulci ad Alia. Firenze, la Repubblica, sulla nomina di Grasso RS la maggioranza scricchiola, irritazione nel PD, no di AVS. 10 strade solo con alberi e senza asfalto, il progetto di Funaro per le oasi urbane. Andiamo poi al Corriere di Siena, Grazzi e il Palio De Senesi, l'autore del Grappellone 2007, a noi vengono imposte regole precise e gli artisti da fuori possono accentuare la provocazione. L'omaggio della selva alle consorelle, il giro monturati della selva, durante l'omaggio reso ieri alle consorelle per la tradizionale giro della città. Passiamo adesso al Corriere di Arezzo, è già città nel pallone, la vittoria d'Avellino, l'attesa per il debutto in casa, domenica col Palermo e da oggi caccia ai pochi biglietti. Sansepolcro aspetta i big della musica, Berta Music Festival da venerdì. Leonardo è allegato, i genitori, era dolcissimo, tragedia in Croazia, domani il rientro della salma del 19enne, morto durante l'escursione con la moto di acqua. Passiamo adesso alla Nazione di Arezzo, tragedia a mare, a 19 anni è annegato. E poi già Arezzo Mania la carica dei 53-71. Entriamo in cronaca, caccia al piano più conveniente, sconto accise fino a mercoledì, ma il gasolio resta sopra i 2 euro. Gli aumenti nella tazzina, caffè su del 20% in 5 anni, la media tocca 1,27 euro. Grasso all'ARS, polemiche senza fine, Gianni chiarisca sull'incarico, forse chiada, taglia, chiede il passo indietro, l'infermiera alla guida dell'agenzia di sanità sotto attacco di AVS e del capogruppo azzurro Stella. Bucci è morto per annegamento, domani il rientro del corpo in Italia. Lutto a Civitella, stroncato da un infarto in bici. E poi terminiamo con la confrontiera delle truffe, colpire le emozioni per svuotare il conto. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 24 agosto 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
2: Sono le 12 e 18 minuti.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sale la preoccupazione per il caro carburanti. Benzina e gasolio veleggiano verso i 3 euro al litro. Secondo il Codacons, presso alcuni distributori autostradali il diesel viene servito a 3,1 euro al litro. In vigore per ora solo fino a domani lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. Intanto la Commissione UE rinvia al mittente la richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere avanzata anche dall'Italia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli stati membri, risponde Bruxelles. Nuova ondata di caldo africano che da giovedì terrà in ostaggio il centro-sud con temperature che fino a sabato potranno raggiungere i 40-41 gradi sul medio versante adriatico, sulle isole maggiori e in Calabria. Ma intanto l'Italia fa oggi i conti con l'emergenza maltempo nel centro-nord. Allerta gialla per rischio temporali in 8 regioni, bomba d'acqua in Alto Adige, danni e disagi in Val Passiria. Violente precipitazioni in Lombardia, dove si contano già 190 interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti, colpito soprattutto il Varesotto, a Malpensa voli cancellati. Allagamenti anche in provincia di Grosseto, chiusa temporaneamente l'Aurelia. Ora è ufficiale, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Uno dei figli più in vista del fondatore lo ha fatto con una lettera al presidente AD del gruppo italo-francese Francesco Milleri, accusato di gestione aziendale distante e impersonale. Sullo sfondo il conflitto mai risolto tra gli 8 eredi Del Vecchio sull'esecuzione del testamento del fondatore morto 4 anni fa. Luxottica detiene poi il 12% della holding Delfin, coinvolta in pieno nel risico bancario di questi giorni. Insieme ad Essilux la holding detiene anche il 17% di Monte dei Paschi di Siena, il 10% di Generali e il 2,7% di Unicredit. Nuovo colpo di scena nel rinnovamento dei premi David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano. Martin Scorsese sarà presidente onorario dell'Accademia del Cinema Italiano, che ogni anno assegna i premi. Il regista americano di origini italiane ringrazia per la proposta del ministro della cultura Giuli, che ha voluto un completo cambio della guardia nella fondazione, sollevando perplessità e critiche dal mondo dei professionisti italiani. L'annuncio della nomina del maestro di Taxi Driver e di Quei bravi ragazzi è arrivato con la notizia che va a Gianluca Farinelli la direzione artistica dei David, allo scadere della gestione di Piera De Tassis. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di martedì con un miglioramento al nord-ovest, ancora rovescio temporale altrove, localmente intensi in attenuazione dalla Lombardia a partire dal pomeriggio. In serata migliora anche su Emilia-Romagna e nord-est. Al centro avremo temporali in estensione dalla Toscana verso le restanti regioni, migliora dalla sera. Al sud invece avremo una giornata ancora nel complesso stabile e calda. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
6: Flyspot.

0: Ciao. Ciao Chris.
1: Ciao Raffo.
0: Come stai?
1: Bene.
0: Buongiorno.
1: Non sai cosa dire?
0: No, vabbè, siamo...
1: c'hai lo sguardo a pallettoni. Dwayne Eddy, abbiamo iniziato con Moonshot, sentite che brano estivo, mamma mia, con questi coretti un po' yeah yeah yeah sotto.
0: Ma tra l'altro molto space age, c'è
1: sì,
0: questo,
1: sì,
0: questo
1: sì.
0: C'è un, ma forse non tutti sanno che esiste un genere musicale definito space age. Ma sì, lo trovi
1: sì,
0: nelle categorie disponibili,
1: sì, sì,
0: no? Quando...
1: Di solito erano strumentali con effetti sonori tipo i movie
0: tipo i razzi, tipo sì, suoni.
1: Lasciamo
0: strani.
1: Sentire ancora un pezzettino.
0: E a proposito di space, infatti questo brano si chiama Moonshot.
1: Eh sì, Moonshot, bello, bello.
0: Dwayne Eddy,
1: bravo.
0: 1965.
1: Bravo Raffi.
0: Oggi abbiamo iniziato così.
1: Allora,
0: ed è il
1: questo lo tiro giù dal balcone.
0: La nostra, vai, aspetta che prendo il fucile che gli spariamo.
1: Dai, è questa sigla.
0: Sigla.
2: No matter what the time or place, let's keep up with that happy pace.
3: In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: Fucking Chris.
1: Me conosci?
2: Benvenuti. Ma guarda come l'hai abbassata, zang, l'hai tagliata con l'accetta sta sigla. Sì. Benvenuti, nuovo episodio di 1-2-3-4 con i vostri beniamini Raffo The Twist
3: e House of Rockin' Chris.
2: Ormai abbiamo sta cosa, i vostri beniamini.
3: Ma sì, dai, fa ridere. Sì, perché sì. Sai cosa? Mi ricorda un po', che so, l'Alce Bullwinkle con l'altro. Mi ricorda quei personaggi dei cartoni animati che quando eravamo piccoli erano i nostri beniamini.
2: Tipo Yogi e Bubu.
3: Tipo Yogi e Bubu, bravo.
2: No?
3: Comunque questa l'hai servita, guarda, ci chiameranno tutti Yogi e Bubu.
2: Ma sicuro,
3: adesso.
2: Sicuro. Però mi piaceva, comunque a me erano simpatici Yogi e Bubu.
3: Sì, sì, sì.
2: Vabbè, mettiamo un disco così per scaldarci.
3: Sto partendo con l'imitazione.
2: No, non fare niente.
3: No.
2: Lui era Neil Sedaka, a quanto
3: Canada,
2: pare Neil Sedaka ha inciso tutti i suoi dischi nel 59.
3: Sì.
2: Sono tutti del 59.
3: Praticamente ha passato un anno in studio.
2: Esatto. Ringa Rockin', eccola.
3: Sentite che carina.

0: Bellissimo, bellissimo.
1: Adesso
0: a me mi casa, non lo so.
1: Bellissimo.
0: Meno male, Raffo, che abbiamo gusti diversi.
1: Cerca di dare, però, nel senso, non può essere tutto fighissimo, bellissimo.
0: Lo so, me lo dice anche mia madre.
1: Se no ci prendono in giro, che dicono che è tutto bello.
0: Lo dice anche mia madre, che ci ascolta.
1: C'ha ragione. Sì, ma che prima mi ha fatto il culo.
0: Lo
1: perché
0: dice anche su di te.
1: Non so, mi ha fatto il culo perché stavo.
0: Non si dice.
1: Ah, non si dice. Mm. Vabbè, ma culo non è mica
0: non
1: la parola.
0: Non si dice.
1: Va bene, non la diciamo più.
0: Vabbè.
1: Comunque, stavo entrando sotto al portone, sotto nella portineria
0: sotto gli studi del palazzo.
1: Esatto.
0: In via Massena 2.
1: E mi ha detto: comunque, quando fai sti video e dici che ci fai ascoltare un disco, dopo lo lasci andare, me lo fai ascoltare, perché poi io c'ho voglia di sentirlo. Mi incuriosisce. E invece lo stacchi così. Ho detto: no, ma quello io faccio solo. Io sono solo la faccia che racconta le cose, poi dietro la regia è Raffa.
0: Ah, cioè,
1: certo, praticamente ti ho svergognato con tua.
0: Scrivi una spiegazione.
1: Ma tu scrivi no, le ho anche spiegato che se lasciassimo il disco, poi la gente
0: poi ci tagliano, poi l'algoritmo ci toglie i diritti.
1: Vabbè. Gennaio 57, un paio d'anni prima, loro erano The Cardinals, il brano si intitola
0: Near You.

0: Allora, in studio stiamo montando il ring perché ci dobbiamo picchiare, c'è un match.
1: Perché, c'è nessun match.
0: Perché che a Christian non piaceva il disco che ho messo prima e io non è neanche che dico che non mi piace, dico carino questo. Tra i due forse preferivo quello di prima.
1: Ma infatti non è questione di... è che non è tutto bellissimo.
0: Vediamo come cambia le regole a suo
1: non
0: favore.
1: Non cambia niente. Cioè, intanto io ho iniziato, quindi le regole sono le mie.
0: Ecco,
1: perciò
0: quindi già perso. Cioè.
1: No, vabbè, a me piace come questo disco dei Cardinals. Vinci. Erano un gruppo vocale di quelli dal gusto un po' più vecchio. Hanno iniziato all'inizio degli anni 50. Sì. Hanno fatto anche
0: Come Back My Love, se non ricordo
1: sì,
0: male.
1: Sì, ma poi
0: bellissima.
1: Hanno fatto quella versione strepitosa
0: quello
1: di Misir Lou.
0: Non sta crosta qua che
1: di
0: Misir
1: Lou, stai zitto, se no ti spengo. ti tolgo il guarda.
0: Al mixer ci sono io, mi dispiace. Tu puoi gestire i piatti.
1: E quindi nel 57, secondo me, erano comunque vecchi, avevano un suono, un modo di cantare che non era come quello dei gruppi vocali dei ragazzini di quel momento lì.
0: Cioè, era il 57 importa. E questi erano già vecchi.
1: Perché hanno iniziato alla fine degli anni 40.
0: Scherzando.
1: Devo spiegare tutto.
0: Era una battuta.
1: Vabbè, da Atlanta, Georgia, mettiamo questi che si chiamavano The Debonairs. Questo è un disco raro. L'unico che ho visto, a cui l'ho visto, è Mr. Lucky.
0: Io ho un Debonairs, ma non mi ricordo
1: non
0: il titolo.
1: Non credo siano questi, ma potrebbero essere.
0: Adesso guardo.
1: Guardiamo. Questa
0: Vai,
1: si intitola
0: Faccela sentì.
1: Eccola.
0: Faccia sentì.

0: Era novembre del 1957 quando usciva questo disco su Herald Records, un'etichetta di New York City. Loro erano The Debonairs, il brano si intitola Darling e ci piace un sacco.
1: Dall'altra parte invece arrivano Danny and the Juniors, non dico niente perché poi lo so già che...
0: Non dire
1: questo è D-O-T-T-I-E.
0: Te lo dico io poi.

0: Ed ecco un altro Wachuwari record qui a 1-2-3-4
1: che oggi non è più 1-2-3-4 ma è 1-2-3-4
0: The Diamonds. Questa era Little Darling,
1: non ha bisogno di presentazione, no. Un brano
0: uscita
1: l'8
0: febbraio del 57, qualche mese prima la versione originale dei Gladiolas, per intenderci quelli in cui il solista era Maurice Williams, che poi fecero Stay, che finì nella colonna.

0: questo disco sono anni e anni e anni e anni. È sempre costato tantissimo. Sono riuscito a comprarlo a un prezzo ragionevole.
1: Christian è veramente euforico.
0: Ve la voglio far ascoltare. BB Blues Boy King 1955. Questa è 16 Tons. Ma senti che roba.

0: Mamma mia, ragazzi.
1: Bella.
0: Ci piace, mi piace proprio B.B. King. Vabbè, mi è sempre piaciuto B.B. King. Non so se vi ho raccontato dell'ultimo tour di B.B. King.
1: Credo che tu ce l'abbia raccontato un miliardo di volte, ma secondo me lo potresti dire di nuovo, perché sono passate almeno 100 puntate.
0: Esatto. L'ultimo tour di B.B. King nel 2012, io andai insieme a un mio caro amico dove corrono i cavalli, all'ippodromo a Milano. E ci fu questo concerto, minacciava pioggia, faceva un caldo atomico, era giugno. Insomma, B.B. King lo accompagnano sul palco e lo siedono sulla sua sedia, mi mettono Lucille in mano, Lucille è la chitarra per chi non fosse al corrente di questo, gli danno sta chitarra in mano e comincia la band che girava a 30.000 all'ora, erano proprio fighi, carichi, quello sciaffolone. Alla prima nota mi è venuto da piangere, mi viene ancora, se ci penso, il magone. Alla Mamma prima mia. Nota di Lucille, e poi a un certo punto sto vecchio, perché c'aveva 87 anni, tipo, era vecchissimo, che non si muoveva tanto, decide di fare You Are My Sunshine, una delle canzoni più brutte della storia, secondo me, che me l'ha resa bella, me l'ha fatta amare. A un certo punto c'era tutto l'ippodromo, ragazzi, che cantava You Are My Sunshine insieme a B.B. King, che si è commosso pure lui.
1: Quando uno ce l'ha,
0: no, vabbè,
1: ce l'ha.
0: Questo, ragazzi, è stato veramente, ragazzi, uno di quei personaggi che sta nell'Olimpo. Come dicevo qualche settimana fa di Bo Diddley, B.B. King è un altro, lo mettiamo lassù. Va bene, prossimo disco, Otis Rush, 1957, Cobra Records, da Chicago, Illinois. Il brano si intitola If You Were Mine.

0: Se tu fossi mia,
1: scritta da Willie Dixon.
0: Were mine. Mm-mm. Un altro capolavoro scritto da Willie Dixon, fantastico. Cobra Records. Lui era Otis Rush.
1: Otis Rush. Sì.
0: Mentre
1: all'armonica pare che ci fosse Big Walter Horton. Lo riconosco, non c'è scritto da nessuna parte. Lo riconosco perché è uno di quegli armonicisti che amo particolarmente.
0: È uno dei tuoi beniamini.
1: Sì, uno dei miei beniamini.
0: Bene, va bene. Allora, ragazzi, cari amici ascoltatori di 1-2-3-4, siamo anche oggi in dirittura d'arrivo. Il vostro programma preferito a base di vinili a 45 giri, vinili e ogni tanto anche altri materiali,
1: ma soprattutto dischi. A 45 giri
0: è arrivato alla fine, quindi vi diamo appuntamento la prossima settimana. Vi ricordiamo che ci potete ascoltare su Radio Fly sul 98.5 106.1 MHz in modulazione di frequenza e DAB, e su le varie piattaforme podcast, ovvero Mixcloud, Apple Podcast, Spotify, eccetera eccetera. Mm-hmm. Quando volete, quindi iscrivetevi, mettete la campanellina, il segui, e niente, appuntamento la prossima settimana. L'ultimo disco di oggi è invece rimaniamo nel mondo del blues.
1: Sì.
0: Questo è un
1: Little Junior Parker che incideva alla Sun Records nel 1953.
0: Esatto.
1: Dei brani come Mystery Train, poi ripresa da Elvis un paio d'anni dopo.
0: Raga, sì.
1: Cosa siamo? Una leggenda.
0: Una leggenda del blues
1: di Memphis.
0: Questo è uscito nel 1961 su etichetta Duke e si chiama Driving Wheel, Little Junior Parker. Ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana.
1: Ciao.
0: Ciao ciao.
1: Raffo the Twist.
0: E Rockin' Chris.
1: Ciao.
0: Baci e abbracci.
1: Dai, falla partire.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vita.
3: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
14: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai,
3: a settembre
20: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
25: A me importa.
28: Coyote versus Acme.
29: Idiota!
28: Al cinema dal 2 settembre.
30: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Al via la nuova fase della guerra degli Stati Uniti all'Iran. Se per ora le bombe non sono servite, ora la Casa Bianca punta al tracollo economico del regime. I risvolti del piano sono stati annunciati nelle scorse ore dal segretario al tesoro Bessent. Reagisce la Cina, mentre Teheran promette ritorsioni. Laura Supino.
1: Obiettivo dichiarato: soffocare economicamente l'Iran, isolarlo dal resto del mondo. Chiaro e diretto il segretario al tesoro USA Bessent nell'annunciare ieri sera il piano della Casa Bianca, Operation Economic Outcast, volto a costringere la Repubblica Islamica a capitolare. Prevista fin da subito un'ondata di sanzioni contro 60 entità iraniane, quindi saranno presi di mira i settori più strategici dell'economia del paese. Ma il cuore vero del piano sono le sanzioni secondarie annunciate contro qualsiasi paese resti in affari con la Repubblica Islamica, Cina inclusa. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Reagisce Pechino a 2 settimane dalla prevista visita di Xi Jinping a Washington. Illegali le sanzioni annunciate dalla Casa Bianca. La Cina adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi. Il D-Day economico, una missione di sconfitta alla replica di Teheran che promette ritorsioni contro i paesi che obbediranno al diktat USA. Oltre alle sanzioni, gli Stati Uniti hanno annunciato anche una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran.
0: In Italia sale la preoccupazione per il caro carburanti. Benzina e gasolio veleggiano verso i 3 euro al litro, secondo il Codacons. Presso alcuni distributori autostradali il diesel viene servito a 3,1 euro al litro. In vigore per ora solo fino a domani lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. Intanto la Commissione UE rinvia al mittente la richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, avanzata anche dall'Italia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli Stati membri, dice. Ore di nuovi duri raid tra Russia e Ucraina. Le forze di Mosca nella notte hanno colpito nuovamente le città di Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro, uccidendo 3 persone. L'Ucraina ha risposto attaccando la regione russa di Krasnodar, dove avrebbe distrutto un'altra raffineria, 2 morti. Ieri il vertice dei paesi volenterosi con l'ok britannico a costruire in Ucraina i missili Storm Shadow. Mosca reagisce. Ormai Londra partecipa attivamente alla guerra a fianco di Kiev. Macron intanto annuncia vaste esercitazioni militari congiunte con l'Ucraina a partire da ottobre. In mattinata la Commissione europea aveva approvato nuovi fondi per oltre 6 miliardi di euro. Il salto di qualità del sostegno è arrivato nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dalla Russia, una data significativa che fa il punto su un percorso storico ricco di difficoltà. Ripercorriamolo nel servizio di Alessandro Cisilin.
2: L'esplicita motivazione si legge nella dichiarazione di indipendenza approvata dal Parlamento dell'allora Repubblica Socialista Sovietica Ucraina e quel che era successo nei giorni precedenti a Mosca, il tentato golpe, poi naufragato, che mirava a sovvertire le riforme avviate da Gorbaciov e soprattutto il progetto, avallato dal successore Yeltsin, di concedere maggiore indipendenza agli stati dell'Unione. Per Kiev lo strappo fu dunque più politico che nazionalista in senso stretto, anche perché larga parte degli ucraini è quantomeno bilingue e per esempio la città di Poltava, a est della capitale, è culla sia di Kotlarevsky, ritenuto il padre della lingua ucraina a fine Settecento, e del russo Gogol. La storia antecedente non abbonda del resto di espliciti moti antirussi. Perfino la strage degli anni 30 dell'Olomodor, la carestia che fece milioni di morti, nell'ambito della collettivizzazione coatta dei terreni, venne ricordata con disprezzo, per lo più verso il suo architetto Stalin, più che per sentimento antisovietico, i cui cimeli sono ancora talvolta esibiti perfino da leader politici super patriottici. E all'indipendenza seguirono anni di crisi economica mai risolti. Le tantissime industrie del sale, ad esempio, divennero subito pochissime nelle mani dei nuovi oligarchi. Poi l'escalation con Mosca tra aspirazioni verso Europa e NATO. Nel 2014 il presidente filorusso Yanukovych messo in fuga, il distacco della Crimea e quello del Donbass, teatro di quel fuoco incrociato culminato con l'invasione russa del 2022.
0: Gestione aziendale distante e impersonale. Con una stoccata l'attuale presidente AD Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti nel gruppo italo-francese Essilor Luxottica, con una lettera in cui annuncia nuovi orizzonti imprenditoriali. Sullo sfondo il conflitto mai risolto tra gli 8 eredi del vecchio sull'esecuzione del testamento del fondatore morto 4 anni fa. Luxottica detiene il 12% della holding Delfin, coinvolta in pieno nel risico bancario di questi giorni. Assieme ad Essilux, la holding detiene il 17% di Monte dei Paschi di Siena, il 10% di Generali, il 2,7% di Unicredit. Nuova ondata di caldo africano che da giovedì terrà in ostaggio il centro-sud, ma intanto l'Italia oggi fa i conti con l'emergenza maltempo nel centro-nord. Allerta gialla per rischio temporali in 8 regioni. Bomba d'acqua in Alto Adige, violente precipitazioni in Lombardia, dove si contano 190 interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti, colpito soprattutto il Varesotto. Allagamenti anche in provincia di Grosseto, chiusa temporaneamente l'Aurelia. Le vittorie di Roma e Lazio contro Bologna e Fiorentina caratterizzano il lunedì che ha chiuso la prima giornata di Serie A. L'Olimpico giallorossi avvalanga sulla Fiorentina 4-0 con tripletta di Malen, mentre la Lazio risorge a Bologna 1-0 con sigillo di Davide Frattesi. Al termine delle rispettive gare, il tecnico della Roma, Giampiero Gasperini, ha commentato entusiasta la prova della sua squadra, mentre da Bologna Rino Gattuso ha parole speciali per Frattesi. Sentiamoli.
3: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti perché ci conosciamo molto di più, il gruppo è consolidato, certi concetti sono molto meglio acquisiti, i giocatori arrivati nuovi sono funzionali e di conseguenza la partenza di oggi è molto positiva sotto questo aspetto.
4: Io penso che Davide era un giocatore che a noi in questo momento non ci toccava, tutti i rispetti per la Lazio, ma per le problematiche e per il nome del giocatore bisogna fare i complimenti al ragazzo che ha accettato una sfida così importante, perché un altro posto suo non sarebbe venuto, e chapeau a lui.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
7: Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 24 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, la battaglia delle accise, taglio prorogato per soli due giorni, slime e tassare subito gli extra profitti, il gasolio oltre 2,2 euro al litro, le misure del governo, caccia alle risorse in vista del controesodo. Il caso, in cella il titolare della Constellation. Lei è finita all'ospedale. Kras Moretti arrestato per violenze sulla moglie. Zelensky, un piano di pace con l'Europa e USA. Russia code a distributori. Situazione tesa. La Repubblica, l'Europa a Kiev, gli USA no, oggi l'Unione Europea è volenterosi con l'Ucraina per la festa dell'indipendenza, disertano i delegati USA, Zelensky rilancia il piano di pace, si blinda sul voto, sotto le bombe sarebbe uno tsunami. Sea-Watch stop e multa, l'Italia sfida le ONG tedesche. Kras Montana, Moretti arrestato per violenze sulla moglie Jessica. Gasolio, misure da controesodo, arriva un microdecreto, sconto prorogato di un giorno. La Stampa, petrolio, un pieno da 18 miliardi. Per le compagnie record di extra profitti, slime tassate, la richiesta dei sei paesi all'Europa, accise, lo sconto scade ma il governo lo proroga per due giorni, 17 centesimi in meno sul diesel. Zelensky apre un piano di pace, no alle elezioni o sarà tsunami. Kranz, arrestato Moretti per le botte alla moglie, entrambi sono indagati per la strage di Capodanno. Il Fatto Quotidiano, il volantino Fratelli d'Italia che rivendica il nuovo attentato a Ranucci, i meloniani all'Unione Europea per preparare la cacciata del conduttore. Il resto del Carlino, accise la proroga ai mini, sfida del PD, tasse ai petrolieri. Kras, Moretti arrestato per le violenze sulla moglie. Amatrice, 10 anni per ripartire, oggi la visita della Premier nel comune, simbolo del sisma. Il Messaggero, caro carburanti, sconto prorogato ma solo fino al 26, taglio delle accise per il controesodo, la misura per il gasolio, rincari per la benzina. Roma e Lazio ricominciano, oggi in campo giallorossi contro la Fiorentina, biancocelesti a Bologna con 3.500 tifosi al seguito. La Verità, effetto crollo degli sbarchi, in crisi le coppe dell'accoglienza, quando scarseggiano le risorse e il business non c'è più. Piantesosi ferma la Sea-Watch per 45 giorni, la ONG insulta l'Italia. Una coppia in fumo, il proprietario del bar della strage di Kranz arrestato per violenze sulla moglie Jessica. Il piano di Vannacci per fermare la denatalità. Nel programma di Futuro Nazionale si prevedono esenzioni fiscali, shock per la famiglia. Il Giornale, il governo ferma l'ONG tedesca che ci invade di immigrati, Kranz Moretti arrestato per le violenze sulla moglie, l'aggressione e l'ospedale, Meloni d'Amatrice, impegni rispettati a 10 anni dal terremoto. Il Tempo Quotidiano, la bufala di Sigfrido. Quando Ranucci a proposito del suo attentato evocava Camorra, parte della politica di Pestete. Parlava Vanvera, abboccava le storie di Valterino o cos'altro era ancora. E ieri il bis, citazione dell'ex Usigrai Beppe Giulietti che a sua volta aveva cucinato un minestrone a base di strage di Bologna, mafia, fascisti, servizi deviati e di nuovo citazioni assurde di Falcone, Porcellino e Persanti Mattarella. Libero Quotidiano, taroccano perfino le parole del Papa, il discorso tagliato brutalmente per inventarsi una lezione sui confini. Dopo la strage e le violenze, Moretti finalmente dentro, l'uomo indagato per il rogo di Capodanno nel suo locale di Kranz che causò 41 vittime, arrestato con l'accusa di aver picchiato la moglie. L'Italia al fianco dei criminali, l'ONG insulta e la sinistra gode.

Andiamo direttamente al Secolo d'Italia, le altre edizioni quotidiane non sono aggiornate. Manette alla Sea-Watch, stop di 45 giorni per la nave delle ONG, piante dosi, le leggi si rispettano. In primo piano Fratelli d'Italia porta il caso Ranucci alla Commissione Unione Europea, report a senso unico, viola le regole. Meloni ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma, la ricostruzione ha cambiato passo. Barcellona, dopo 10 giorni di coma, Nicola riapre gli occhi e stringe la mano della mamma, si riaccende la speranza. Andiamo adesso a vedere i quotidiani della nostra regione Toscana. Partiamo dal Tirreno, da Livorno, falsi certificati ai marittimi, medico ai lavori di pubblica utilità. Nell'inchiesta si ipotizza anche la truffa dei cartellini. Da Piombino, rebus futuro per il casone, il comune aspetta il progetto. Andiamo a Viareggio, muore a 18 anni schiantandosi con la moto contro una casa. Il giovane nato in Versiglia era uno studente liceale e abitava a Pisa. Da Lucca a Siviari, progetto in ritardo e novità per il commissario, l'arrivo dell'esecutivo previsto a giugno. Gian Pisa muore a 18 anni sbattendo contro la moto contro una casa, un'altra tragedia sulla strada, a perdere la vita Jacopo Magagnini. Pontedera, zona industriale di Gello, siamo ancora nel degrado, le richieste degli imprenditori al comune. Grosseto, rifiuti cronici sotto le case e ne arriva una telecamera, il caso di Via Grecia, una strada scambiata per discarica. Perseguitava ovunque l'ex arrestato, è stato condannato, dovrà anche risarcirla con 5.000 euro. Nell'area fiorentina, da Pistoia, Don Biancalani pubblica la pietà con un migrante al posto di Cristo, la provocazione del prete come lui ucciso dall'indifferenza. Montecatini, un ente indipendente per fare le pulci ad Alia. Firenze, la Repubblica, sulla nomina di Grasso RS la maggioranza scricchiola, irritazione nel PD, no di AVS. 10 strade solo con alberi e senza asfalto, il progetto di Funaro per le oasi urbane. Andiamo poi al Corriere di Siena, Grazzi e il Palio De Senesi, l'autore del Grappellone 2006.

0: Il rientro della salma del 19enne morto durante l'escursione con la moto di acqua. Passiamo adesso alla Nazione di Arezzo, tragedia a mare, a 19 anni è annegato. E poi già Arezzo Mania la carica dei 53-71. Entriamo in cronaca, caccia al piano più conveniente, sconto accise fino a mercoledì, ma il gasolio resta sopra i 2 euro. Gli aumenti nella tazzina, caffè su del 20% in 5 anni, la media tocca 1,27 euro. Grasso all'ARS, polemiche senza fine, Gianni chiarisca sull'incarico, Forza Italia chiede il passo indietro, l'infermiera alla guida dell'agenzia di sanità sotto attacco di AWS e del capogruppo azzurro Stella. Bucci è morto per annegamento, domani il rientro del corpo in Italia. Lutto a Civitella, stroncato da un infarto in bici. E poi terminiamo con la confrontiera delle truffe, colpire le emozioni per svuotare il conto. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 24 agosto 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di dita nel radio in questo fottutissimo.

oggi è una giornataccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo. Poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Al via la nuova fase della guerra degli Stati Uniti all'Iran. Se per ora le bombe non sono servite, ora la Casa Bianca punta al tracollo economico del regime. I risvolti del piano sono stati annunciati nelle scorse ore dal segretario al tesoro Bessent. Reagisce la Cina, mentre Teheran promette ritorsioni. Laura Supino.
2: Obiettivo dichiarato: soffocare economicamente l'Iran, isolarlo dal resto del mondo. Chiaro e diretto il segretario al tesoro USA Bessent nell'annunciare ieri sera il piano della Casa Bianca Operation Economic Outcast, volto a costringere la Repubblica Islamica a capitolare. Prevista fin da subito un'ondata di sanzioni contro 60 entità iraniane, quindi saranno presi di mira i settori più strategici dell'economia del paese. Ma il cuore vero del piano sono le sanzioni secondarie annunciate contro qualsiasi paese resti in affari con la Repubblica Islamica, Cina inclusa. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Reagisce Pechino a 2 settimane dalla prevista visita di Xi Jinping a Washington. Illegali le sanzioni annunciate dalla Casa Bianca. La Cina adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi. Il D-Day economico, una missione di sconfitta, la replica di Teheran che promette ritorsioni contro i paesi che obbediranno al diktat USA. Oltre alle sanzioni, gli Stati Uniti hanno annunciato anche una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran.
1: In Italia sale la preoccupazione per il caro carburanti. Benzina e gasolio veleggiano verso i 3 euro al litro, secondo il Codacons. Presso alcuni distributori autostradali il diesel viene servito a 3,1 euro al litro. In vigore per ora solo fino a domani lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. Intanto la Commissione UE rinvia al mittente la richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, avanzata anche dall'Italia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli Stati membri, dice. Ore di nuovi duri raid tra Russia e Ucraina. Le forze di Mosca nella notte hanno colpito nuovamente le città di Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro, uccidendo 3 persone. L'Ucraina ha risposto attaccando la regione russa di Krasnodar, dove avrebbe distrutto un'altra raffineria, 2 morti. Ieri il vertice dei paesi volenterosi con l'ok britannico a costruire in Ucraina i missili Storm Shadow. Mosca reagisce. Ormai Londra partecipa attivamente alla guerra a fianco di Kiev. Macron intanto annuncia vaste esercitazioni militari congiunte con l'Ucraina a partire da ottobre. In mattinata la Commissione europea aveva approvato nuovi fondi per oltre 6 miliardi di euro. Il salto di qualità del sostegno è arrivato nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dalla Russia, una data significativa che fa il punto su un percorso storico ricco di difficoltà. Ripercorriamolo nel servizio di Alessandro Cisilin.
3: L'esplicita motivazione si legge nella dichiarazione di indipendenza approvata dal Parlamento dell'allora Repubblica Socialista Sovietica Ucraina e quel che era successo nei giorni precedenti a Mosca, il tentato golpe, poi naufragato, che mirava a sovvertire le riforme avviate da Gorbaciov e soprattutto il progetto, avallato dal successore Yeltsin, di concedere maggiore indipendenza agli stati dell'Unione. Per Kiev lo strappo fu dunque più politico che nazionalista in senso stretto, anche perché larga parte degli ucraini è quantomeno bilingue e per esempio la città di Poltava, a est della capitale, è culla sia di Kotlarevsky, ritenuto il padre della lingua ucraina a fine Settecento, e del russo Gogol. La storia antecedente non abbonda del resto di espliciti moti antirussi. Perfino la strage degli anni 30 dell'Olomodor, la carestia che fece milioni di morti nell'ambito della collettivizzazione coatta dei terreni, venne ricordata con disprezzo, per lo più verso il suo architetto Stalin, più che per sentimento antisovietico, i cui cimeli sono ancora talvolta esibiti perfino da leader politici super patriottici. E all'indipendenza seguirono anni di crisi economica mai risolti. Le tantissime industrie del sale, ad esempio, divennero subito pochissime nelle mani dei nuovi oligarchi. Poi l'escalation con Mosca tra aspirazioni verso Europa e NATO. Nel 2014 il presidente filorusso Yanukovych messo in fuga, il distacco della Crimea e quello del Donbass, teatro di quel fuoco incrociato culminato con l'invasione russa del 2022.
1: Gestione aziendale distante e impersonale. Con una stoccata l'attuale presidente AD Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti nel gruppo italo-francese Essilor Luxottica, con una lettera in cui annuncia nuovi orizzonti imprenditoriali. Sullo sfondo il conflitto mai risolto tra gli 8 eredi del vecchio sull'esecuzione del testamento del fondatore morto 4 anni fa. Luxottica detiene il 12% della holding Delfin, coinvolta in pieno nel risico bancario di questi giorni. Assieme ad Essilux, la holding detiene il 17% di Monte dei Paschi di Siena, il 10% di Generali, il 2,7% di Unicredit. Nuova ondata di caldo africano che da giovedì terrà in ostaggio il centro-sud, ma intanto l'Italia oggi fa i conti con l'emergenza maltempo nel centro-nord. Allerta gialla per rischio temporali in 8 regioni. Bomba d'acqua in Alto Adige, violente precipitazioni in Lombardia, dove si contano 190 interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti, colpito soprattutto il Varesotto. Allagamenti anche in provincia di Grosseto, chiusa temporaneamente l'Aurelia. Le vittorie di Roma e Lazio contro Bologna e Fiorentina caratterizzano il lunedì che ha chiuso la prima giornata di Serie A. L'Olimpico giallorossi avvalanga sulla Fiorentina 4-0 con tripletta di Malen, mentre la Lazio risorge a Bologna 1-0 col sigillo di Davide Frattesi. Al termine delle rispettive gare, il tecnico della Roma, Giampiero Gasperini, ha commentato entusiasta la prova della sua squadra, mentre da Bologna Rino Gattuso ha parole speciali per Frattesi. Sentiamoli.
4: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti perché ci conosciamo molto di più, il gruppo è consolidato, certi concetti sono molto meglio acquisiti, i giocatori arrivati nuovi sono funzionali e di conseguenza la partenza di oggi è molto positiva sotto questo aspetto.
5: Io penso che Davide era un giocatore che a noi in questo momento non ci toccava, tutti i rispetti per la Lazio, ma per le problematiche e per il nome del giocatore bisogna fare i complimenti al ragazzo che ha accettato una sfida così importante, perché un altro posto suo non sarebbe venuto, e chapeau a lui.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
6: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
7: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
7: Ma io ho il giga!
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
9: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

La mattina le onde girano come ruote di bicicletta. La strada qui non c'è, c'è troppa vita. E il cerchio nel sale si arrugginisce, poi funziona male. Salite non ce n'è, semmai discese sotto l'acqua.

A mezzogiorno le onde vanno dove nessuno tocca, dove nemmeno l'uomo più alto ci può andare. Poi veloci come uccelli tornano in spiaggia a distruggere i castelli. E così verso le due i bambini tornano dal pranzo e i loro genitori devono lottare per tenere fermi i figli che l'acqua vogliono picchiare.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Buon pomeriggio da Alessandro Cislin. Il Cremlino ha rigettato il piano di pace ucraino che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera. È territorio russo, un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. La guerra deve finire e la soluzione non può essere militare, ha detto il ministro degli esteri di Vaticano Gallagher, intanto ricevuto a Mosca dall'omologo Lavrov, che ha peraltro definito il colloquio molto utile e ringraziato l'interlocutore per la posizione equilibrata. Le crisi mediorientali continuano a spingere i prezzi degli energetici, i prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro e valori ancora più alti in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che domani è l'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel. Il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e gli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli stati membri. Il PD sollecita il governo in proposito, d'accordo lo stesso leader leghista. Sarà effettuata domani l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati alla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, Cervello Civico e Ospedale dei Bambini. È una giornata in cui un'ondata di maltempo si incrocia con le elevate temperature, innescando venti e rovesci anche pesanti a partire da ieri nel settentrione e in estensione oggi nel centro Italia. Diramata per oggi della Protezione Civile l'allerta gialla in 8 regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, provincia di Bolzano, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Disagi e danni in vari quadranti. Nelle ore scorse diversi voli cancellati da Malpensa. E dopo questa perturbazione atlantica si prevede un nuovo balzo termico verso il fine settimana, con picchi intorno ai 40 gradi al centro-sud. Infine lo sport europeo: di pallavolo femminile alle spalle, la giornata di riposo, l'Italia torna in campo a Göteborg nel quarto incontro della prima fase, già qualificate per gli ottavi con 3 vittorie in altrettante gare e nessun set lasciato alle avversarie. Le azzurre affrontano alle 16 la Slovacchia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Estatissima, il programma della tua estate.
6: Vi è offerto da
7: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Sintonizzati sul ritmo, sintonizzati sul sole. Benvenuti da Alessandro Fizzotti nell'universo di Estatissima, il vostro rifugio sicuro contro la routine del quotidiano. C'è un'energia pazzesca nell'aria oggi, eh? Una di quelle vibrazioni che ti entrano nelle ossa e ti obbligano a muoverti a tempo di musica, no? Non importa dove vi troviate, in macchina, a casa o bloccati dietro una scrivania. Questa è la vostra ora d'aria, ragazzi. Il momento in cui potete essere chi volete. Abbiamo filtrato per voi il meglio delle classifiche mondiali, mescolando i suoni più freschi con quei ritmi che sanno di sabbia e di notti infinite. La nostra missione è davvero semplice: regalarvi 60 minuti di pura adrenalina radiofonica per farvi sentire sempre e costantemente in vacanza. Quindi fate un bel respiro profondo, alzate il volume fino a far tremare le pareti e lasciate che la musica faccia il resto. Ma non dimentichiamoci che avremo anche i nostri collegamenti, perché il piatto ricco, dove mi ci ficco, è anche fatto di ospiti e di notizie da ascoltare e da assaggiare tutti i giorni nel nostro programma. E quindi tra poco parleremo di vacanze, di viaggi, insieme ad un esperto del wellness e del viaggiare, che è appunto un giornalista, Claudio Pina. Ci sarà uno spazio con un lancio di un libro che mi ha colpito particolarmente e che voglio ovviamente promuovere, perché ci tengo a questo tema veramente particolare che i nostri radioascoltatori possono andare ad analizzare, perché è un tema che riguarda proprio anche il nostro paese. Marco Baccio sarà con noi, sociologo, ha fatto una ricerca e ha scritto un libro, il titolo Più maschi degli etero. Pensate, veramente un libro di cui ne sentiremo molto parlare in questi giorni, anche perché è stato proprio qui in Estatissima, quindi tra poco lo sentiremo in diretta. E poi un altro spazio, quello con la nostra amica nutrizionista Chiara Boscaro, con la sua rubrica Nutri la tua estate, per partire dal piatto a fare del bene a noi stessi e al nostro corpo. Insomma, il viaggio verso il divertimento totale prosegue proprio in questo istante.

0: in linea come sempre in compagnia del nostro Claudio Pina e la sua rubrica che è Mappamondo. Ciao Claudio, bentrovato.
1: Ciao ragazzi, anche mi sono vestito anche da marinaretto, se vi interessa.
0: Perché Claudio?
1: Perché propongo navigare senza fretta tra i più bei canali d'Europa, una vacanza slow, un'avventura sull'acqua senza patente nautica, sottolineo. Quindi,
0: e qual è il profilo di chi sceglie l'houseboat, Claudio?
1: Ma l'houseboat è un viaggiatore evoluto che ama la natura, che apprezza le vacanze lontane dalle folle, famiglie che vogliono organizzarsi in autonomia, coppie che cercano tranquillità, gruppi di amici un poco numerosi. C'è anche una forte sensibilità ecologica perché si naviga spesso con barche elettriche, quindi non inquinanti.
0: Su questo tema la Francia fa la parte del leone, no?
1: Sì, la Francia domina con la sua estesa rete di canali navigabili. Ti faccio tre citazioni: il canal du Midi, che rappresenta la destinazione più celebre del turismo fluviale, è possibile immergersi nell'atmosfera del Festival di Carcassonne o rilassarsi navigando tra alberi secolari accompagnati dal volo degli aironi. Poi c'è la Camargo, un'altra meta molto amata, sospesa tra terra e acqua, tra cavalli, tori, fenicotteri, gimberi e nel loro habitat naturale. E poi la Bretagna, con i suoi fiabeschi castelli e le millenarie tradizioni celte.
0: E la nostra Italia?
1: Beh, ci siamo anche noi per fortuna. L'Italia sta sviluppando proposte houseboat molto interessanti, in particolare in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Da Casale sul fiume Sile si può raggiungere il cuore della laguna di Venezia in sole 4-5 ore di navigazione, visitando le ville della riviera del Brenta prima di esplorare Treviso, Padova o le isole veneziane. Dal Friuli Venezia Giulia, partendo da Precenicco, si possono raggiungere Grado, isola storica dei pescatori, o i resti normanni di Aquileia, alternando la navigazione al relax, alle terme, alle spiagge locali.
0: Insomma, altre mete valide in Europa?
1: Beh, in Europa buttiamole lì perché ci vuole parlare per 2 ore. Cito solo l'Olanda con i suoi mulini a vento, i suoi famosi canali, e la Scozia con la magia selvaggia del Loch Ness e del canale di Caledonia, destinazioni imperdibili per chi ama questo.
0: Raccontiamo invece che cosa si trova a bordo di un houseboat.
1: Tutto il necessario: cucina attrezzata, salottino, spazi per prendere il sole, cabine molto ospitali, e si porta con sé il comfort della casa e magari anche la bicicletta, perché questi canali si sviluppano su aree spesso affiancati da piste ciclabili.
0: Per farsi consigliare?
1: Ma il consulente fa la differenza, devo ammettere, perché la conoscenza delle destinazioni, il suo ruolo non si limita alla prenotazione, consiglia il periodo migliore, aiuta a costruire itinerari personalizzati, suggerisce tappe compatibili con i programmi e insomma a scegliere i prezzi che sono accessibili alle diverse fasce. Ho visto offerte intorno ai 900 euro per una settimana in Scozia, fino a pacchetti più esclusivi che superano i 2800 euro per imbarcazioni più lussuose.
0: Assolutamente, insomma, munitevi, sì, mi raccomando, di crema solare e anche anti-zanzare. Per saperne,
1: bravo,
0: di più, Claudio?
1: Sì, c'è un nuovo portale interamente dedicato al mondo dell'houseboat, che ve lo dico: www.houseboat.evolutiontravel.it. Qui avete tutto.
0: Grazie Claudio, un abbraccio.
1: A voi un abbraccione.

0: Siete sempre all'interno di Estatissima, il nostro talk show dedicato a questa stagione meravigliosa. Buone vacanze a tutti voi. Entriamo nel vivo oggi di un tema che scardina molti dei nostri pregiudizi sulla sessualità e sull'identità. Lo facciamo con un ospite d'eccezione, con noi Marco Bacio, sociologo, ricercatore presso l'Università di Palermo e membro dei più prestigiosi board europei sulla sociologia della sessualità. Marco è in libreria con un testo potente e necessario, edito da PM Edizioni, dal titolo davvero provocatorio, Più maschi degli etero. Un libro che nasce da una ricerca sul campo tra Italia e Svezia, dando voce a chi spesso non ne ha, gli uomini che vendono sesso ad altri uomini proprio online. Marco, benvenuto in Estatissima.
1: Grazie mille Alessandro per il tuo invito e a tutte e a tutti una buona estate.
0: Partiamo subito dal titolo, Più maschi degli etero, è una frase che suona quasi come una sfida, no? Nel tuo libro spieghi che nel mercato del sex work maschile la mascolinità non è solo un tratto identitario, ma diventa quasi un prodotto da esibire e da vendere. Perché, Marco, molti sex worker sentono il bisogno di rimarcare questa mascolinità iperbolica e cosa ci dice questo sulla percezione che abbiamo oggi dell'essere uomo?
1: Eh sì, è una provocazione il titolo, ma una provocazione necessaria, perché la maschilità ci dice tanto di noi, dice tanto sul nostro modo di essere, il nostro modo di voler apparire nei confronti degli altri uomini, nei confronti delle donne, ed è un concetto, quello della maschilità, veramente potente. E anche per gli uomini che fanno sesso con gli altri uomini a pagamento, la maschilità è un aspetto importante, un aspetto che dice tanto della loro relazione, del loro modo di apparire, del loro modo di essere, del loro modo di vendere appunto servizi sessuali. E quindi uno si aspetta che magari il sesso a pagamento sia solo sesso, sia solo prestazioni sessuali, sia solo il concentrarsi sulla prestazione, ma in realtà la maschilità gioca un ruolo, mi permetto di dire, fondamentale nella relazione. E quindi il modo in cui questi uomini si raccontano, si mostrano, può essere spiegata appunto con il concetto della maschilità e il concetto della maschilità egemone di Connell e di Messerschmitt. È importante e fondamentale nelle relazioni che gli uomini costruiscono.
0: La tua ricerca si è mossa tra l'Italia e la Svezia, abbiamo detto prima, analizzando il lavoro sessuale appunto che passa attraverso il web. Spesso pensiamo ad internet come un luogo astratto, ma in realtà trasforma radicalmente il modo in cui questi uomini gestiscono la propria sicurezza e la propria immagine. Quali sono le differenze principali, Marco, che hai riscontrato tra questi due paesi e come ha cambiato internet le regole del gioco rispetto al passato?
1: Certo, perché noi siamo un po' abituati, anche in modo stereotipico, a pensare alla prostituzione come un lavoro di strada. In realtà per gli uomini è sempre stato diverso rispetto alle donne. Le donne hanno sempre, per varie ragioni, soprattutto legate alla visibilità, a vendere sesso e servizi sessuali sulla strada. Ovviamente oggi non è più vero, perché anche loro sono sul web, sono su internet, ma per gli uomini è ancora più importante l'uso di internet. E quindi il sesso a pagamento si è trasformato in vari modi. Io applico una teoria di Elizabeth Bernstein sul fatto che internet ha appunto sia trasformato il modo in cui si fa il sesso a pagamento, ma anche ha trasformato il modo in cui chi fa sesso a pagamento, perché nelle mie ricerche e anche nelle ricerche, diciamo così, a livello internazionale che vengono fatte su questo ambito, si vede come la classe media, il concetto di classe media, sia importante e preponderante per spiegare donne e uomini che vendono sesso e servizi sessuali. Quindi ci si chiede all'interno del libro come mai donne e uomini, nel mio caso ovviamente solo uomini, della cosiddetta classe media, quindi persone con un livello di istruzione elevato, moltissimi degli uomini che ho incontrato io hanno una laurea triennale magistrale, come mai persone che potrebbero ambire tra virgolette a un lavoro migliore e poi non è detto che veramente lo sia tale, perché scelgono di fare questo lavoro, perché scelgono di vendere sesso e servizi sessuali. E quindi internet ha giocato un ruolo fondamentale, però noi lo sappiamo, perché noi stiamo tutto il giorno con il telefonino in mano, scrolliamo Instagram, guardiamo quello che ci succede attorno a noi attraverso appunto l'uso del cellulare, l'uso di internet. Quindi è uno strumento davvero molto potente che ha invaso le nostre vite, e quindi non è così sorprendente che anche il sesso a pagamento ne abbia, diciamo così, sì, trasformato le abitudini e gli usi.
0: Qual è il pregiudizio più duro a morire che la tua ricerca ha smantellato, Marco?
1: Beh, il pregiudizio più duro forse è che chi vende sesso e servizi sessuali siano persone un po' strane, siano persone che hanno scelto di farlo perché erano costrette a farlo, erano persone che dovevano fare quello perché non potevano fare altro, perché magari hanno subito da piccolo nel corso della loro vita qualche specie di trauma. Invece non è così, il sesso a pagamento è un lavoro come altri, sicuramente ancora tanto stigma, sicuramente la società lo vede ancora in modo strano, però è un lavoro come un altro, sicuramente.

0: Siamo una storia da film.
1: All'interno della nostra estatissima c'è Nutri la tua estate, la rubrica curata dalla biologa nutrizionista, la dottoressa Chiara Boscaro. Bentrovata, buona estate, Chiara.
2: Ciao Ale, ciao a tutti.
1: Allora, siamo a parlare oggi della frutta a fine pasto, sì o no, Chiara?
2: Il dibattito sulla frutta a fine pasto è un classico della nutrizione. In estate la frutta è la nostra principale fonte di acqua e vitamine, ma mangiarla subito dopo un pranzo abbondante può causare problemi a chi ha una digestione lenta. La teoria della fermentazione è nota a tutti, ma è da spiegare. Se lo stomaco è già pieno di carboidrati e proteine, gli zuccheri della frutta possono rimanere bloccati dopo il pasto, fermentando e causando gonfiore. Tuttavia, se il pranzo è leggero, come un pesce ferri con le verdure, la frutta a fine pasto non crea alcun problema. Il momento ideale per consumarla in estate è però come spuntino a metà mattina o metà pomeriggio, soprattutto per chi soffre di problemi digestivi. In questi momenti l'assorbimento di vitamine è massimo, mantenendo l'idratazione alta senza appesantire il lavoro dello stomaco.
1: Ecco Chiara, se proprio non vogliamo rinunciare al gusto dolce dopo pranzo, quali frutti sono meno inclini a creare gonfiore e quali invece andrebbero assolutamente evitati?
2: La regola d'oro è guardare cosa avete mangiato prima. Se avete mangiato un piatto di pasta o del pane, aggiungere altra frutta, che è pur sempre una fonte di zuccheri, crea una coda di digestione molto lunga. Se però non riuscite a concludere il pasto senza qualcosa di dolce, puntate sulla frutta acida o ricca di enzimi. L'ananas e la papaya sono perfetti perché contengono sostanze che aiutano a digerire le proteine, quindi possono dare una mano allo stomaco. Anche i frutti di bosco o uno spruzzato di limone sono ottimi. Quelli da evitare assolutamente dopo un pasto completo sono invece frutti molto zuccherini o ricchi di fibre dure, come l'uva, le pesche o le prugne o le mele. Questi sono i colpevoli della sensazione di pancia che lievita dopo pranzo. Un trucco estivo molto intelligente è usare la frutta come antipasto. Una fetta di melone o un paio di fichi prima del pranzo possono preparare lo stomaco e aiutarvi a mangiare meno dopo. Se invece la mangiate a merenda, provate a abbinarla a qualche mandorla. I grassi della frutta secca rallentano gli zuccheri e vi daranno un'energia che dura molto più a lungo, evitandovi quel senso di sonnolenza che vi spinge a cercare un altro caffè alle 4 del pomeriggio.
1: Grazie alla nostra Chiara che torna con noi la settimana prossima, sempre qui in Estatissima. Ciao!
2: Ciao a tutti, buon'estate!

anche oggi è statissima, vi saluta, spero di avervi regalato un sorriso oppure notizie assolutamente da ascoltare, oltre alle curiosità che cerchiamo sempre di portarvi in linea diretta con noi. Per esempio, il beta carotene non è solo nelle carote, lo sapevate? Ma anche negli spinaci. Prendetevi cura di voi stessi partendo da ciò che mettete nel piatto, ricordatevelo sempre. Intanto riascoltate, se volete, i nostri consigli sul nostro podcast ufficiale estatissima.it. potete seguirci sui social, su Facebook e LinkedIn, per scoprire tante cose utili da sapere. È un piacere infinito essere la colonna sonora della vostra estate. Un abbraccio da Alessandro Pizzotti. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

credi, questa città stanotte sembra fredda come l'Artico. So crazy, vorrei solo vederti sotto casa per parlarti un po'. Le 4 di notte noi bevevamo vodka, sembrava Miami. Soffrire

0: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. L'Iran annuncia ritorsioni dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane in settori chiave quali asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi, dirette anche verso chiunque abbia rapporto in proposito con Teheran. Malumori anche nei paesi arabi, critico il Qatar che torna ad auspicare una schiarita negoziale tra i due paesi. Sanzioni illegali, contesta anche la Cina, e Washington vara inoltre una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Intanto Israele, dopo aver già allontanato da Gaza l'agenzia dell'ONU per i profughi palestinesi, accusandola di collusioni con Hamas, sgombera anche la sua sede a Gerusalemme. Non permettiamo che un'organizzazione cui dipendenti sono stati coinvolti in atti di terrorismo operi sul nostro territorio, le parole shock del premier Netanyahu. Due vittime in una tragedia in mare ad Andorra, nel Savonese, un uomo in difficoltà mentre era in acqua è morto durante il tentativo di salvataggio da parte di un bagnino, a sua volta deceduto. Prima l'assistente bagnante era riuscito a trarre in salvo la moglie dell'uomo. Nella gara in corso per l'aggiudicazione dell'ex Ilva si è aggiunto anche un quarto grande operatore europeo che si aggiunge all'accordata italiana, l'indiana Jindal e il fondo americano Flex. Lo fa sapere il ministro delle imprese Urso, aggiungendo dal palco del meeting di Rimini che varerà a fine ottobre un decreto imprese con gli obiettivi di semplificazione dei processi autorizzativi per gli investimenti produttivi e dell'accelerazione su intelligenza artificiale e robotica. Federica Brignone è sottoposta a una nuova operazione alla gamba sinistra, la stessa del grave infortunio dell'aprile 2025 da cui aveva recuperato per i giochi di Milano Cortina, vincendo poi due medaglie d'oro. Ho ancora dolore per questo. Col team medico abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente per rimuovere la placca e fare una pulizia della zona, ha annunciato sui social la fuoriclasse azzurra dello sci. L'intervento oggi pomeriggio alla casa di cura La Madonnina di Milano ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:03.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. L'Aston Villa ha pronta un'offerta di circa 50 milioni di euro per Rafa Leao, che potrebbe lasciare il Milan. L'Arsenal vende Martinelli e ripensa al bianconero Yıldız, ma la Juventus non vuole venderlo. Potrebbe invece esserci la svolta per la cessione di David. Si apre infatti l'ipotesi di uno scambio col Mateta. Il Sassuolo sta per cedere Andrea Pinamonti alla Lazio, che ha già pronto il sostituto. Si tratta di Sebastiano Esposito, che da tempo è in rottura con il Cagliari. Sarri vorrebbe portare Rowe all'Atalanta. Nelle ultime ore da Bergamo è arrivata un'offerta da 35 milioni di euro più bonus, ma la risposta del Bologna è stata negativa. Mark Gyu, giovane attaccante del Chelsea, è finito nel mirino del Napoli come possibile alternativa a Gabriel Jesus. Il profilo dello spagnolo è particolarmente apprezzato dal direttore sportivo Giovanni Manna. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
2: Fly Spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai?
4: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot. Sono le 17:02.
1: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
6: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format.
1: Radio Fly. Rewind.
6: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17:03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus in streaming.

0: Cispi.
1: Anche oggi ci sono, ci siamo, io, Mauro, il Cispi, Gioacchini e tutto il resto. Un buon pomeriggio, poi quando sentirete questo programma in replica sarà naturalmente un'altra ora, e di solito domenica sera quando c'è il biplano insieme a Stefano alle ore 21, lunedì sera alle 23:30, mercoledì mattina la prima parte alle ore 5.
2: Deltaplano, music first.
1: Il deltaplano, music first, parte. Un singolo nuovo, un gruppo che a noi fa piacere riascoltarlo e presentarlo anche in questa nuova fatica che lascia preannunciare il nuovo lavoro.

0: il gruppo irlandese dei Fountain of the Sea con il nuovo singolo Marianne, uscito il 18 di agosto. Gli irlandesi con questo nuovo brano, primo singolo dal quinto disco, che si chiamerà Dopamine Chamber, che uscirà a ottobre di quest'anno. Queste sono le informazioni che posso darvi su questa cosa. Poi magari ci torneremo nel seguito dei programmi, negli ascolti. Direi lo stile è quello, forse un po' troppo simil orchestrato in fondo, ma insomma dai, Marianne dei Fountain of the Sea si presta ad essere un altro grande successo per loro.
1: Music, your station.
0: Radio Fly. Fly.
1: Best new rock, new music.
0: C'è un nuovo singolo anche per Ligabue, uscito da qualche giorno, se ne è tornato con qualcosa

0: te.
1: Qualcosa per te di Ligabue è il nuovo singolo, è uscito venerdì scorso, nella scorsa settimana, a 3 anni dall'ultimo album di inediti di Luciano, dedicato a noi, e accompagnerà i titoli di coda del documentario Luciano prima di tutto, in onda il prossimo 4 settembre in esclusiva su Sky Documentaries, in streaming su Now e disponibile pure on demand. Ma noi non demandiamo e continuiamo con la nostra carrellata musicale del deltaplano, che cerca di volare più in alto possibile nonostante la mia voce sia quella che è, balorda di molto. Breaking the Mold, Peter Frampton, Sheryl Cole.

0: Rick in the Mold, Peter Frampton con il featuring di Sheryl Crow, un brano tratto dall'ultimo lavoro di Peter Carey Delight, che non è molto, che è uscito esattamente, è stato pubblicato il 15 di maggio di quest'anno e si tratta del suo primo album di brani rock interamente inediti dopo 16 anni di silenzio discografico, ma direi anche creativo. L'album è stato interamente scritto e prodotto da Peter Frampton in stretta collaborazione con il figlio Julian Frampton. A 75 anni, Peter, il leggendario chitarrista, continua a comporre nonostante la convivenza con una malattia non da poco, la miosite, a corpi inclusi, una malattia muscolare degenerativa che lo ha costretto anche a modificare parzialmente il suo iconico modo di suonare la chitarra. Adattato le sue attuali capacità anche fisiche al suono. Direi, come al solito, molto bravo, no? Ospiti d'eccezione, Sheryl Crow, che ci siamo ascoltati in questo brano, Tom Morello, Grant Nash e anche il sassofonista Bill Evans. E tanto per essere in tema con l'andare avanti,
1: giù, Mr. Hörer, wir sind das Radio.
0: Ci andiamo. Ora gli diamo un po' di questo ritmo funk. L'importante è che poi non ci mandino funk. Vabbè. Ai fanghi, dai, andiamo a Rapolano, qua, alle terme vicine.
2: Something a little different from my non-smiling friend. Something a little different. All right, okay.
0: The Boogie Gentleman is Party Time, e siamo sul funk, eh sì, poi ci laviamo tutto questo funk addosso, vabbè, va a finire che funk mi ci mandate.

il funk. Andiamo e voglio ancora andare avanti. Un pochino più rallentato. Naturalmente questo è British Pop Downtown. Sono dove sta il Council, una lunga e torrida estate. Long at Summer.

lontano 1983, quando The Style Council, Paul Weller, Dizzy Lee e Mick Talbot registrano Long Hot Summer, anche se questa è una standard mix version. E fra l'altro la qualità audio è pura e semplice, è superiore, perché oggi con le rimasterizzazioni riescono veramente a dare un'estensione musicale molto precisa, accurata, insomma bellissima. E il brano è composto da Paul Weller e l'album fu registrato negli studi Grand Ormea a Parigi e uscì anche poi come traccia principale nell'EP intitolato A Paris, che poi risultò essere anche il terzo singolo del gruppo degli Style Council. Cambiata musica, per modo di dire, i tempi più o meno rimangono gli stessi. E allora noi ci manteniamo su questi ritmi che facciano bene, magari mi fanno tornare la voce. Non sarebbe mica male, insomma. Va bene, intanto un album, Full Circle, un artista, Tom Misch, un brano, Red Moon.

0: Lasciamo sbizzarrire il finalino di questa luna rossa, Red Moon di Tom Misch, dal disco Full Circle. Credo che sia uscito nel finire del marzo, nell'aprile di quest'anno, e rappresenta il ritorno discografico di Tom Misch, artista britannico, segnato questo lavoro, al contrario di quelli precedenti, da un sound più acustico, molto pulito, in cui l'elettronica, che comunque è presente, lascia spazio anche a melodie essenziali, semplici ma efficaci, melodiche, insomma, se no non sarebbero melodie. Ho scoperto l'acqua calda. Un saluto ad Antonella Piselli, la Lady of the Lake, la signora del lago, grande donna, grande fotografa, grande amica. Ciao Antonella. Il ritorno di Tom Misch è arrivato dopo un periodo di pausa e attesa. Il progetto segna una svolta un po' più intima nella carriera di questo musicista. I beat complessi e le produzioni elettroniche quindi sono scomparse quasi del tutto, per avere un approccio più semplice, più diretto, più cantautorale e direi anche soprattutto più artigianale.
1: DJ Any One, Giù, Mr. Hörer, wir sind das Radio.
0: Radio Fly, in FM, sul Dub Plus, in streaming, sui social. Un pezzettino.

0: come tutti i brani rock blues, quelli che si rispettano, almeno il finalino con un po' di svisature chitarristiche non può mancare. Billy Thompson, Truth Count to Power, tratto da This World, anche questo uscito più o meno primavera inoltrata, maggio di quest'anno. Lui, Billy Thompson, è originario della Carolina, anzi del nord della Carolina, transitato anche dalla California. Chi è poi degli americani che non transita dalla California, dalla Louisiana? E attualmente Billy Thompson è distanza in West Virginia, musicista, cantante, songwriter, promotore di una sana, anche se consueta, miscela di blues, funk, soul e rock, con la quale ha viaggiato estensivamente attraverso gli States e, l'abbiamo detto, il Canada, l'Europa, eccetera, eccetera. È un eccellente Billy, chitarrista slide, lo ritroviamo a cavallo addirittura tra gli anni 70 e 80 in una band addirittura new wave, i Fingers, prima di passare a un altro genere nei Mighty Penguin, da cui una cassetta pubblicata nell'80, Coat of Many Colors. Uomo quindi di lunga esperienza, navigato, dopo aver assorbito lezioni dai grandi maestri, tra cui B.B. King, del rock blues. Questo è un album, era un pezzo che Billy Thompson non faceva lavori, se n'è tornato in primavera di questo 2026 con questo, direi, veramente buono This World. A proposito, un brano di qualche anno fa, una ventina, sinceramente pensavo di meno, il tempo scorre molto molto velocemente, che ci darà un altro po' di carica, quindi il ritmo, seppur non smannone, passatemi l'aretinismo, non indemoniato, avrà comunque un incedere che il tempo ce lo farà tenere, e quindi me lo auguro. Intanto vi dico subito che è un brano di John Mayer.
1: In volo con Radio Fly e il deltaplano Music First by Cispi.
2: Best new rock, new music.

Dai, un po' di ritmo ce l'ha fatto tenere. Believe da John Mayer, dal terzo album in studio di questo cantatore e chitarrista, In From the States. John Mayer ha pubblicato questo Continuum il 12 settembre del 2006. Ragazzi, 20 anni fa, ha vinto 2 Grammy Awards nel 2007 ed è considerato il disco della consacrazione artistica di John Mayer grazie a un sound più maturo e incentrato sulla chitarra. La chitarra di John Mayer è soprattutto una Fender Stratocaster. Un brano, ecco, questo è un altro dei gruppi storici, non solo delle programmazioni radiofoniche, delle radio italiane, ma anche di altri paesi, America, Inghilterra, quello che credete, insomma, ma è un gruppo storico americano perché sono dei Doobie Brothers. Questa non è la versione originale di un singolo che fece un grandissimo successo e per la prima volta alla voce c'era Michael McDonald insieme ai Doobie Brothers. What the

un certo punto sembra un avanzo, c'è un avanzamento trionfale di questa What a Fool Believes. Sono i Doobie Brothers insieme a Michael McDonald e la voce femminile, quello di Sarah Evans. Il brano in origine risale a tanti anni fa, era il 1980. Confesso, ero molto giovane anch'io in quel momento, e fu scritto dallo stesso Michael McDonald insieme a Kenny Loggins. La canzone trionfò ai Grammy Awards di quell'anno, vincendo addirittura 3 premi principali, che erano quelli più importanti: Song of the Year, canzone dell'anno, assegnato ai due autori; Record of the Year, incisione dell'anno, assegnato ai Doobie Brothers e al produttore, che era Ted Templeman; e Best Arrangement Accompanying Vocals, miglior arrangiamento per accompagnamento vocale. Inoltre l'album che la conteneva, che ricordo dell'80, era Minute by Minute, ha vinto il premio come Best Pop Vocal Performance by a Group. Nel 2024 poi questo brano è stato ufficialmente inserito nella Grammy Hall of Fame. Come dire, ecco, qualcosa del passato per ricordare nel presente, prima di tutto che è ancora una bella canzone, e per chi non la conosce impara a conoscerla, e poi soprattutto perché nella storia della programmazione radiofonica uno come me, che viene da lontano, ha tutto il diritto, direi anche il dovere, ma soprattutto il piacere di farvela riascoltare. Gli esercizi che avete, gli esercizi sono quelli di stile, il nome della canzone, ma gli applausi che avete sentiti non erano per me. Dal vivo in Jazz Web, al Parco della Musica di Roma, Nino Buonocore.

0: Questo Canino Buonocore è sempre stato etichettato come cantautore, qui fa jazz, quindi è un cantautore jazz in pratica. Esercizi di stile, un album dal vivo in jazz live, era il 2020, 14 brani, tra cui un inedito, che era intitolato meglio così, il tutto al nuovo Auditorium della Musica di Roma, una location molto significativa ma anche ottimale, perché molto bello da vedere ma soprattutto da ascoltare, perché l'acustica, progettato naturalmente da Renzo Piano, è veramente incredibile. Noi andiamo avanti con la nostra musica, vi ricordo che tra breve ci sarà, come dico sempre io, il giro di boa, ma anche di pitone, di anaconda e soprattutto di piscia.
1: La Warner Bros. Presenta
2: Your Music, Your Station,
0: Radio Fly.
2: Best New Rock, New Music.
0: Sweet Meg. Rimaniamo con questi ritmi e soprattutto con Sweet Meg e una canzone, Come On Up to the House.

0: Voce femminile è Sweet Meg, il brano Come On Up to the House, e che è una canzone, quindi questa è una cover di Tom Waits, del grande Tom Waits, ma anche di Kathleen Brennan. Come On Up to the House è contenuto nel nuovo lavoro uscito all'inizio dell'estate di Sweet Meg, Massive Negrone, così è intitolato. Le esigenze degli artisti mutano. E l'anno scorso, recensendo un altro disco, qualcuno ha scritto che Sweet Meg, io di solito mi consulto con Buscadero, rinverdiva in lei, con le sue interpretazioni, con la sua voce, Patsy Cline, che fa la Peggy Lee da Blue Highways, con sullo sfondo una riproposizione nashvilliana. Qualche volta i critici riescono a creare dei vocaboli un po' ridondanti, ma comunque quando uno parla di Nashville credo che sia chiarissimo, come si dice, esplicito. Il suono di questo Massive Negroni vira verso atmosfera americana, però il jazz, diciamo, è presente. Un sound di questo Massive Negroni autoprodotto e distribuito dalla stessa Sweet Meg, la stessa autrice. E a suonare troviamo una formazione ancora più scarna delle precedenti, ora non sto a farvi l'elenco, comunque il tutto con un filo che lega Nashville a New Orleans, ma anche Memphis e Davenport. Concludendo, un ibrido, questo Massive Negroni di Sweet Meg, country jazz, che funziona, qualcuno addirittura dice alla grande. Ci sentiamo dopo. Intanto Lucinda Williams, da un album del 2026, quindi il nuovo e l'ultimo, dal titolo Wars Gone Wrong. Il brano è So Much Trouble in the World. A dopo!
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HCSP.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Il Cremlino ha rigettato il piano di pace ucraino che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera e territorio russo. Un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. La guerra deve finire e la soluzione non può essere militare, ha detto il ministro degli esteri Vaticano Gallagher, ricevuto a Mosca dall'omologo Lavrov. E la Russia oggi denuncia la morte di almeno 6 civili in raid ucraini sulle regioni di Belgorod, Bryansk e Krasnodar. E le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro e valori ancora più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che domani, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Bruxelles intanto risponde all'Italia e agli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli Stati membri. Nella gara in corso per l'aggiudicazione dell'ex Ilva si è candidato anche un quarto grande operatore europeo che si aggiunge alla cordata italiana, l'indiana Jindal e il fondo americano Flex. Lo fa sapere il ministro delle imprese Urso, annunciando inoltre dal palco del meeting di Rimini il varo a fine ottobre di un decreto imprese con gli obiettivi della semplificazione dei processi autorizzativi per gli investimenti e dell'accelerazione su intelligenza artificiale e robotica. Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto nel bagagliaio della sua auto nel Foggiano il 22 agosto. È il primo esito dell'autopsia svolta oggi. Ora bisogna attendere circa un mese per i risultati degli esami istologici. Tra le piste seguite dai carabinieri quella del caporalato. Infine una notizia di tennis: derby azzurro al Winston-Salem, torneo ATP 250 in North Carolina che precede gli US Open, il cui tabellone principale inizia la prossima settimana. In campo dalle 20 per i sedicesimi Mattia Bellucci e Luciano Darderi. Più tardi Lorenzo Sonego sfiderà il francese Mannarino. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Il deltaplano music. First. Il martedì dalle 17:00.

facciamo una scelta anche con dischi recentissimi che assomiglia invece a dischi del passato. Brand New Light, brano di Yorn, tratto da quello che è un album uscito nella primavera avanzata di quest'anno, intitolato Saturday Night Sermon Yorn. Formatosi 20 anni fa, si sono a New York questo gruppo, ma originari della Carolina settentrionale, gli Yorn sono la creatura di Blake Christiana, frontman del gruppo e un principale autore dei brani, insomma, che ha sempre usato il moniker come propaggine di un'attività solista nel tempo parallela a quella della band. Gli Yorn vantano una dozzina circa di lavori, country rock, il mix questo è americano. Avete sentito? Quello sembrava un brano di soul, rhythm and blues, barra rock and roll degli anni 60 addirittura. Saturday Night Sermon, ispirato, coinvolgente, persino, qualcuno dice, appassionante. Non l'avevano mai fatto, quindi un disco bello così vale la pena metterlo in evidenza. Oltre il suono, il nostro Blake Christiana ha trovato anche le canzoni, a partire dalla title track, ma anche a questo brano Brand New Light, con un ritmo, avete sentito, molto swingante, in cui coro e fiati si incastrano alla perfezione. Un disco che sorprende per la sua assoluta, nonché inattesa, almeno per gli Yorn, bellezza, direi, e anche originalità, pur affondando questa musica nelle radici di un passato lontano, ma evidentemente molto molto significativo. Come consuetudine in una trasmissione radiofonica, riandiamo a ripescare un brano del passato. Grande gruppo, The Eagles, pezzo Line Eyes.

0: puoi nascondere i tuoi occhi bugiardi e il tuo sorriso è un travestimento sottile. Pensavo che ormai te ne fossi resa conto. Non c'è modo di nascondere i tuoi occhi bugiardi. Line Eyes, Eagles, dal quarto lavoro, quello dove c'era Wanna This Night, era il lontano 1975, mentre la Deluxe Edition è uscita più o meno circa 3 mesi fa. Andiamo?
1: Il deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.
0: Andiamo avanti con il suono americano. Vabbè, diciamo, questi di estrazione più o meno non sono lontani dagli Eagles, ma sono un pochino più recenti. The Mount Wales.

il finalino di questo brano, Monvales, Cincinnati, l'album Patch of Totality, anche questo è uscito nella primavera inoltrata di quest'anno. Le Monvales, dico le perché sono due ragazze, e Knoxville è una città del Tennessee dove sono cresciute queste due ragazze, sempre attratte dalla musica, dalla letteratura, di carattere intraprendenti, molto determinate, educate con attenzione dai loro genitori e amici alla bellezza e al rispetto. Molly Rockelson e Sally Bruce, ossia le Monvales, maturate in seno all'Highlander Center, luogo dedicato alla lotta contro la povertà e il razzismo e a favore dell'impegno sociale e l'equilibrio ambientale e avverso all'ingiustizia sotto tutti gli aspetti. È, diciamo, la premessa per fare questo lavoro e per iniziare, come si dice, la carriera di cantautrici. Path of Totality, Monvales, anime inquiete per conoscere il mondo e per quanto possibile aiutarlo a emergere da una dilagante e brutale, catastrofica, forse verità. La canzone un po' melanconica, ma comunque lo stile molto americana, molto country. Di nuovo un ritorno indietro nel tempo. Questo è un brano, è originario del grande Marvin Gaye. L'interpretazione è quella, abbastanza buona, magistrale, di tanti anni fa, di Paul Young. Il pezzo è intitolato Wherever Lay My Hat, That's My Home.

0: anni 80, Whatever Lay My Hat That's Home, che poi diventa una sorta di metafora di vita, no? Perché significa: ovunque io metta il mio cappello, lì that's my home, quella è la mia casa. Come dire, in qualsiasi luogo, in qualsiasi situazione io mi trovi, io vada, diventa la mia casa, mi trovo a mio agio. Beh, come condizione umana sarebbe auspicabile veramente per una grande massa, un grande numero di persone. Bella interpretazione questa di Paul Young, di un brano addirittura del 1962, era il lato B di un singolo di un 45 giri, si chiamavano così all'epoca, di Marvin Gaye. Quella di Marvin Gaye non fu una grande versione, questa di Paul Young, rallentata, con molto più malinconica, direi che è molto molto bella. Non voglio mettere a confronto i due artisti, neanche mi sfioro l'anticamera del cervello, ma insomma, diamo a Cesare quello che è di Cesare.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi, un volo notturno.
0: Almeno ne approfitto per dire che spesso tarda notte sentite delle playlist. Ebbene, le ho realizzate io, dai, oggi ve l'ho ricordato. Non dico mai niente. Beth Orton, Waiting.

un lungo finalino per Waiting Beth Orton da questo nuovo lavoro uscito più o meno a metà estate, verso luglio, Beth Orton The Ground Above, verso la metà degli anni 90, quando uscì l'acclamato lavoro Trailer Park. La cantautrice inglese Beth Orton, scusate un attimo, ecco, mi ero dimenticato di fare una cosa, era il primo nome, chiaramente sono rigorosamente in diretta, oddio, tanto rigoroso non mi sembra di essere, era il primo nome nella lista delle Next Big Thing, vale a dire nelle prossime cose grandi, quelle che ci si aspettano dopo un buon esordio, insomma, le grandi aspettative. Con alcune collaborazioni, il mago dell'elettronica William Orbit, il singolo realizzato con i Chemical Brothers a spingere, diciamo, il tutto alle stelle, benché non abbia deluso le aspettative, pubblicando dischi mai meno che buoni, eccellenti e a volte decisamente prossimi al capolavoro. Evaporati però questi entusiasmi degli esordi, Beth Orton è lentamente scivolata nell'oscurità del cosiddetto underground, diventando sì un'artista di grande carisma, ma comunque di culto, più o meno come Robert Wyatt, direi. Col tempo la sua voce si è fatta più roca e sofferta, i suoi dischi più sporadici, la sua scrittura più ermetica e introspettiva. Forse perché scrivere per Beth Orton non è una semplice combinazione di parole note, e parole e note perché scrive anche la musica, ma un processo più profondo e forse anche un po' imperscrutabile, meno maneggevole, passatemi il termine. E adesso il disco e i suoi musicisti, compresa lei, si muovono con disinvoltura tra folk, jazz, soul e canzone d'autore. Un buon disco, questo The Ground Above di Beth Orton. Il percorso artistico di Beth non segue assolutamente nessuna mappa, ma si rivela passo dopo passo, quindi, come si dice, la meraviglia con lei è sempre dietro la porta.

0: Beh, questi sono ritmi, generi musicali, a parte questi sono fusione di svariati generi: il soul, il jazz, il new jazz, l'R&B e anche il pop, poppy, Ajuda, Watermelon Man, Under the Sun, per la Blue Note Records, un disco ormai che risale a circa 5 o 6 anni fa. Lei, Poppy, cantatrice e musicista inglese, è nata a Londra il 22 aprile del 95, quindi molto giovane, discendenza mista, la madre britannica bianca, il padre di San Lucia, con radici anche indiane, e quindi la sua musica, il suo stile, è questo di unire più elementi musicali con temi spesso legati all'identità, alle questioni di genere, al razzismo, alla politica. Ha collaborato con artisti di rilievo, fra cui Tom Misch, che ho programmato oltre un'ora fa. Direi di andare avanti, e a proposito di ritmi che vanno intorno al soul, al funky, al jazz, a quello che volete voi, un antesignano d'eccellenza, ce lo ricordiamo, un telefilm di tantissimi anni fa dove la sigla era di Is Hayes e era Shaft il nome di questo telefilm. Ebbene, il brano, questa sigla, Team from Shaft, fece un grande successo. Ce lo ascoltiamo oggi.
1: Turn on the radio.
2: DJ Eddie One.

ci riporta molto indietro negli anni, addirittura al 1971. Io ho detto una serie di telefilm, quello ci fu successivamente, ma all'inizio ci fu anche il film. E Shaft, Team from Shaft, il tema dal film, è un doppio album del musicista soul statunitense Isaac Hayes, pubblicato nel 71 da Enterprise Records come colonna sonora del film della Metro Goldwyn Mayer, Shaft, il detective. Maggior successo commerciale e di critica per Isaac Hayes, e Shaft è il suo lavoro più conosciuto e l'album più venduto di sempre da parte della nota etichetta Stax Records. Quarto lavoro consecutivo di Hayes, raggiungere il primo posto tra gli album R&B, restandoci addirittura per 14 settimane consecutive nel 1971. Shaft ottenne la certificazione di disco d'oro da parte dell'organo apposito nel settembre del 1996. È l'ultimo sforzo di Isaac Hayes ad ottenere una certificazione. Divenne il più grande successo, primo posto Billboard Hot 100, vinse 2 Grammy e il premio Oscar nel 1972. Il disco poi si arricchisce di un ulteriore Grammy come miglior colonna sonora nel 72 e la nomination come miglior colonna sonora agli Oscar dello stesso anno. Ne volete di più? Ah, che swing! Invisible, un brano dei Matt Bianco.

Mentre negli anni 80, quando si formarono, era lontano 83, Matt Bianco, il loro era più pop che jazz, adesso direi che è molto swing questo Invisible, tratto da un loro album Gravity del 2017. Quindi da questo brano si può dedurre che l'orientamento verso lo swing e il jazz è aumentato in maniera proporzionale all'età dei componenti dei Matt Bianco. Però apprezzo. Ricordo che Matt Bianco, alcuni brani famosi erano nell'84 Alpha Minute, More Than I Can Bear, poi c'era Don't Blame It on the Girl nell'88, Wappam Buggy, sempre in quell'anno, tanto così per ricordare la musica che hanno fatto, i singoli ma anche gli album. Bentornati, Matt Bianco. Ho ritrovato questo brano dentro la regia, ho detto ma questo oggi va, come si dice, programmato.

ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: altro bodyguard.
1: Il rifacimento di una canzone che ha 30 anni, tutti bodyguard, da Vinicio Capossela insieme a Pierpaolo Capovilla, Philo Q, Femme Fatale. Ma poi ce n'è più? Vabbè, uscì questo brano, tutti bodyguard, nell'album di Vinicio Capossela, Il ballo di San Vito. Questa è una nuova versione di uno dei brani di quell'album del 1996. Il titolo è stato pubblicato, diciamo, il 21, quattro giorni fa. Gli ultimi due brani ce li facciamo entrare. Iniziamo con un brano, come si dice, molto dolce, Eric Bibb, It's a Good Life.

0: Sembra musica che emani una grande rilassatezza e tranquillità. Siamo in pieno comfort quando si ascolta musica del genere. Almeno secondo me, Eric Bibb, It's a Good Life, l'album è quello ultimo che è uscito all'inizio di questo 2026, One Mississippi. Dopo anni di carriera, Eric Bibb non sembra aver perso la voglia di osservare, di immaginare e neanche di sognare. In questo One Mississippi, il suo 26esimo album in studio, collaborazioni live esclusi, si è spinto ancora oltre, arrivando perfino a trascendere la sua abituale, già incantevole, custodia di radici e tradizione all'interno del suo personalissimo folk e blues. Da tempo residente in Svezia, Eric Bibb, artista newyorkese, è riuscito altresì a rielaborare e trasformare i generi con estrema grazia, equilibrio e raffinatezza, facendo di questo disco, prodotto senza sbavature da Glenn Scott in quelle di Uppsala in Svezia, un compendio inappuntabile nonché mai risaputo di blues classico, soul contemporaneo e radici americane. Si conclude con una cosa invece britannica, un grande degli anni Ottanta, ma è rimasto tale anche rifacendo nei primi anni 2000 un album fantastico, Steve McQueen, in veste più acustica, più personale. Si tratta di Paddy McCallum, che conclude il programma con il suo grande singolo Uptight Acoustic Version. Mauro Giovacchini, il sottoscritto, vi dà appuntamento a stasera alle 21 per un breve programma Sting Swing di jazz armonico qui da Radio Fly e, voce permettendo, giovedì prossimo, solita ora. Ciao, rimanete in sintonia. Grazie per l'ascolto.
1: Il Deltaplano, Music First.

0: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita, Radio Fly.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di mercoledì al nord con nubi sparse e schiarite, qualche isolato fenomeno su Alpi e Prealpi, più probabile del pomeriggio. Stabile e soleggiato al centro con qualche nube sull'alta Toscana, stabile, ben soleggiato e caldo al sud con temperature in sensibile aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Fly Spot.
2: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
3: Vola sulle ali della musica.
4: Vola sulle ali della musica.
3: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Gliela daremo vita.
3: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai,
3: a settembre
20: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
29: Coyote versus Acme.
30: L'idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro e valori ancora più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che domani, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e agli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli Stati membri. L'opposizione sollecita il governo in proposito, d'accordo lo stesso leader leghista, sentiamolo, e poi la pentastellata Ricciardi.
2: Domani sul tavolo del CDM c'è la proroga del taglio delle accise, per alcuni giorni, fino a settembre, immagino, ma poi io vorrei fare qualcosa di più continuativo, di qualcosa di più sostanzioso, e quindi servono soldi. Quindi un contributo, questo è il mio punto di vista, delle banche e degli energetici ci dovrà essere.
3: Non si può affrontare un'emergenza come quella dei carburanti con proroghe ridicole. Sono anni che diciamo di tassare gli extra profitti dei colossi energetici. Giorgia Meloni, anziché tergiversare, si attivi per un nuovo PNRR europeo. Smetta di prendere in giro gli italiani.
1: Continua il fuoco incrociato russo-ucraino. Mosca denuncia oggi la morte di almeno 6 civili in raid ucraini sulle regioni di Belgorod, Bryansk e Krasnodar e rigetta la proposta ucraina che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera e territorio russo. Un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. La guerra deve finire e la soluzione non può essere militare, ha detto il ministro degli esteri Vaticano Gallagher, ricevuto dall'omologo Lavrov. A Mosca presente anche il direttore della CIA Radcliffe. Dall'Iran ma anche dalla Cina e dai paesi arabi, coro di proteste e moniti di ritorsione dopo l'annuncio di Trump di nuove pesanti sanzioni contro Teheran, estese anche a chi ha rapporti economici con esso. Da Washington anche l'annuncio di una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Continuano a muoversi però le diplomazie, colloqui definiti produttivi oggi tra Iran, Oman e Pakistan. Sul tavolo un piano per una riapertura graduale dello stretto di Hormuz. Lo abbiamo del tutto sminato, scrive intanto sui social il presidente americano. E arriva la rappresaglia del Canada dopo l'entrata in vigore dei nuovi dazi varati da Trump. Il premier Carney ha annunciato decorrere dall'8 settembre tariffe fino al 50% su 700 prodotti statunitensi per un valore stimato a circa 20 miliardi di dollari. Nel mirino tra gli altri acciaio e alluminio, e si profilano ulteriori inasprimenti a partire dal 1 gennaio. Leonardo Del Vecchio abbandona Luxottica. Sentiamo Laura Supino.
4: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicare a nuovi progetti imprenditoriali. Uno dei figli più in vista del fondatore ha rassegnato le dimissioni con una lettera al presidente AD del gruppo italo-francese Francesco Milleri, in cui non mancano accuse per una gestione aziendale definita distante e impersonale. Sullo sfondo il conflitto mai risolto tra gli 8 eredi sull'esecuzione del testamento del fondatore scomparso 4 anni fa. E poi ci sono le tensioni con Milleri, il CDA, che pochi mesi fa hanno bloccato un suo tentativo di salire nel capitale della controllante Delfin. In un altro passaggio Del Vecchio precisa meglio infatti la natura del suo passo indietro. Lascio avendo terminato l'incarico alla presidenza di Ray-Ban e dopo aver fatto bene il mio lavoro, scrive, ma fa anche capire come la partita non sia chiusa. Continuerò ad esercitare fino in fondo la mia responsabilità di azionista, dice. Del Vecchio detiene il 12,5% di Delfin, coinvolta in pieno nel risico bancario di questi giorni. Assieme ad Exilus, la holding controlla il 17% di Monte dei Paschi, il 10% di Generali, il 2,7% di Unicredit. Del Vecchio potrebbe dunque avere ancora una voce in capitolo determinante nella vicenda.
1: Sarà effettuata domani l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati alla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Ora lo sport, l'Italia cala il poker agli europei femminili di pallavolo. Dopo Croazia, Macedonia e Svezia, le azzurre battono 3-0 anche la Slovacchia. Il pass per gli ottavi già conquistato ha dato al CT Velasco l'occasione per far riposare alcune titolari. Al posto di Antropova, la schiacciatrice oggi è stata Stella Nervini.
5: Sono contenta, non è sicuramente facile sostituire una giocatrice come Kate, sta facendo un europeo incredibile. Vedere Kate oggettivamente giocare è un piacere, abbiamo la stessa età ma ma comunque lei veramente penso sia una di quelle giocatrici che fa benissimo avere squadra, una stacanovista. E niente, sono contenta che alla fine abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo sempre avuto il controllo della partita, poi portato a casa questi 3 punti e adesso ce ne manca solo una per concludere la pool in bellezza, quindi speriamo bene.
1: E domani alla chiusura della prima fase contro la Francia in palio il primo posto nel girone. Infine il tennis, agli US Open, mentre sono in corso le qualificazioni per il tabellone principale che scatta la prossima settimana, inizia oggi quello del doppio misto. La coppia azzurra Vavassori e Rani, detentrice del trofeo, è opposta stasera per gli ottavi ai russi Rublev e Andreeva. In campo anche Cobolli in coppia con l'elvetica Bencic contro il tedesco Zverev e l'americana Townsend. Sempre stasera al Winston Salem ATP 250 in North Carolina, derby azzurro tra Bellucci e Dardri. Più tardi Sonego sfiderà il francese Mannarino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
6: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì con nubi in aumento al nord-ovest, i primi piovaschi o temporali sulle Alpi dal pomeriggio, più soleggiato invece altrove. Nel corso della notte però un peggioramento più marcato sul Piemonte, al centro transito di nubi medio-alte senza fenomeni, al sud velature e stratificazioni sulla Sardegna, mentre sarà sereno, poco nuvoloso, altrove temperature ancora in ulteriore aumento al centro e al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Fly Spot.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai!
10: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Eh? Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
8: Flyspot.

0: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi partiremo per un viaggio per il Belgio e le sue birre. Il Belgio infatti conta ben 11 milioni di abitanti, ma almeno 1132 tipi di birra. Almeno questo è il dato che nel 2011 è stato preso in affidamento, ma pare che già in soli 2 anni ne siano state create parecchie, figuriamo in 8. All'inizio del XX secolo in Belgio c'erano 3.000 fabbriche di birra e 200.000 birrerie, una ogni 5 abitazioni, ma le due guerre mondiali hanno avuto un effetto devastante sull'economia belga e il numero dei birrifici è via via diminuito. Oggi ce ne sono circa 180 e anche il consumo è sceso, dai 200 litri pro capite annui del 1900 ai 74 litri odierni. Il 60% della birra prodotta in Belgio poi viene esportata. La birra belga nasce nelle abbazie verso il 1100 come metodo di fundraising dei monaci, autorizzato poi dalla chiesa. Durante il Medioevo in Belgio, ma non solo, la birra era un'alternativa affidabile all'acqua potabile, spesso di dubbia qualità, e si stima che in quel periodo il consumo pro capite fosse di 1,5 litri al giorno, una tradizione di cui è rimasta poi una piccola traccia. Infatti ancora oggi ci sono delle birre in Belgio che costano meno dell'acqua in bottiglia. Nel XIV secolo poi in Belgio ha visto la luce la birra a fermentazione spontanea, meglio nota come lambic. Il malto e il luppolo vengono lasciati raffreddare all'aria aperta in modo che vengano colonizzati da ceppi di lieviti selvatici aerei che danno alla birra qualità e sapori della regione in cui viene prodotta. Esistono vari tipi di birra lambic, tra cui la Akrik, alla quale vengono aggiunte le ciliegie. Tutta la birra ha fatto sì che il Belgio poi collezionasse molti record, come quello dell'Old Market, il bar più lungo del mondo, 500 km di tavolini all'aperto a Leuven. In realtà è una composizione collettiva che occupa un'intera piazza e a cui partecipano una quarantina di bar. Il Delirium Café di Bruxelles poi invece ha il primato della birreria con il maggior numero di birre del menù, ben 3.162, e nelle sue cantine si muovono dei veri e propri cercatori in grado di individuare la birra richiesta dai clienti nel minor tempo possibile. E poi un gruppo di ricerca guidato dal genetista Kevin Vespren dell'Università belga di Lovanio ha scoperto, studiando, che l'aroma fruttato della birra viene prodotto appositamente dal lievito per attirare i moscerini e farsi quindi dare un passaggio a diffondersi così nell'ambiente. Due specie apparentemente così lontane, il lievito e il moscerino della frutta, hanno sviluppato una complessa simbiosi basata sugli odori. I moscerini si nutrono del lievito e il lievito trae vantaggio dai spostamenti dei moscerini, ha così spiegato il ricercatore. Parte di quello che abbiamo scoperto potrà quindi avere importanti implicazioni sia in agricoltura sia in medicina, ma non dimentichiamo che gli insetti possono anche trasportare dei microbi pericolosi per la salute. Ma tornando alla birra, troviamo a Bruges lo storico birrificio di The Halfman, che ha ottenuto l'autorizzazione per costruire una conduttura sotterranea per rifornire i bar della città, 2,9 km di tubi in grado di spillare 100 litri di birra al minuto. E ultima ma non ultima, dobbiamo ricordare che al mondo esistono solo 171 monasteri trappisti, di cui 10 producono birra e 6 di questi si trovano in Belgio. Le regole dell'associazione trappista internazionale sono ben severe, devono essere gli stessi monaci a produrre la birra, e in una delle abbazie di San Sisto viene prodotta la Westerlettern 12, che nel 2005 è stata definita da una rivista specializzata la birra migliore al mondo, e il processo di produzione è assolutamente artigianale, codificato nel lavoro da 10 monaci, 5 alla produzione e 5 all'imbottigliamento. Allora non perdiamo tempo e partiamo per il Belgio in rotta di degustazione. Intanto buona giornata, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. Manamana. Manamana.
2: Manamana.
3: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
4: Ascolta la tua musica.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: La sveglia fa trin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto mille drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro e valori ancora più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che domani, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e agli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli Stati membri. L'opposizione sollecita il governo in proposito, d'accordo lo stesso leader leghista, sentiamolo, e poi la pentastellata Ricciardi.
3: Domani sul tavolo del CDM c'è la proroga del taglio delle accise, per alcuni giorni, fino a settembre, immagino, ma poi io vorrei fare qualcosa di più continuativo, di qualcosa di più sostanzioso, e quindi servono soldi. Quindi un contributo, questo è il mio punto di vista, delle banche e degli energetici ci dovrà essere.
4: Non si può affrontare un'emergenza come quella dei carburanti con proroghe ridicole. Sono anni che diciamo di tassare gli extra profitti dei colossi energetici. Giorgia Meloni, anziché tergiversare, si attivi per un nuovo PNRR europeo. Smetta di prendere in giro gli italiani.
2: Continua il fuoco incrociato russo-ucraino. Mosca denuncia oggi la morte di almeno 6 civili in raid ucraini sulle regioni di Belgorod, Bryansk e Krasnodar e rigetta la proposta ucraina che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera e territorio russo. Un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. La guerra deve finire e la soluzione non può essere militare, ha detto il ministro degli esteri Vaticano Gallagher, ricevuto dall'omologo Lavrov. A Mosca presente anche il direttore della CIA Radcliffe. Dall'Iran ma anche dalla Cina e dai paesi arabi, coro di proteste e moniti di ritorsione dopo l'annuncio di Trump di nuove pesanti sanzioni contro Teheran, estese anche a chi ha rapporti economici con esso. Da Washington anche l'annuncio di una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Continuano a muoversi però le diplomazie, colloqui definiti produttivi oggi tra Iran, Oman e Pakistan. Sul tavolo un piano per una riapertura graduale dello stretto di Hormuz. Lo abbiamo del tutto sminato, scrive intanto sui social il presidente americano. E arriva la rappresaglia del Canada dopo l'entrata in vigore dei nuovi dazi varati da Trump. Il premier Carney ha annunciato decorrere dall'8 settembre tariffe fino al 50% su 700 prodotti statunitensi per un valore stimato a circa 20 miliardi di dollari. Nel mirino tra gli altri acciaio e alluminio, e si profilano ulteriori inasprimenti a partire dal 1 gennaio. Leonardo Del Vecchio abbandona Luxottica. Sentiamo Laura Supino.
5: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Uno dei figli più in vista del fondatore ha rassegnato le dimissioni con una lettera al presidente AD del gruppo italo-francese Francesco Milleri, in cui non mancano accuse per una gestione aziendale definita distante e impersonale. Sullo sfondo il conflitto mai risolto tra gli 8 eredi sull'esecuzione del testamento del fondatore scomparso 4 anni fa. E poi ci sono le tensioni con Milleri e il CDA che pochi mesi fa hanno bloccato un suo tentativo di salire nel capitale della controllante Delfin. In un altro passaggio Del Vecchio precisa meglio infatti la natura del suo passo indietro. Lascio avendo terminato l'incarico alla presidenza di Ray-Ban e dopo aver fatto bene il mio lavoro, scrive, ma fa anche capire come la partita non sia chiusa. Continuerò ad esercitare fino in fondo la mia responsabilità di azionista, dice. Del Vecchio detiene il 12,5% di Delfin, coinvolta in pieno nel risico bancario di questi giorni. Assieme ad Exilus, la holding controlla il 17% di Monte dei Paschi, il 10% di Generali, il 2,7% di Unicredit. Del Vecchio potrebbe dunque avere ancora una voce in capitolo determinante nella vicenda.
2: Sarà effettuata domani l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati alla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto. Cervello, Cervello Civico e Ospedale dei Bambini. Ora lo sport, l'Italia cala il poker agli europei femminili di pallavolo. Dopo Croazia, Macedonia e Svezia, le azzurre battono 3-0 anche la Slovacchia. Il pass per gli ottavi già conquistato ha dato al CT Velasco l'occasione per far riposare alcune titolari al posto di Antropova. La schiacciatrice oggi è stata Stella Nervini.
6: Sono contenta, non è sicuramente facile sostituire una giocatrice come Kate, sta facendo un europeo incredibile. Vedere Kate oggettivamente giocare è un piacere, abbiamo la stessa età, ma comunque lei veramente penso sia una di quelle giocatrici che fa benissimo avere squadra, una stacanovista, e niente, sono contenta che alla fine abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo sempre avuto il controllo della partita, poi portato a casa questi 3 punti e adesso ce ne manca solo una per concludere la pool in bellezza, quindi speriamo bene.
2: E domani alla chiusura della prima fase contro la Francia, in palio il primo posto nel girone. Infine il tennis, agli US Open, mentre sono in corso le qualificazioni per il tabellone principale che scatta la prossima settimana, inizia oggi quello del doppio misto. La coppia azzurra Vavassori e Rani, detentrice del trofeo, è opposta stasera per gli ottavi ai russi Rublev e Andreeva. In campo anche Cobolli in coppia con l'elvetica Bencic contro il tedesco Zverev e l'americana Townsend. Sempre stasera al Winston Salem ATP 250 in North Carolina, derby azzurro tra Bellucci e Dardiri. Più tardi Sonego sfiderà il francese Mannarino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
7: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
8: Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing, Stinging Swing, un pop di jazz and crooning.
9: Ciao, siamo qui per Stinging Swing, puntata di jazz armonica condotta, commentata, mixata e scelta musicale da parte del sottoscritto Mauro Giovacchini, che vi augura un buon ascolto. Direi di partire subito e quindi via con Stinging Swing, puntata

Ed anche per oggi, o meglio per stasera, visto che poi nella prima edizione abbiamo il buio e nella seconda idem, e quindi ritorniamo a bomba, boom, su questo programma Sting is Win, comprende le voci femminili. Iniziamo con Zara McFarlane, con questo Inner City Blues, che è un classico non solo della musica jazz, ma della musica in generale. Zara, già acclamata per il suo talento e versatilità nel panorama del jazz britannico, ci presenta un omaggio sentito e anche tecnicamente valido e molto raffinato alla leggendaria Sarah Vaughan con Sweet Whisper Celebrating Sarah Vaughan, pubblicato in questo 2024 dall'etichetta Eternal Source of Light. L'album mette in luce l'abilità interpretativa di Zara McFarlane, sostenuta da un ensemble di musicisti di alto livello. Inner City Blues si distingue per l'audacia dell'interpretazione di Zara, con influenze soul che arricchiscono il registro basso della McFarlane e una solida base ritmica fornita da Fair Ireland al basso.

0: La canzone è intitolata It Could Happen to You e l'interprete è Lofi, compositrice, cantante, produttrice ma anche polistrumentista. Lofi continua la sua storia con Bewitched The Goddess Edition, una versione ampliata del suo secondo lavoro omonimo del 2023, che è stato acclamato dalla critica e ha vinto pure un Grammy Award. Dall'uscita di questo album, Lofi ha dimostrato come restare fedeli a se stessi possa poi portare alla creazione di uno spazio in cui le persone possono ritrovarsi. Bewitched ha avuto un enorme successo in tutto il mondo, comparendo in numerose classifiche dei migliori di fine anno e innescando un tour immediatamente andato sold out e raggiungendo anche il primo posto nelle classifiche jazz di Billboard. The Goddess Edition presenta 4 nuovi brani originali, tra cui il singolo principale Goddess, e naturalmente lo trovate in vinile, cassetta e CD, e poi il pacchetto ampliato include pure un vinile di colore blu scuro. Ci sarà anche un opuscolo aggiornato. Ebbene, non dimentichiamoci che era un ottimo brano cantato in maniera splendida da Lofi.
1: Stinging Swing, il jazz e i suoi dintorni, di Mauro Giovacchini, il martedì alle ore 21 e il sabato alle 19:30.

Sting Swing prosegue per questa puntata con il jazz al femminile. Margot Gurian con Moonride dall'album Words and Music. È stata Margot testimone delle rivoluzioni nel jazz, ma non solo, anche nel pop, e si è guadagnata un posto nel pantheon dei songwriting. Che sia stata in gran parte sconosciuta per decenni e non è cosa da poco, ma il risultato delle sue scelte e delle sue priorità. Dagli umili inizi alle vette del suo capolavoro pop barocco nel 68 Take a Picture e le demo raccolte alla recente virale Words and Music, che cattura l'intera carriera di Margot Gurian con 16 registrazioni inedite e un opuscolo di 32 pagine che racconta l'intera storia. Margot Gurian, ricordo, ha eseguito Moonride.

un'altra voce femminile, quella di Liz Wright, Your Love, tratto dal nuovo lavoro Shadow. Liz Wright, cantante e cantautrice di grande talento, si conferma così come una delle voci più potenti nel panorama musicale americano con il suo ultimo Shadow. Con la sua musica la Wright intesse quello che è un affascinante ritratto della cultura americana, superando le divisioni sociali con un messaggio d'amore e un profondo senso di umanità. Cresciuta in Georgia, Liz Wright trae ispirazione dalla sua infanzia nel sud, dove ha iniziato la sua carriera musicale come direttrice musicale di una piccola chiesa. Il suo percorso poi l'ha portata a esplorare il grande canzoniere americano, diventando un tesoro internazionale amato dal pubblico. Questo nuovo lavoro Shadow rappresenta un importante traguardo nella sua carriera. È il primo album di Wright pubblicato sotto la sua etichetta, che si chiama Blues and Greens Records. L'album è un omaggio all'intimità, alla perdita, alla comunità e alla guarigione, e presenta 5 composizioni originali e le altre sono, come si dice, delle cover. Lasciamo anche la splendida voce e musica di Liz Wright e andiamo avanti con Sting is Win. Sting is Win, Sting is Win, il jazz e dintorni, il gusto del jazz con le sue contaminazioni, con Mauro Giovacchini su Radio Fly. Sting.

La canzone si chiama They Can Take That Away From, l'album Pieces of a Treasure del 2023, e la voce conosciuta è quella di Ricky Lee Jones, e non è solo conosciuta per quanto riguarda la jazz music, naturalmente viene da rock e da altre direzioni. Durante l'intervista lei dice, prima dell'uscita di questo lavoro, quindi del 2023, credo di muovermi nella giusta direzione seguendo un percorso più che forgiando la strada. Sono spinta in avanti da eventi apparentemente casuali, legati tra loro dal fatto di finire in qualche modo in circostanze migliori di quando ho iniziato. Certo, le cose brutte ci sono, ma se spingo per diventare la mia scommessa, passo dal dolore in un posto più luminoso. E sono queste le parole d'inizio, e poi la sua vocazione che va avanti dalla città dove è nata, a Chicago, a Los Angeles dove vive, le sue numerose esperienze di vita e soprattutto anche musicali, ma non solo. Ebbene, direi di andare avanti, siamo quasi giunti al termine di Stingy Swing, vediamo cosa ci riserva quest'altro pezzo.

0: concludiamo Sting Swing di oggi con At First Sight, canzone contenuta in Time and Again, che è il nuovo lavoro di Eliane Elias. Album in studio della pianista jazz brasiliana, edito per Candy Records il 28 giugno del 2024, terza registrazione per questa label. L'album è composto da 8 tracce che vanno tra il jazz, l'R&B e le canzoni popolari. Tutte le canzoni sono originali, scritte dalla Elias e suo marito Mark Johnson. Elias canta sia in inglese che in portoghese brasiliano. È con questa canzone che si conclude l'attuale, l'odierno Sting Swing. Quindi Mauro Giovacchini vi ringrazio per l'ascolto, vi lascia, vi ricorda di rimanere in sintonia. A presto, ciao.
1: Il jazz a Radio Fly con Sting Swing.
2: Fly me to the moon and let me play among the stars.
3: Sono le 21:36.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Vola.

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly. Vola con Radio Fly.

0: Mix in onda ogni sabato notte a partire dalle ore 22 e in replica la domenica notte alle 2.
1: Ciao.
2: Vola con Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Ti piacciono i grandi successi?

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: È mezzanotte.
4: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo dei benefici psicologici del disordine, perché infatti non sempre archiviare e programmare ogni cosa equivale ad avere il controllo della situazione. Abbracciare uno stile di vita un pochino più caotico potrebbe infatti sorprenderci positivamente. Ogni disordinato cronico che si rispetti si trova periodicamente a dover difendere la sua posizione. E se siete tra questi, come la sottoscritta, sappiate che la scienza è dalla vostra. Non sempre avere una casa immacolata o un tavolo intonso, un'agenda perfettamente scandita, significa infatti tenere le cose sotto controllo. Prendiamo l'esempio classico della scrivania. Il caos di scartoffie sulla vostra potrebbe sì mettervi in imbarazzo, eppure tenerla rigidamente ordinata potrebbe equivalere ad un accumulare di disordine interno, come spiega l'economista Tim Humford in un articolo pubblicato su Quartz. Le bollette e post-it sul tavolo servono come promemoria dei compiti ancora inevasi: paga le spese, rispondi a questa mail, eccetera. Liberarci di quei riferimenti fisici significa relegare quel compito al nostro subconscio, che non farà che ricordarceli ogni pochi minuti. Così, per avere una scrivania ordinata, ci avremo guadagnato solo in ansia. Inoltre, non sempre più sollecite ad archiviare e catalogare sono anche più organizzati sul lavoro. In uno studio condotto nel 2001 si confrontavano scientificamente i comportamenti degli archiviatori seriali di documenti con quelli degli accumulatori, che lasciano che la carta in pratica si stratifichi su ogni superficie orizzontale. I ricercatori scoprirono che gli archiviatori accumulano molte più scartoffie degli accumulatori stessi, perché si affrettano a ordinare e metter via prima ancora di aver capito il reale significato dei documenti e di aver valutato la loro utilità. Il risultato? Beh, un sacco di doppioni e faldoni più simili a ordinati cestini della carta che a reali archivi. Quando tutti i volontari più o meno ordinati coinvolti nello studio furono obbligati a un trasloco di ufficio, gli archiviatori andarono subito in difficoltà. Aver speso molto tempo a mettere in ordine i documenti rendeva particolarmente arduo sbarazzarsene, anche quando si trattava di scartoffie senza importanza. In quell'occasione gli accumulatori ebbero la loro vincita. L'aver tenuto i fogli a stagionare sul tavolo aveva fatto sì che selezionassero solo quelli davvero importanti, e quindi i disordinati cronici avevano archivi più snelli e densi di significato. Il metodo era caotico, ma il risultato no. Il discorso vale anche quando la necessità di fare ordine è proiettata nel futuro. Le vacanze che contemplano una certa dose di casualità sono percepite come più lunghe e rilassanti di quelle organizzate al minuto. Avere la possibilità di prendere decisioni cruciali nel momento esatto in cui si deve sarà forse più rischioso, sì, ma permette di vivere il momento e di accumulare ricordi più vividi di quell'esperienza. L'essere sempre allerta e poter vivere una situazione nel momento stesso in cui si presenta garantisce anche migliori spunti creativi. Ecco perché un po' di imprevedibilità è necessaria a chi è in cerca di ispirazione, e per lo stesso motivo è stato dimostrato che una pianificazione mensile degli impegni funziona molto meglio di una giornaliera. Nelle giornate rigidamente scandite non c'è infatti spazio per gli impegni inaspettati. Lasciarsi aperta la possibilità di improvvisare è più vitale e di più vitale importanza per lavorare in modo più sereno e produttivo. E allora, con queste curiosità, io vi lascio alla prossima. Ciao!
4: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Your music, your station.
2: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Ok, all right then.

0: Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci daremo delle curiosità tutte particolari e potenzialmente schifose, perché parleremo infatti di cacca. Quanta ne facciamo? Anche se cerchiamo di farla sparire in fretta, nell'arco di una vita ognuno di noi ne produce almeno 6 tonnellate. Ogni volta che mangiamo ci vogliono dalle 2 alle 4 ore, alle 8 ore affinché il passo attraversi i 7 metri dell'intestino, dove subisce una straordinaria serie di trasformazioni chimiche per essere poi assimilato dall'organismo. Ovviamente nell'intestino tenue, enzimi e succo pancreatico trasformano chimicamente le molecole in modo che possano essere assorbite dalla parete intestinale. Ciò che avanza prosegue verso il colon, dove prima dell'espulsione viene disidratato e poi concentrato. L'atto dell'evacuazione è molto soggettivo e dipende dal tipo di alimentazione, dalla quantità di fibre ingerite, dallo stile di vita e anche dall'attività fisica. L'attività è regolare se espletata 3-4 volte a settimana. Può anche capitare, come fatto isolato, che si evacui una sola volta in una settimana, come accade quando si è in vacanza, per esempio, e si cambiano abitudini alimentari e orari. Un caso limite però è quello degli astronauti, che se non introducono fibre possono andare incontro a un mancato espletamento per ben un mese, quindi possono farla solamente una volta in un mese, ma questo non fa bene. Nei casi di gravi si arriva a dolori cronici e occlusioni intestinali. Ma perché puzza? E si può farla puzzare di meno? La colpa dell'odore sgradevole è soltanto di alcuni composti, in particolare le tracce di zolfo e le molecole di ammoniaca e trimelamina. I giapponesi, sensibili alla puzza, hanno sviluppato alcune pillole che nell'intestino disgregano le molecole di ammoniaca e trimelatilamina. Nelle etichette up in commercio dal 1994 è stato venduto oltre 1 milione di flaconi, mentre le concorrenti etichette lanciate nel 1997 in 6 mesi hanno venduto più di 600.000 confezioni. Sulla scatola c'è scritto: l'agente responsabile dei propri odori. Le Odor Free vendute negli USA promettono risultati strabilianti solo dopo 3 giorni di utilizzo. L'unico effetto collaterale è che la cacca poi si colora di verde. Può essere un'arma di distruzione? Beh, Pamela Dalton, ricercatore del Centro Monell di Chimica dei Saints di Filadelfia, è una grande esperta di puzze, soprattutto di quella della cacca, e ha lavorato un progetto militare negli USA per realizzare una bomba puzzolente non letale, ma in grado di togliere al nemico ogni spirito aggressivo. La cacca si è dimostrata la più efficace nel mettere in fuga l'esercito più agguerrito, e se fosse letale il nome sarebbe sicuramente la morte marrone. Ma questo perché? Perché l'odore delle feci ci coinvolge nel profondo, l'ha dimostrato sempre Pamela Dalton. Quando annusiamo odori sgradevoli, come per esempio quella della carne che sta marcendo, il cervello reagisce coinvolgendo l'area della corteccia olfattiva primaria. Ma quando si tratta di cacca, si attiva il sistema limbico, la parte più interna del cervello, associato alle reazioni più primordiali ed emotive. E allora, con queste curiosità un po' schifose, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
3: Radio Fly, la voce della tua città.

出，哦，冲牙出，哦，冲牙出，哦，冲牙出。

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:02.